0: This is Soul Lovers.
1: Radio Televisione Svizzera.

0: Noches, da Gotham a LA con Federico Buffa.
1: Se escludete i due casi limite, le Hawaii e l'Alaska, ci sono due stati negli Stati Uniti che si differenziano da tutti gli altri. La California, e i rimanenti 49 stati pensano che se si staccasse col Big One non si sarebbe perso niente, o lo pensa loro, non noi, e il Texas. Il Texas è diverso, non c'è nulla da fare, a parte il fatto che è nato diversamente. Come forse sapete, nel 1821, a seguito del Trattato di Cordoba, gli spagnoli cedono quella parte d'America ai messicani, i quali commettono un errore fondamentale. Dicono agli americani se vogliono venire lì a colonizzare i territori. L'errore si dimostra assoluto. Arrivano una serie di individualisti dal grilletto facile, molto molto indipendenti, molto molto restii a sottostare a una qualsiasi forma di dominazione. Il tutto sfocerà nella mitica battaglia dell'Alamo, dove il generale Santa Anna attacca un centinaio abbondante di texani, tra cui Davy Crockett con relativo cappello, vince prima e perde dopo. Il Texas è diverso. Originariamente c'erano degli abitanti Tonkawa che mangiavano i cavalli e usavano i cani per trasporto. Poi dopo la dominazione spagnola hanno invertito la situazione, mangiavano i cani e usavano i cavalli per trasporto. In più prendete una serie di utopisti europei, tra cui molti svizzeri, gli indios, i messicani, molti cinesi arrivati per costruire la grande ferrovia e ne viene fuori lo stato più incredibile del mondo. I texani hanno abitudini totalmente diverse, hanno degli spazi assoluti, ma come diceva un famoso generale dislocato a Fort Phillips, tra un monolocale in Texas e un appartamento all'inferno, io scelgo l'appartamento all'inferno. Ci sarà un motivo, no?
2: Rete 3.

viaggia bene il mio cuor. Se respira il tuo amore in mezzo a tante persone, non sento chiusure e non ho più paura di uscire saldamente il mio cuore.

0: And that's what makes me nervous.
1: 3, 2, 1.
2: Habemus Papam.
3: I have a dream.
4: De manière à en faire le président de l'Union française.
5: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
6: Stay in bed.
7: I will repeat with the greatest regret.
8: Milton vive sospeso da più di 2 mesi. La routine è ripresa, sì, è passato pure il Natale, ma qualcosa si è fermato 2 mesi fa. L'America è in stand-by, in bilico tra la rabbia e il pianto, congelata dalla paura. È un paese appeso al 22 novembre scorso, smarrito dalle parti di Elm Street nella maledetta Dallas. Una nazione con il fischio all'orecchio da 77 giorni. Il fischio di quello sparo, anzi 3, forse 4. L'assassinio del presidente, la morte di Kennedy, ha imballato con lo spaesamento le giornate di Milton.
7: A flash from Dallas. Two priests who were with President Kennedy say he is dead. A bullet wound.
8: Da quel giorno, la televisione e la testa sono sintonizzate su notiziari, speciali, e su quelle dannate immagini piantate sulla Lincoln Continental. Fino ad oggi. Forse la noia, forse il caso, ha fatto sintonizzare a Milton il televisore sulla CBS. All'Ed Sullivan Show sono ospiti 4 tizi di Londra.
9: Now, in introducing the Beatles again, may I point out that they'll be on our show, as I told our audience, for the next 2 Sundays. Next Sunday from Deauville Hotel in the Miami Beach Show starring...
8: È il 9 febbraio 1964. E all'Ed Sullivan Show, davanti a 73 milioni di spettatori, il 45% della popolazione americana, negli Stati Uniti debuttano i Beatles.
5: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
10: Rete 3.

0: vero?
1: H. Che tra l'altro si chiama H perché prende la pronuncia della lettera H, che è l'iniziale del suo nome.
2: Esatto, lui si chiama Harrison Armstrong.
1: Esatto. Primo, primo uomo, uomo su Beat Drill. H che torna a far parlare di sé con un remix garage, UK sì. Garage di Ring My Bell.
2: Sì, un pezzo di Anita Ward del 1979, te lo posso far sentire?
1: Vai, che ormai qua stiamo riprendendo tutti i pezzi più famosi del passato, li stiamo rifacendo.
2: Ci sta,
1: mancava questo ancora. Rifacciamo anche Ring My Bell.
2: Questo è l'intro di questo classico funk soul di fine anni 70, prodotto da Frederick Knight, che per l'appunto è stato uno di quei brani che tutti si ricordano, hanno ballato, hanno cantato.
1: Certo.
2: Il caro Aich ha deciso di riprenderlo in questo 2026.
1: Beh, remix UK Garage di questa traccia.
2: Comunque già rende così, giustamente.
1: Totalmente in linea con l'Inghilterra, posso dire.
2: Sei pronto?
1: Sì, sono pronto.
2: Adesso
1: sono...
2: sta entrando, eh.
1: Nato pronto.
2: Arriva il ritornello, vai.
1: Vabbè, dai.
2: Ma siamo curiosi? Siete curiosi? Io sono curioso, voglio sentire Aich dopo questa, eh? Vai.
1: Vai, sentiamo il remix UK Garage, fammela casare.
3: Oh yes! Aich, Ring My Bell, UK Garage Remix, 4/4.
1: Matak, Delta Brain, la storia la sai già.
2: Ehi.

0: vi sveglia sta roba qui? Io non lo so, io una secchiata in faccia forse. Senti che drive, il solo di chitarra sul finale di L'amore all'amore di Vasco Rossi era il 2022, bellissimo, bellissimo brano. Che ricorda ancora tutto l'amore che Blasco ha sempre avuto per il rock, che gli ha concesso anche... Lui ha fatto anche altre cose, ha frequentato anche altri generi, però in generale, insomma, è quello che poi lo ha portato a diventare quello che è il rocker italiano, oltre ai suoi testi, la sua interpretazione, ma anche proprio la qualità stessa della musica. Buongiorno a tutti e a tutte, ben svegliati. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo, perché questa mattina c'era qualche goccia di pioggia che io ho così... gradito anche sul mio viso venendo al lavoro col monopattino elettrico. Per quanto riguarda la giornata di oggi, sarà in prevalenza soleggiato e molto caldo, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli seguito da rovesci temporali isolati, le minime comprese tra 19 nelle zone pianeggianti e 22 in collina e le massime sui 33. Si va avanti così per tutta la settimana. Domenica dovrebbe essere la giornata più calda di tutte, sabato e domenica massime addirittura di 34 gradi. Abbiamo visto che hanno allargato, emanato anche e alzato il livello per il quanto riguarda l'allerta canicola nella Svizzera francese e alcune parti della Svizzera tedesca al grado 5. Addirittura nella Svizzera italiana, se non mi sembra, se non mi sbaglio, si dovrebbe rimanere attorno al grado 3, però comunque saranno giorni potenti dal punto di vista del caldo. Per quanto riguarda il traffico, ovviamente a quest'ora ci dice che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. La situazione dei passi alpini: tutti i passi della Svizzera italiana sono aperti e normalmente transitabili.
1: Tre news.
0: Cronaca regionale: ieri sera alle 22.30 ad Aranno nel Malcantone c'è stato un incidente letale. Un 18enne automobilista svizzero domiciliato nella regione stava percorrendo via Ustradon in direzione di Cademario. Nell'affrontare una curva ha perso il controllo uscendo dalla carreggiata. Il conducente è sbalzato dal veicolo che ha terminato la corsa nel bosco a una trentina di metri dalla strada. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del care team. A Lugano il Consiglio Comunale ha approvato i conti consuntivi del 2025 con 32 voti favorevoli, 9 contrari e 4 astensioni. Chiudono con un miglioramento totale d'esercizio rispetto al preventivo di quasi 48 milioni di franchi grazie al disavanzo di 23,7 milioni dovuto in particolare alle maggiori entrate fiscali e ai contributi delle società di trading. Il moltiplicatore di imposta del 2026 passerà dal 77 all'80% per le persone fisiche e all'85% per quelle giuridiche. Dopo il colloquio al Birkenstock tra Stati Uniti e Iran si intravedono alcuni progressi. Washington ha temporaneamente sospeso le sanzioni sul petrolio iraniano. Teheran ha dichiarato che lo stretto marittimo di Hormuz è completamente aperto. Il vicepresidente americano J.D. Vance parla di passi avanti il giorno dopo una giornata negoziale burrascosa segnata dalle minacce a Teheran di Donald Trump e da voci su un ritiro della delegazione iraniana. I mediatori, Qatar e Pakistan, hanno annunciato alcuni risultati. Il comunicato congiunto parla della creazione di un comitato politico, di un percorso per arrivare a un accordo entro 60 giorni.
2: Buongiorno.
0: E buongiorno.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato,
0: sì. E l'importante... Ma buongiorno, l'importante è non saltare neanche uno di questi passi. Però eventualmente se proprio devi uscire di corsa, di fretta, il caffè te lo bevi dopo, ce lo beviamo tutti dopo. Buongiorno, ben svegliati, buongiorno Svizzera italiana, buongiorno cari amici e amiche anche oggi. Paltrax con voi fino alle 9, poi a partire dalle 7 ovviamente ci sarà a tenerci in compagnia, arriverà anche Joas, il Joas Balmelli, e come sempre tutta la sequela di appuntamenti che costellano la nostra mattinata con parzialmente scremato versione estiva. E dunque l'avete sentito, le notizie, la meteo, poi più tardi ci saranno i compleanni musicali, l'oroscopo, eccetera, eccetera. Iniziamo subito con un bellissimo brano che secondo me dà la nota che ci vuole a una mattinata per iniziare bene il giorno.

0: get up now, lo dicono loro, Imagine Dragons, on top of the world, in cima al mondo. Già detto ieri, comunque in queste giornate di calura potente l'unico modo per riuscire a godersi un minimo di frescura, questa mattina poi c'erano anche delle gocce di pioggia, e alzarsi presto, prestissimo la mattina, perché poi inizia la canicola. E tra l'altro 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp, non l'ho detto prima, lo dico adesso, perché è arrivato un messaggio.
1: Ciao carissimo, ciao. Volevo dirti che a Mendrisio ci sono già colonne, cioè si va ma a 30 all'ora in autostrada,
0: ecco.
1: Ciao.
0: Grazie mille, come non detto io ho dato il bollettino prima che era aggiornato effettivamente più di un quarto d'ora fa, l'ultimo pervenuto da via Suisse, l'avete sentito, in zona Mendrisio si circola già a rilento a causa, credo insomma, del consueto più o meno traffico mattutino. Grazie mille carissimo, allora se avete comunicazioni come questa oppure semplicemente per saluti e baci abbracci mattutini, quello che vi pare, come ho detto prima il nostro contatto di WhatsApp è sempre quello 079-873-8073. Ci sono tanti modi per iniziare la giornata, poi non so, voi qual è la vostra routine? Io la mattina quando faccio il presto, perché mi sveglio alle 4:15, mi sveglio, ho un momento di panico di un minuto, due, poi mi tiro in piedi come una specie di robot, perché sennò so già che se lascio suonare la sveglia la seconda volta e dopo è troppo tardi, e faccio tutto molto in fretta, vabbè, senza correre però, insomma, e ci metto un po' meno di quando mi sveglio normalmente. Perché voglio ottimizzare il tempo, però ecco, diciamo che non ho il solito rituale che invece è quando faccio degli orari tra virgolette più normali, perché so che per tanta gente invece gli orari comunque di sveglia la mattina presto sono normali perché quello è il lavoro e quelli sono gli orari che ti tocca fare. Però io credo che potersi godere non capita a tutti, perché magari la gente la mattina, a meno che non vi svegliate con la radio sveglia ascoltandoci, oppure siete degli habitué o avete questo tipo appunto di consuetudine, alzarsi con la musica può essere rischioso. Però io credo che questo brano qui che sta per arrivare farà piacere a tanti e a tante, perché è dolcissimo, è uno dei brani più famosi, posto che loro di singoli ne hanno fatti veramente una caterva. Gli Eurythmics nell'85 facevano questo brano e si potevano avvalere, erano al top, all'apice del loro successo. Annie Lennox e Dave Stewart chiedono a un grandissimo Stevie Wonder se gli prestava l'armonica per il finale su questo brano meraviglioso. There Must Be an Angel.

Grazie a tutti e a tutte per i messaggi, per i saluti. Che bello trovare la chat già attiva. Tante volte succede anche prima di andare in onda in diretta alle 6, quando arriviamo qui magari verso le 5:15, ci sono già messaggi che ci attendono. Non dormite mai, non lo so, è anche vero che c'è gente che lavora oppure magari soffre un po' di insonnia o chi lo sa, altre questioni, in altre faccende affaccendate, magari alle 5, alle 4 e mezza già sveglia in piedi pimpante. Questa è Rete 3, io sono Paltrax, staremo insieme fino a venerdì questa mattina, fino alle 9, come detto, a partire dalle 7 poi anche con Joe Sbalmelli. Gli appuntamenti ormai li sapete, poi dopo le 7 tra l'altro appunto ci sarà anche oggi la possibilità di giocare con ABC e al solito tanta musica curata dalle nostre fatine dei dischi che si spera ci aiuti e vi aiuti, perché comunque mi ci metto dentro anch'io, anche noi siamo qui che ci stiamo risvegliando pian pianino insieme a voi, che ci aiuti, dicevo, la musica a riprendere un po' confidenza con la giornata e partire con la marcia giusta. Maroon 5.

non vado a casa senza di te. Noi dove andiamo? Da nessuna parte. Siamo qui, vi facciamo compagnia e anche voi ce ne fate tantissima, lo vedo perché continuano ad arrivare messaggi. Continuiamo dopo i Maroon 5 con un'altra musica, secondo me bella potente. Questa è rischiosetta, secondo me. Alla fine della fiera non è che hanno fatto poi chissà quale modifica, però prendere insomma uno dei grandi successi degli anni 90, la fine degli anni 90, nel 98, dei Liquido, prendere quel brano lì e rifarlo, insomma, era un bel rischio, però appunto, come detto, non è che hanno portato chissà quale modifica, gli è andata bene perché comunque Narcotic è sempre stato un successone, uno di quei tormentoni da party, e l'hanno rifatto a modo loro, chiaramente. Gianni Xenex, Narcotic. For trifles more than this, do you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss?

0: Bello anche il testo. Eileen Alistair, lei è nata Eileen Natalie Ziegenthaler del 2002, arriva da Zurigo, pensate un po', ha iniziato a scrivere canzoni a 8 anni. Che potremmo, grazie Joas, grazie. È caldo? L'hai mescolato con le tue manine?
1: Col mignolino.
0: Gli lascia quel gustino. Grazie, che bello avere colleghi così. Dopo tra poco appunto arriverà a farci compagnia Joss. Dicevo, Eileen Alistair da Zurigo ha iniziato a scrivere canzoni a 8 anni, dunque piccolissima, che bella questa cosa. La sua carriera musicale è partita pubblicando cover online, come spesso accade per questi giovani talenti ormai negli ultimi anni, è quella. La piattaforma è la rete dove le persone con talento si autoproducono, si autopubblicano e poi alla fine vengono scoperte anche dall'industria musicale, che capitalizza su questi talenti che fanno praticamente all'inizio tutto da soli. Bravissima, veramente molto molto brava Eileen Alistair. Così come brava anche lei Duffy, Amy Ann Duffy, è una cantante e cantautrice gallese, nata il 23 giugno dell'84 a Bangor, Gwynedd. Il suo soul pop c'ha un gustino un po' retro, effettivamente ha trovato la consacrazione con Rock Ferry e soprattutto col singolo che ha portato avanti quel lavoro lì, dunque Mercy, uno dei simboli del Brit Soul degli anni 2000. Rock Ferry è arrivato nel 2008 e ha trasformato Duffy in una delle voci britanniche più riconoscibili di quel periodo. Il disco ha poi trainato il successo internazionale di Mercy, è arrivata al primo posto in diversi mercati e è diventata un caso radiofonico globale. La sua affermazione è stata confermata anche dai riconoscimenti. Il debutto ha portato Duffy un Grammy, segnalando quando il suo stile tra soul classico e pop moderno fosse forte anche fuori dal Regno Unito. Effettivamente aveva quel gusto un po' retro, non so, stile anni 60, 50, 60, molto molto bello, trattato con cura, con classe, e una voce pazzesca, un po' così di maschera, molto brava tecnicamente, sicuramente molto brava. È arrivata numero uno in Svizzera, nei Paesi Bassi, in Norvegia, terza in Italia, per cui le facciamo tanti auguri oggi per il suo compleanno. Duffy, ce l'ascoltiamo appunto con questa qui, Mercy. Hit the beat and take it to the first number.

Mamma mia, grazie, grazie a Stefano, grazie a Balù che mi ha raccontato, mi ha fatto scoprire una cosa che non sapevo della storia di Daffy, tragica, tragicissima, una storia successa, sembra uscita da un incubo, da un libro, da un racconto dell'orrore, una cosa successa a lei tanti anni fa. Proprio il giorno del suo compleanno, una storia tremenda, adesso non ho voglia di raccontarvela perché è abbastanza traumatica, però insomma è stata rapita, è stata portata via, è stata tenuta in ostaggio per diverse settimane. È una cosa pazzesca, cioè poi ha avuto bisogno chiaramente di tanto aiuto psicologicamente per riprendersi. Mamma mia, andate a leggere se avete voglia. Però appunto ecco, ancora di più, a maggior ragione, chapeau per la resistenza, insomma, per il carattere, la forza che ci vuole per continuare ad andare avanti dopo una cosa del genere. Non lo sapevo, grazie a te. Ogni tanto poi vabbè, a meno che credo che lei sia andata in giro a sventolare questo fatto a destra e a sinistra. Più che altro quando si parla delle star e delle superstar, sia uomini che donne, si parla di gossip, di quelle cose lì, però ecco, di questi traumi raramente si sente parlare, anche perché poi sono cose che una persona tende a giustamente tenere un po' per sé, però può essere interessante per capire, no? Insomma, un po' il carattere della persona, sicuramente il modo che si ha di reagire a determinate cose, a certi traumi. Continuiamo con la musica degli anni 90, un brano che era diventato super famoso, era passato un po', penso, credo di poter dire, un po' sotto traccia anche in quel periodo, pur essendo il prodotto di una persona con una voce incredibile che ha fatto parte della storia della New Wave europea e della musica.

musica mondiale in quegli anni, negli anni 80. Lui era la voce, il frontman degli Ultravox, un gruppo pazzesco, leggendario. Ha continuato con la sua carriera da solista e negli anni 90 buttava fuori questo brano molto ma molto particolare, che mette proprio in risalto le caratteristiche, anche la tecnica della sua voce meravigliosa, che però è diventata famosa solo dopo, come spesso accade per tanti brani, come è successo poi nel corso degli anni, grazie all'utilizzo di questo brano come colonna sonora di uno spot che era diventato famosissimo. Uno spot che era anche molto furbo, che era stato realizzato molto bene per una nota marca di orologi svizzera, che insomma metteva lì una specie di suggestione legata al passare del tempo, al fatto che tante cose succedono, che il tempo vola via magari tante volte troppo veloce, e questo brano era perfetto perché poi aveva questo ritmo scandito sotto, soprattutto all'inizio, da un respiro. Infatti il brano si chiama Breathe e lui è Migior.

proprio una di quelle canzoni che se ci provi ti spacca le corde vocali. Non ci provate, non provate a farlo a casa. Se siete da soli, sì, potete fare quello che vi pare. Io vi do dei consigli, poi fate un po' come vi pare. Tanto alla fine fate sempre come volete voi. Sai quelle frasi che dicono i genitori? Tanto alla fine fai sempre come voglia tu. Allora, bellissimo questo brano. Tra l'altro il video era molto molto bello, il video dello spot con questa mamma, il bambino appena nato, proprio piena zeppa di immagini super toccanti, e il brano ci stava benissimo anche poi per quello. È diventato famoso ed era uscito un paio di anni prima, la pubblicità è arrivata verso il 98 e questo brano era del 96. Tra pochissimo, dopo un paio di brani, abbiamo la mica me ne sono dimenticato, sì, Paltrax, dov'è l'oroscopo? Arriva l'oroscopo, arriva!

0: Bravo, beh, bravo. Fra Quintale, tra l'altro, multitalento, perché è stato prodotto da Mace, aranciata il nuovo singolo suo, ha curato personalmente anche la parte visiva realizzando la grafica del singolo, bello, bello, si prende molta cura di quello che fa Fra Quintale. Bella anche la frase "lacrime nella tua aranciata amara come le lacrime", molto bella, molto carina. Anche
1: l'oroscopo,
0: anche un po' estiva, se volete. Allora, come detto, eccoci all'oroscopo, è il momento di dare un'occhiata all'oroscopo per la giornata di oggi, martedì 23 giugno. Vediamo un po' che cosa ci dicono le stelle. Partiamo ovviamente subito dal primo segno, dall'Ariete. Una nuova proposta richiede attenzione, valutate i dettagli senza fretta, il tempo è dalla vostra parte. Che bello sapere questa cosa, il tempo è dalla tua parte. Toro, trovate il coraggio di spezzare una routine noiosa, una piccola novità vi regalerà un'energia del tutto inaspettata. Gemelli, le parole dette d'impulso rischiano di creare inutili distanze, prima di rispondere a una provocazione fate un respiro profondo, quello sempre vale per tutti, e chi ci riesce però, spesso e volentieri. Cancro, qualcuno cercherà di mettere in discussione il vostro valore, non cercate approvazione esterna, la vostra sicurezza basta. Leone, un progetto bloccato da tempo sta per ricevere la spinta decisiva, mettete da parte i dubbi e guidate il cambiamento. Vergine, troppi pensieri affollano la vostra mente oggi, staccate la spina dagli obblighi e dedicate del tempo a rigenerarvi. Bilancia, una coincidenza fortunata vi indicherà una nuova strada, seguite l'istinto senza razionalizzare troppo l'evento. Scorpione, le tensioni sul lavoro richiedono una strategia diplomazia, ci vuole diplomazia, non potete mandare a quel paese tutti. Che gli scorpioni poi sono abbastanza rocciosini, io li adoro gli scorpioni, no, un segnaccio, no, secondo me no, io ho tanti amici scorpioni e li adoro. Mettete da parte l'orgoglio e cercate subito un valido alleato. Questa è una buona strategia. Sagittario, vi sentirete sospinti da un forte desiderio di libertà, organizzate qualcosa di insolito per nutrire il vostro spirito nomade. Se è vero, si dice dei Sagittari che sono sempre in giro a zonzo, viaggiano. Capricorno, le stelle vi invitano a fare un bilancio economico rigoroso, tagliate le spese superflue per fare spazio al futuro. Acquario, un chiarimento in amore non può più essere rimandato, aprite il vostro cuore con totale e disarmante onestà. Pesci, la vostra creatività è ai massimi livelli, non lasciate le buone idee nel cassetto ma date loro forma concreta. Sì, può essere una buona idea, perché sono i famosi sogni nel cassetto, se ci rimangono poi tanto. Ricordatevi che nel cassetto ci sono anche le camole, le tarme, bisogna metterci sempre le robine lì profumate perché non si sa mai. Tanti auguri a voi amici e amiche, se oggi è il vostro compleanno, se oggi spegnerete le candeline, e facciamo anche gli auguri a un altro musicista, Jason Mraz, che anche lui compie gli anni oggi, ce lo ascoltiamo con I'm Yours.

0: Non guardare lo schermo, Joas, guarda me.
1: Poco lucido, mi vedi?
0: No, no, no, okay. Perché non... Di che anno è questa canzone qui? Non guardare.
1: Scusa. 95.
0: Bravo, hai giocato a... No, hai
1: no,
0: giocato,
1: giuro,
0: hai,
1: guarda,
0: hai giocato tantissimo a... No, è del 2015.
1: Ah, ma è vero! Arrivi...
0: Ma questo per... a dimostrazione del fatto che arrivi a un certo punto nella vita... Dove
1: si coprono gli anni?
0: 15 anni, non si capisce più.
1: Ho cannato di 20 anni, clamoroso.
0: Sì, cioè, ti rendi conto? Però cioè, sembra
1: ieri. Tu cosa
0: ieri,
1: avresti risposto?
0: Sai che non ne ho idea. Io avrei detto, come tutte le canzoni che mi sembrano, è già passato qualche anno, di 5 anni fa.
1: Ah, è vero?
0: E invece di 10 anni fa, questa canzone. Non lo so io.
1: Pensate come siamo messi.
0: Ma davvero?
1: Vabbè, siamo anche un po' in ritardo, però buongiorno di nuovo. Buongiorno
0: classicone,
1: a tutti.
0: Classicone.
1: Le 7, 3 minuti, ma ci piace così.
0: Colpa di Joas,
1: sì,
0: colpa
1: sì, sua. Appena arrivato. Due minuti fa in redazione per preparare qualche informazione relativa al meteo.
0: Dai, perfetto. Allora ci dici che cosa
1: Che tempo fa oggi? Allora, per oggi è previsto tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli, seguito da qualche isolato rovescio temporale. A basse quote temperatura massima sui 33 gradi.
0: Perfetto.
1: Andiamo a vedere il traffico, schiscia il bottone, Qualtrax, eccolo qua. Allora, sono segnalate code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Nicolao in direzione nord. Per il momento è tutto e allora andiamo a dare uno sguardo alle ultime notizie e poi alle notizie sportive, prima con Qualtrax, vai.
2: 3 News.
0: Cronaca regionale, ieri sera alle 22.30 ad Aranno nel Malcantone c'è stato un incidente letale, un 18enne automobilista svizzero domiciliato nella regione stava percorrendo via Ustradon in direzione di Cademario, nell'affrontare una curva ha perso il controllo uscendo dalla carreggiata, il conducente è sbalzato dal veicolo che ha terminato la corsa nel bosco a una trentina di metri dalla strada, per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del care team. Dopo il colloquio al Birkenstock tra Stati Uniti e Iran si intravedono alcuni progressi. Washington ha temporaneamente sospeso le sanzioni sul petrolio iraniano. Teheran ha dichiarato che lo stretto marittimo di Hormuz è completamente aperto. Il vicepresidente americano J.D. Vance parla di passi avanti il giorno dopo una giornata negoziale burrascosa segnata dalle minacce a Teheran di Donald Trump e da voci su un ritiro della delegazione iraniana. I mediatori Qatar e Pakistan hanno annunciato alcuni risultati. Il comunicato congiunto parla della creazione di un comitato politico, di un percorso per arrivare a un accordo entro 60 giorni. Andy Burnham è il favorito per succedere Keir Starmer alla guida del governo britannico. Il primo ministro ha infatti annunciato le dimissioni dopo settimane di forti tensioni interne al partito laburista, un crollo nei sondaggi e una serie di addii all'interno dell'esecutivo. Si apre così una nuova fase di incertezza politica.
2: Rete 3 Sport.
3: Tre partite, tre doppiette, Messi chiama, Mbappé risponde e Haaland non sta a guardare. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, i campioni e i vicecampioni non hanno steccato le loro seconde sfide di gruppo e i loro big pure. 2-0 in serata dell'Argentina sull'Austria con tanto di doppietta firmata dallo straordinario Messi, diventato così il miglior marcatore di sempre ai mondiali, è salito la pulce a quota 18 reti. 3-0 anche della Francia, rifilato all'Iraq con tanto di doppietta di Kylian Mbappé, salito a quota 16 reti in totale, a bersaglio qui anche il pallone d'oro Dembélé. Nella notte poi la Norvegia si è imposta 3-2 sul Senegal e qui protagonista assoluto è stato l'attaccante della City Erling Haaland, autore pure lui di una doppietta. Argentina, Francia e Norvegia a punteggio pieno e chiaramente già negli sedicesimi di finali. In serata alle 19 Portogallo, Uzbekistan a seguire alle 22 Inghilterra contro Ghana. Nel tennis a Wimbledon sia Rémy Bertola sia Jérôme Kim hanno superato il primo turno di qualificazione, oggi spazio a Susanna Bandecchi contro Cava, a Céline Neff contro Garland e al derby a tutto svizzero tra Masarova e Teichmann.
4: Buongiorno.
5: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
0: E un saluto anche al nostro ex collega Lorenzo Boscolo, attuale collega che lavora per lo sport, che non tutti lo sanno, lui magari ogni tanto lo nega.
1: Sì, lo nega perché lo nega. È comunque considerato danno d'immagine, ma fu collega
0: nostro, lui ha iniziato quando era piccolino.
1: Non è mai stato
0: così,
1: piccolino.
0: Quando è nato
1: aveva 34 anni, esatto, Lorenzo Boscolo.
0: Esatto. Aveva iniziato i primi passi, li ha mossi a Rete 3.
1: Grazie. Ciao, buongiorno a te, caro Paltrax. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Ti devo dire una cosa:
0: Dimmi, ho preparato io la giocata
1: di ABC per questa mattina. È cominciato a scaldare i motori.
0: Hai fatto la versione difficile?
1: Tra una 3D. Già è impossibile sta roba qua. No, è semplicissimo, davvero, giuro, è facile.
0: Ok.
1: Quindi non perdete l'occasione di vincere facile.
0: Sì.
1: Se volete farlo, chiamate tra una 13ina di minuti, una dodicina di minuti.
0: Ci ascoltiamo prima.
1: Io dozzina non lo uso, una dodicina di minuti. Vittoria facile stamattina.
0: Sì, dai, perfetto. Poi vi diremo anche la lettera.
1: Con calma, però prima abbiamo ancora tanta bella musica da ascoltare.
0: Sì,
1: partendo da Iggy Pop.
0: Senti che roba. Senti che meraviglia, 1977, buongiorno!

0: Allora, interrompiamo perché c'è un annuncio.
1: C'è un annuncio importante da fare, sì. Ci viene segnalato da Via Suis che sull'autostrada A2 San Gottardo Chiasso, tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A2 San Gottardo Chiasso, tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri, un veicolo circola contromano.
0: Prestate la massima attenzione, non appena si dovesse chiudere il pericolo per il contromano, vi avvertiremo.

0: è molto da serata, molto chanson, molto molto splendidi, eh?
1: Questo brano del dell'82. Questo brano del 82.
0: Ti ho traumatizzato.
1: Purple Disco Machine con Jake Shears.
0: In realtà è solo dell'anno scorso. Cioè, però potrebbe essere di 5-10 anni fa, boh, non si sa.
1: Eccola. Allora dobbiamo dirvi che non è ancora stato revocata, no, insomma, la segnalazione ricevuta poco fa da Via Suisse, quindi sull'autostrada A2 San Gottardo Chiasso tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri un veicolo circola a contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A2 San Gottardo Chiasso tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri un veicolo circola a contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Nel frattempo abbiamo ricevuto un messaggio da un'ascoltatrice che ci dice che comunque è stata prontamente chiusa la galleria del Ceneri onde evitare insomma
0: ulteriori disagi,
1: episodi, esatto, quindi non abbiamo ancora ricevuto la revoca di questo pericolo. Prestate la massima attenzione se vi trovate sulla A2 in Ticino in questo momento, in particolare dalle parti del Monte Ceneri. Poi vi diremo se dovesse arrivare la revoca di questo pericolo, e che è arrivata adesso. Ecco, segnaliamo adesso la fine di questo pericolo causato dal veicolo contromano sull'autostrada A2 tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri.
0: Un momento di preoccupazione.
1: Sì, certo, sono veramente brutti
0: in
1: momenti.
0: In questi giorni è strano, cioè ne abbiamo dato già l'altro giorno un altro, si vede che è caldo dalla testa alle persone.
1: Sì, forse non è quello. Un bel momento da percorrere, in cui percorrere le strade. Adesso noi Paltrax dobbiamo ricordare che tra poco giochiamo dei BC con la lettera F.
0: F. Ok.
1: E quindi il numero da comporre è lo 0848030503. Noi farebbe molto piacere giocare con voi, quindi vi aspettiamo qui al Varco.
0: Esatto, ancora due dischi, poi semmai ricordiamo anche che il premio, che è un bel premio in palio offerto dal Museo dei Trasporti, sono un paio di carte giornaliere, giusto?
1: Un paio di carte giornaliere del valore totale di 124 franchi, quindi ne vale assolutamente la pena. Provate a chiamare.
0: Ok, d'accordo, ancora un paio di dischi, poi giochiamo.

0: Bella questa, buon vento, molto allegra, Jovanotti Alfa, uscita perfetta per
1: Alessio da gira, sì, giro sì, sì, è sì. Su di giri,
0: yes.
1: Certo.
2: Parzialmente scremato presenta
3: con il Museo dei Trasporti di Lucerna. Esperienze da vivere 365 giorni all'anno.
1: E in palio oggi ci sono due pass giornalieri offerti dal Museo dei Trasporti di Lucerna del valore di 124 franchi.
0: Andiamo siamo a vedere. Andati un po' prima perché sono esplose le linee telefoniche. Esplose. Abbiamo una nostra. Subito c'è una concorrente, Maurizia, giusto?
4: Sì, ciao.
0: Da
1: ciao,
0: Ligornetto.
1: Maurizia.
0: Allora
1: da Ligornetto,
0: ti fanno gola le carte giornaliere, giustamente.
4: Insomma, mica male.
0: Poter andare a farsi un giretto, una bella gita così.
1: Ma Maurizia, prima dici com'è la situazione del traffico nel Mendrisiotto ora che sono iniziate le vacanze scolastiche?
4: Guarda, oggi lavoro da casa, quindi il traffico è zero.
1: Perfetto, però tra la cucina e il salotto.
4: Abbastanza delirio.
1: Ecco, bene, bene. Buono a sapersi, quindi si parte prima comunque.
0: Un granché, anche
1: va bene. Grazie Maurizio per l'info. E allora, se hai tempo un attimo, mentre ti sorseggio il caffè prima della tua sessione di home office, dai, proviamo a vincerli sti buoni.
0: Faccio partire,
1: Con la lettera, con la lettera F.
0: 3, 2, 1.
1: Corso d'acqua.
4: Fiume.
1: Nome di casati.
4: Fabrizio.
1: Parigi è la capitale.
4: Francia.
1: Contrario di caldo.
4: Freddo.
1: Nella vecchia.
4: Fattoria.
1: Contento.
4: Felice.
1: Farfalla notturna.
4: Falena.
1: Nota musicale.
4: Fa.
1: Lavora in legno.
4: Falegname.
1: Ha i petali.
4: Fiore.
1: Anche a microonde.
4: Forno.
1: Posata.
4: Forchetta.
1: E ce l'hai!
0: Vabbè.
1: E ci siamo!
0: Ma allora!
1: E ci siamo, cos'è,
0: la
1: Maurizia!
0: Settimana, la settimana dei super campioni!
1: Questa settimana
0: e
1: si allora, vince al Museo di
0: allora, e vai!
1: Sì. Ci sta, ci sta. Complimenti, applausone. Sei contenta, Maurizia?
4: Molto, molto. Ci porta la mia bimba.
1: Che bello, che bello. Come si chiama la tua bimba?
4: Emma.
0: Quanti anni ha?
4: A 3 anni.
0: A quell'età lì è uno spettacolo.
1: Coetanea di mio figlio, meravigliosa età, ottima scelta, Maurizia, brava, bravissima.
4: Perfetto. Grazie mille.
0: Sei una brava mamma, allora, anche smart, sveglia, e ti sei portata a casa la manche di oggi in modo assolutamente brillante.
1: Certo, meritatissima, direi. Ma certo, sei stata bravissima e sei simpaticissima, Maurizia, quindi ti chiediamo di rimanere ancora un attimo in linea, esatto, così che possiamo raccogliere i tuoi dati per mandarti questi due buoni che pesano tanto.
0: Domani torniamo con ancora una manche, grazie Maurizio, la nostra campionessa di oggi. Invece, se eravate in linea prima, cercavate di giocare, sappiate che domani torneremo con un'altra manche.
3: Con il Museo dei Trasporti di Lucerna, esperienze da vivere 365 giorni all'anno.

0: grinta infinita di Pink, Trouble lei anche un po' se ne intende, anche lei di problemini, qualcuno ne ha avuto, sì, però ha reagito alla stragrande. Tu credi nelle coincidenze, Giorgio?
1: Ma assolutamente no, non credo nelle
0: coincidenze. Sai che non sapevo,
1: non credo nelle
0: assolutamente, mi sono sentito dire sì, però uno può rispondere a qualsiasi cosa dopo un assolutamente così, è molto bello che hai detto no convinto.
1: Le cose succedono per caso, secondo me, pura casualità e tante coincidenze invece sono state segnalate da RSI Sport nel recente bellissimo post che hanno fatto 31 minuti fa, perché mette paragona in pratica la nazionale svizzera del 94 alla nazionale svizzera maschile del 2026 per quanto riguarda i mondiali di calcio che si tengono proprio, guarda caso, in Nord America e proprio contro la squadra di casa abbiamo giocato sia nel 94 che nel 2026, ci giocheremo domani contro il Canada, nel 94 esordimmo contro gli Stati Uniti. Nel 94 il primo gol cadde a palla ferma con una bella punizione di Georges Bregui, e anche nel 2026 la prima rete è stata messa a segno su palla ferma, su rigore per la precisione, e la prima partita finì 1-1 sia nel 94 che ora nel 2026. La seconda partita si è tenuta in uno stadio coperto sia nel 94 che nel 2026, e la seconda partita sia nel 94 che nel 2026 è stata vinta per 4-1.
0: E allora, scusa, certo. Dici che non credi.
1: E poi c'è un filmato che mette a confronto un gol di Alain Sutter e uno di Ruby Vargas a 30 anni di distanza, e sembra un gol insomma simile, quasi identico, e anche l'esultanza affiancata insomma fa...
0: Questo che cosa vuol dire? È tutto un gomblotto?
1: Allora, è tutto un gomblotto, no, vuol dire che anche quest'anno, come nel 94, usciremo agli ottavi di finale.
0: No, dai, no!
1: Se tutto va bene, usciremo agli ottavi di finale. No, speriamo di no, vogliamo la coppa.
0: Oh, dai!

0: Rock FM incarnato nei Def Leppard.
1: Ma che bello, ma che sì. Bello, ci piace. Intanto ci piace anche che ci informate su quello che succede là fuori. Ci sono dei residui di traffico dalle parti del Monte Ceneri e ringraziamo sì. Chris per averci avvisati. Insomma, con la chiusura della galleria del Ceneri di una mezz'oretta fa si sono formate colonne in direzione nord. Fateci sapere se nel frattempo smaltite oppure no. Comunque io voglio spostarmi e voglio immettermi sulla A2 in auto anche se c'è traffico e vado fino a Lucerna perché okay. La presidente del Gran Consiglio lucernese Gisela Wittmann del PS ha concesso
2: ripetimelo

0: Gisela Vittma. Credo sia così, Lucia, credo si dica Vittma. Ha concesso un alleggerimento del dress code ieri all'inizio della sessione, viste le alte temperature. Cito: vai. Siete invitati a togliervi la giacca così da poter mantenere a lungo la lucidità.
1: E beh.
0: Io direi che insomma il Parlamento ha bisogno di una certa lucidità.
1: Credo
0: anche il governo,
1: che le sale siano.
0: Voglio sperare che ci sia l'aria condizionata, cioè, almeno un ventilatorino, così che
1: sai, quindi
0: che fa balafeuille dappertutto,
1: esatto.
0: Non troppo i fogli,
1: però bello che si sia
0: no
1: dignito.
0: Sì, e insomma la presidente del Gran Consiglio ha preso questa decisione. Il cancelliere di Stato Vincenz Blaser non se lo è fatto dire due volte, si è immediatamente alzato e tra le risate di tutto il Parlamento si è tolto non solo la giacca ma anche la cravatta. Altri consiglieri dei consiglieri di Stato hanno seguito il suo esempio, quindi c'erano anche i consiglieri di Stato in sessione e hanno tolto anche loro la giacca.
1: La scena di The Full Monty, sai, quando
0: certo, parte la musica giusta e via, biota. Bello, ma pensa bello. Che bello una sessione in Parlamento tutti in canotta
1: denudati,
0: un po'
1: meraviglioso,
0: un po' come Paltrax e Joss in studio
1: uguale. Sì, beh, noi la cosa bella, esatto, che non ci si può vedere, per cui
0: approfittiamo largamente, abusiamo di questo vantaggio.
1: Molto bella, l'abbiamo scoperta di recente, questa Birth più in alto.

0: guardateci negli occhi. Cioè io me la immagino l'espressione di persone, ma cosa stai dicendo?
1: Cosa
0: come
1: stai
0: si
1: per
0: fa?
1: Dire adesso te? Guardate, cioè, per non guardarci le birche, sto appunto, questo vuoi dire. No, ma, pensa che bello. No, perché dobbiamo guardarti negli occhi?
0: No, no, scherzo, perché poi in radio non è possibile. Fosse
1: ah, bella,
0: no,
1: bella.
0: Magari bella, no, se un giorno andremo in diretta, che ne so, perché qui ci sono le telecamere, lo sapete, qui hanno anche registrato le puntate, sono andate in diretta poi quelle di Caracas, tanti altri programmi. Volendo, la possibilità c'è.
1: La cinepresa c'è, però
0: non funziona.
1: Insomma,
0: adesso,
1: quando vanno in onda certi energumeni, a volte si decide che meglio esatto. Degni la smorza. No, esatto. Io mi chiedevo che bello vivere in un paese dove tipo quei paesi caraibici dove puoi presentarti in banco, in quei posti lì in zibretto, cioè dove non esiste il dress code.
0: Quello non
1: dove...
0: lo so, però sai che lì sicuramente con la camicia con le maniche corte,
1: con le maniche
0: la
1: corte
0: mettere,
1: che
0: sì.
1: A me personalmente preferisco tirare su le maniche lunghe, se proprio
0: sì,
1: la camicia.
0: Ma ci sono delle maniche, le camicie con le maniche
1: e lo so,
0: corte.
1: Ma a te vestono bene, a me io ho questi problemi qua di avere il petto pronunciato, non solo allora. Però ecco, ci sono questi paesi dove c'è un dress code
0: un po' più
1: leggero in generale, sì. In parecchi contesti, dove qua invece il dress code richiesto è insomma un po' più serio,
0: sì.
1: Poi cosa sia bene cosa non sia bene lascio a voi giudicare,
0: è una questione. Io, a me non pesa, ti dirò la verità, a me non pesa, però non lo so,
1: tu sei un uomo molto elegante, cioè, tu ti vesti in giacca e cravatta spesso e volentieri, per riuscire a essere
0: non spesso.
1: Però lo sai fare, sai vestire
0: sì, volendo
1: bene.
0: Sì, però però
1: sarei modesto, Paltrax.
0: No, però.
1: Cioè, sei Richard Gere.
0: Adesso, dai, esagera. No, mi piace ogni tanto, no? Giocare un po' con l'abbigliamento, sì, quello sì. Però ecco, mi sono sempre chiesto come cambierebbe, che ne so, la ricezione da parte del pubblico, dei clienti. Ecco, se, per esempio, in banca, no? Sai, ambiente super formale, loro sono costretti, di fatto non è un uniforme militare, ma è comunque un uniforme. L'abito deve essere formale, cioè la giacca e la cravatta ci vuole, perché
1: quindi anche tu, beh, cioè devi mostrare una
0: cliente,
1: certa serietà,
0: se vai in banca che ti trovi davanti uno con la camicia hawaiana, non lo so, però non lo so,
1: o tu stesso cliente non ti presenti con la camicia hawaiana, per dire, forse non lo so, sei spinto a un minimo di decoro.
0: Io per come sono fatto io, a me personalmente non cambierebbe niente, anche perché non potrei mai essere cliente di una banca, visto che non becco un quattrino. però mi chiedo magari per gli altri se...
1: e chi lo sa.
0: Fatecelo sapere eventualmente se vi va. Siete ci tenete voi alla formalità
2: oppure no? Dress code, no, scrivete,
0: bravo.
2: A controcorrente su Rete 3 oggi eccezionalmente.

0: Che nostalgia, lo dico ogni volta che la riascolto, questa Night Shift Superstar dei Muse, del periodo della dubstep. Tu te la ricordi
1: la dubstep?
0: Skrillex,
1: andavo facciamo una roba così.
0: Però era bello come genere. L'hanno ripreso un pochino, hanno ripreso qualcosa in questa produzione.
1: Sì, sei uno dei due che ha nostalgia per la dubstep, certo.
0: No,
1: al mondo, No, ma scherzo, ma no,
0: per
1: era
0: il periodo.
1: Vero,
0: poi, sì, c'erano delle cose belle.
1: Certo, perché la musica sì, buongiorno.
2: No, buongiorno, ma non devi dargli retta, cioè tu puoi anche
0: fare sì con la testa.
2: Annuisci, dici "Ah, ma sì, dai, quei, boh, sai, incredibile".
0: C'è qualcuno che ha ancora i gattini, quelli che si mettevano dietro
2: I cagnolini.
0: Cagnolini o anche i gattini? Cioè, no,
2: sì. Ma poi i gattini sono quelli portafortuna.
1: Sono quelli che fanno così con la mano, avanti e indietro con la mano. Anche,
0: quelli
1: no?
0: Anche quelli li lasci però sul nota. Cioè,
1: io.
2: Che volevo evitare gli acquisti inutili, ma mi sa che vado a prendermene un paio.
0: Sì,
1: ti è venuta voglia i gattini che annuisco.
0: Senti, ma se poi nel frattempo facessimo anche il segnale dell'ora.
1: No, esatto, dai, precisa. Vuoi.
2: Cioè, in anticipo.
0: Non lo so.
2: 30
0: anticipo. No, sto facendo un sondaggio.
1: Aspetta, perché
2: posso partecipare anch'io.
0: Non do mai niente per scontato. Tu?
1: Allora, no, io voglio chiedere alla Simo. Camicia a manica lunga con la manica rivoltata su o camicia a manica corta?
2: Ma che cosa stai dicendo?
1: No, è un tema di prima,
2: dici,
1: tu devi solo dire sì, preferisco la camicia a manica lunga.
2: Al bisogno. Okay. Cioè, sei caldo, te tiri sulla manica.
0: Vedi che lei è prammatica.
2: Pensa a te.
0: Prammatica.
2: La prossima domanda è boxer o slip?
1: No, perché c'è qualcuno che dice
0: Simo,
1: la camicia a maniche corte è da
0: succhini.
1: Su svizzero tedeschi. Cioè,
2: no.
1: Non per forza.
2: Non è vero, è anche da rockabilly. Se la tiri su un po' con gli risvolti.
0: È vero.
2: Tatuaggino giusto.
0: È vero.
1: E la camicia da dubstep.
0: Le risorse inesauribili di Frittatella.
1: Però
0: adesso vediamo un po' allora la meteo. Che circo. Vabbè.
1: Ti dico io. Dimmi. Come va? Allora, per oggi martedì è previsto tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da qualche isolato rovescio temporale. A basse quote temperature massima sui 33 gradi. Prego, con il traffico. Prego, vada.
0: Vado io? Allora, ci sono, al momento sono segnalati, stamattina è stato veramente un po' un rebelotto, un contromano sulla A2 che però poi è rientrato fortunatamente abbastanza in fretta, poi ritardi, chiaramente accumulo di traffico visto la chiusura della galleria del Ceneri, adesso forti rallentamenti da Magliaso verso Bioggio su più tratti, per cui ripeto, rallentamenti da Magliaso verso Bioggio su più tratti. Il microfono adesso a Simona per le informazioni.
3: 3 News. Tentativi di pace in Medio Oriente, il cessate il fuoco in Libano per ora regge. Dopo i colloqui al Bürgenstock, anche Teheran è soddisfatta, ma sui risultati del vertice le interpretazioni divergono. Nel Regno Unito, dopo le dimissioni di Starmer, un nuovo premier entro fine estate e per il primo ministro uscente è tempo di bilanci. Incidente della circolazione mortale ieri notte in Ticino ad Aranno, un giovane 18enne perde il controllo del suo veicolo.

0: Che classe. Anderson .Paak, non so se si metta la camicia alle maniche.
1: Imperversa.
0: Abbiamo scoperchiato. Abbiamo dato un calcio a un nido di vespe con sulle birche.
1: Bravo, esatto, con sulle birche. Già a piedi biorti, quasi.
0: È già abbastanza da eroi.
1: C'è chi è per la camicia a maniche lunghe, chi è per la camicia a maniche corte. Insomma.
0: Poi chi ha subito pronto ha condannato la camicia a maniche corte. No, boh. Dipende dal taglio.
1: Sì,
0: non esatto. Deve avere le maniche corte tagliate che ti fanno sulle punte, che sembra che hai la luce.
1: Chiaro,
0: come
1: che
0: quando metti i galleggianti, sì. sai che vai a fare il bagno con
1: quello
0: sei bambino.
1: Beh, certo, sì. Il fatto che ti vesta bene è fondamentale. Poi ricordarsi, se hai la camicia a maniche lunghe con un caldo come quello di questi giorni, l'importante è rollare
0: esattamente
1: rollare le maniche. C'ho una notizia. Si è scatenata la vera polemica sulla televisione o nella stampa francese, perché una giornalista a Tale France Pierron che partecipava a una trasmissione sportiva dell'Equipe si è lasciata andare in alcune frasi un po' tanto potenti. Allora,
0: tipo?
1: Partiamo dall'inizio. Un attaccante belga della nazionale del Belgio, che sta disputando quindi il mondiale, ha espresso l'auspicio di rientrare in Belgio durante i mondiali. Perché? Per quale può essere il motivo per rientrare a
0: Aveva
1: casa?
0: Aveva paura delle altre squadre?
1: Quasi, un po' di più. No, perché voleva essere con la moglie, che darà alla luce il loro primo figlio.
0: Oh.
1: E dovrebbe cadere la nascita tra gli eventuali sedicesimi e i quarti di finale dei Belgi, dovessero arrivare a quel punto.
0: Direi che è una scelta anche condivisibile.
1: Scelta anche giusta, condivisibile. Allora,
0: è chiaro,
1: giornalista
0: magari lasci
1: detto,
0: nelle pettole la nazionale, però voglio dire, la nascita di un figlio.
1: Voglio dire, poi i compagni di squadra sono stati i primi, tra l'altro, a sostenerlo in questa scelta. Questa giornalista France Pierron ha detto: ci sono centinaia di calciatori pronti a uccidere per essere al tuo posto e tu molli tutto per assistere alla nascita di tuo figlio, che è un momento non gradevole, uso un altro termine, ho usato uno più brutto, scusatemi, in cui il papà non serve a niente. Non sono convinto, non sono d'accordissimo. Adesso è personale la cosa. È chiaro che sei la cosa più inutile al mondo in quel momento lì. I pensieri sono tutt'altri. Adesso non vogliamo entrare nei dettagli da parte di chi
0: tu
1: deve
0: sei
1: partorire.
0: Papà, anche tu non
1: però,
0: da molto.
1: Però non puoi non esserci. O almeno poi se qualcuno ti chiede stai fuori. Però
0: sei lì.
1: No?
0: È quello.
1: E questa giornalista ha tirato giù ste frasi cattivissima ed è stata investita ovviamente
0: hanno reagito parecchio
1: sui social, e questa giornalista non è stata invitata a partecipare alla trasmissione successiva. Allora, di fronte a questa vastità di polemiche poi che ha scatenato, questa giornalista si è dichiarata dispiaciuta in un messaggio postato sabato su X, ex Twitter, e ha assicurato che la sua intenzione non era di minimizzare il posto o il ruolo dei padri accanto alle loro mogli e i loro bambini.
0: Dipende dal tono col quale l'ha detta, perché posso immaginare che magari, essendo lei una donna, ha detto: io magari certe cose posso anche dirle. Se le ha dette con un tono ironico,
1: ci sono centinaia di calciatori pronti a uccidere per essere al tuo posto e tu molli tutto per assistere alla nascita di tuo figlio,
0: allora,
1: che è un momento disgustoso, ha detto lei, in cui il papà non serve a niente.
0: Tu immaginati questa frase qui,
1: anche, faccio delle capriole, ma a me sembra una baggianata assurda.
0: Però dipende, ti ripeto, secondo me anche molto dal contesto, non credo che fosse quello. Però tu immaginati questa cosa qui detta da Guglielmoni.
1: Sai che
0: lui potrebbe dirla tranquillamente. Sai quando fai quelle belle domande, belle cattive?
1: Sto rivalutando France Pierron. Sto rivalutando.

0: il bad boy, il fascino del bad boy. Annalisa dice lo sa che è un esibizionista, ma è lì il fascino.
1: Bravissima Annalisa,
0: incontrovertibile,
1: bravissima,
0: dell'abisso.
1: Bravissima. Sì, allora sì, abbiamo ricevuto in seguito alla notizia che abbiamo citato poco fa, legata a France Piron, giornalista francese che ha detto delle parole un po' così superficialotte, il men che si possa dire, sull'importanza della presenza del padre a un parto, e abbiamo ricevuto messaggi solo da uomini, quindi io non ne leggo neanche uno, volevo fare femminile in merito a questo, a questa questione. Però parlando di parti, io voglio tornare al mio parto ascoltando un brano.
0: Sì, c'è una bella storia che io ho un po', non dico triste, però non, piena di nostalgia, che è legata a dei ricordi super vividi di infanzia.
1: Torniamo all'83.
0: 1883, sì, esatto.
1: 800.
0: Era un'epoca piena 800. Di speranza, un sacco di fervore, di tante. L'elettricità, no?
1: Si era scoperto 1983. Allora.
0: Tesla che faceva le sue dimostrazioni.
1: No, 1983.
0: Voglio che ti immagini un piccolo paesino, insomma, dove c'erano i miei parenti, diciamo il ramo italiano, che si trova lì.
1: Emiliani, giusto?
0: No, questa è nella Bergamasca.
1: Bergamasca,
0: e sono lì un'estate in montagna, per fortuna in una zona di montagna, dove si sta bene, freschino. Però non c'era niente, era una rottura, non c'era, per un bambino di 10-11 anni non c'era niente da fare.
1: Volevi vedere fare cose, invece.
0: Però, sai, a parte i giochi, le robe.
1: Se non che
0: nel bar del paese c'era un jukebox, tu te li ricordi i jukebox?
1: Certo.
0: Da dove viene il termine, il brano più gettonato? Dal jukebox, perché il jukebox mettevi il gettone. Se un brano aveva molto successo, molti gettoni venivano introdotti nel jukebox.
1: Cioè, tu pagavi per ascoltare una canzone una volta sola in quel posto lì.
0: Per cui eri anche un po'. Ogni tanto c'era la dittatura del ricastro. Per cui quando chi aveva i soldi che poteva pagare ti costringeva ad ascoltare la sua musica. E io in questo jukebox c'erano diversi brani che mi piacevano tantissimo. Uno che ho ascoltato, io credo, fino a consumare il disco che c'era all'interno del jukebox, era Too Shy dei Kajagoogoo, e l'altro era questo brano qui che stiamo per ascoltare, che io ascoltavo praticamente da solo in questa sala che credo fosse una sala da ballo dismessa di questo locale, che era l'unico locale pubblico nel paesino, col jukebox, e il jukebox risuonava all'interno di questa sala facendo un eco pazzesco, e io ballavo, perché tanto non mi vedeva nessuno, io mi immaginavo di essere nel video di questo brano qui.
1: E allora, visto che non ti vede nessuno neanche in questo momento, fai partire il brano,
0: senti che roba,
1: avevo quanto non ti vede nessuno,
0: ero un pochino più vecchio, avevo già 14 anni. Senti che roba, senti che suono, che roba pazzesca,
1: e me lo vedo Paltrax,
0: mamma mia.

0: California come dei Blade Runners. Gli Aerosmith lo sapevano, c'erano dedicato nel 93.
1: In realtà siamo un po' più possimo, ogni tanto ci piace però, pensarlo, ci piace esatto, crederlo, mettiamola così.
0: Il film che ci facciamo dentro nella testa è un altro.
1: Ma parlando di quel racconto che ci hai fatto poco fa del brano di David Bowie.
0: Sì.
1: Delle
0: canzoni che hanno segnato un'estate in particolare, quel momento di spensieratezza quando
1: ci sono dei momenti, perché anch'io passavo
0: quando hai ripetuto la quinta elementare per la terza volta,
1: le vacanze lunghe esatto. Perché ti dicono senti vai a io passavo le mie estati a Isone al bar, nel jukebox c'erano canzoni, però a passare quelle che passavano di più erano Born in the USA e Sultans of Swing.
0: Meraviglioso.
1: Quindi il boss e i Dire Straits, insomma è una bella educazione musicale anche quella. Poi da lì non è che potevi shazammare o fare ricerche veloci su internet, senti un po' chi c'era al bar in quel momento, cosa ti raccontavi.
0: Bello.
1: Erano bei momenti.
0: Quelli erano tormentoni.
1: Tormentoni nel senso che passavano tanto. Swing è una canzone che ascolteresti 8 miliardi di volte in loop durante tutto e non stufa mai, insomma. Ma e voi invece avete delle canzoni, voi che ci state ascoltando, ci stiamo guardando e puntando il dito proprio.
0: Noi che siamo dentro quell'apparecchio che state usando, che ci state ascoltando magari in streaming o via radio, noi siamo lì dentro, siamo piccolissimi in realtà, io e Joe siamo
1: vedete il ditino, il ditino che avanza fuori è voi.
0: Qual è il vostro brano, se ne avete uno, di quelli che hanno segnato quell'estate lì, che vi ricordate, che proprio rimane un po', almeno per me quell'estate che ti ho raccontato prima rimane un po' come l'estate perfetta di quel periodo, no? Dove non avevi pensieri, dove tutto sembrava possibile, per quello che ho fatto un po' la battuta anche quella bella époque, no? Ottimismo sconfinato che colora l'orizzonte del tuo futuro possibile. 079 873 8073, se volete mandarci un messaggio su WhatsApp, come sempre Joseph Altrax con voi ancora per una mezz'oretta fino alle 9 questa mattina con Parzialmente Scremato.

0: vita,
1: quell'estate
0: medie,
1: lì che
0: insomma,
1: mi ricordo. Sono arrivati dei messaggi molto belli, molto anche perché belli, sì, legati a dei bei ricordi, appunto.
0: Isa dice un'estate al mare di Giunino Russo, bello. E Jessica, tema calcio, va di Notti Magiche.
1: Bella anche quella della Nannini. Meraviglia. Ecco, devo dire, con tutto rispetto per Shakira, anche per
0: Notti Magiche,
1: però Notti Magiche la riascolti ancora oggi,
0: è meraviglioso,
1: dici, caspita, sì, che pezzo,
0: cioè, ti si apre proprio qualcosa dentro,
1: sì,
0: no?
1: Sì, molto bella
0: Notti Magiche. Falco a metà, dice Agostino di Grignani, sì, molto
1: prima
0: bella,
1: che si bruciasse come tutto.
0: E Francesca dice la mia canzone è stata Lemon Tree dei Fool's Garden, ascoltata in loop al Grest, il centro estivo della parrocchia,
1: meraviglia.
0: La mettevano costantemente, anni bellissimi, bellissimi gli anni 90, poi Lemon Tree che faceva anche da colonna sonora, se non sbaglio, Melrose Place, su un telefilm che andava in quegli anni lì, ed era c'era una canzone molto carina che ascoltiamo ancora oggi volentieri. Il Teo va sul grande classicone e dice Go Let It Out degli Oasis,
1: bella anche quella,
0: dove si pensava gli Oasis fossero eterni, ma lo sono, secondo me, questa magari è una mia opinione, ma lo sono,
1: sono anche tornati dopo un po' per una riunioncina,
0: ed è stata, continua Teo, anche la prima volta che li ho visti in concerto, inizio millennio, da paura. E
1: lì erano il fenomeno. Bart ci ricorda un altro grande fenomeno di quel periodo, i REM, Losing My Religion, mamma mia.
0: Che quella.
1: Mamma mia, che tormentone. Che poi, se ci pensi, non è neanche proprio il classico brano estivo, no?
0: Sì.
1: Però ha una sua andala anche un po' malinconica, infatti poi lui dice in questo messaggio che è molto bello, molto tenero: estate passata con mio fratello più grande, fu la nostra colonna sonora, mai più fatti estate così con lui.
0: Fantastico, sì, perché non deve essere per forza una canzone che ti ricolleghi all'estate o ti riporti in qualche modo all'estate, deve essere un brano, stiamo discutendo di un brano che ha lasciato il segno, appunto, no? Un brano che ti riporta inevitabilmente a quel momento lì.
1: Sì, c'è un altro bel audio che abbiamo ricevuto da Fede, se non sbaglio, lo fai sentire tu?
0: Aspetta, il primo, andiamo quello a prenderlo, da 22 secondi. Andiamo a sentirlo.
2: Ciao ragazzi, l'estate che non si può scordare è quella dell'88, quando Bryan Adams suonò la prima volta a Locarno, 10 luglio 1988.
1: Mamma mia.
2: A Locarno, al Lido di Locarno, per tutta l'estate c'era solo Bryan Adams. Buona giornata.
1: La serie di concerti che si tennero in quegli anni, verso la fine degli anni 80, seconda metà degli anni 80, Locarno, erano tanta roba. Bryan Adams, poi ci ricordiamo che i Simple Minds, meravigliosi. E allora io direi che a questo punto Bryan Adams,
0: ci ascoltiamo un bel pezzo di Bryan, facciamo uno strappo alla regola, riceveremo bacchettate sui diding da parte del
1: capofatina, ma fa niente. Io l'inizio, quando arriva la sassata del rullante di questo, dell'intro di questo brano qui di Bryan Adams con la voce di Tina Turner,
0: vai, fammelo sentire,
1: senti,
0: fammelo sentire,
1: facciamo fine, senti la chitarra, senti la chitarra, senti,
0: adesso e già sei negli anni 80,
1: poi senti, eh.

0: Lui è sempre originale, molto fedele a se stesso, è inconfondibile il suo stile, è quello di Manu Chao.
1: Ciao ragazzi, ciao. A me è un'estate musicale che mi ha lasciato il segno è quando acquistai un po' così a 14 anni mi pare, 94, l'album blu dei Weezer. Okay. Mamma mia, tantissima roba.
2: Okay.
1: Me lo ascolto ancora tantissimo,
2: che...
1: adesso mi butta indietro di un botto di anni a
2: 30.
1: Quell'estate lì.
2: Sì,
1: ciao ragazzi,
2: carino.
1: Buona giornata.
2: Ciao,
0: bello,
2: ciao, grazie a te,
0: bello.
2: Caro Mattia, grazie mille Mattia per il bel messaggio. Sì, il primo album dei Weezer. E
0: sì.
2: Dopo il percorso naturale, immagino Mattia, è stato poi gli Offspring, poi i Green Day e poi magari qualcosa un po' più sottoboschivo e via dicendo. Quindi tanta bella musica da parte vostra, avete sicuramente buon gusto.
0: È arrivato un altro messaggio da un altro ascoltatore che ha ricordato anche lì un'altra estate con uscita di un album incredibile. Quando era uscito Oro, Incenso e Birra di Zucchero.
2: Sì, Zucchero.
0: Il Mare Impetuoso, anche quello era
2: meraviglia. Era poesia pura, era praticamente poesia e musica. Poi c'era grande rock e grande blues con Zucchero.
0: Sì,
2: no?
0: Sì, album prodotto in modo strepitoso, bellissimo. In una nostra capanna costruita coi soci, ascoltando Rete 3 con un autoradio di fortuna.
2: Ma che bella storia!
0: Meraviglioso, meraviglioso. Grazie, Marcus, per i tuoi ricordi, per i vostri ricordi.
2: Te li vedi i cavetti uscire dalla radio di fortuna sulla la capanna.
0: Che bello, anche lì quando la spensieratezza fatta estate, meraviglioso. Se vi va di mandarci ancora dei messaggi, a parte che stiamo quasi per finire, comunque vabbè,
2: c'è Simo che spinge, però
0: sì,
2: un paio di due cose possiamo ancora dire,
0: però io e te se ci mettiamo di traverso 079 873 8073.

0: potenza. Anche Shawn Mendes, anche lui partito come tanti altri della sua generazione, lui adesso comincia a essere un po' un precursore, classe 98, partito grazie al successo ottenuto sulla rete, su YouTube in particolare. Lui buttava lì anche lui delle cover, anche cose che faceva lui molto molto bravo.
1: E infatti guarda dove è arrivato, lassù. Sì. Però noi vogliamo fare un passo di qua dell'oceano.
0: Certo.
1: Lui è di là, sì. Torontese se non sbaglio. Torniamo di qua per
0: l'ufficio torontino?
1: Per salutare Torontazzo. Senti.
0: Vai, scusa.
1: No, torniamo di qua dell'oceano perché vogliamo ascoltare ancora un brano, sì. Insomma, di una canzone italiana,
0: sì.
1: Che ci ha ricordato una nostra ascoltatrice,
0: sì, di un interprete meravigliosa, una voce pazzesca.
1: Una fantastica, eccellente Giuni Russo, sì. Che agli inizi degli anni Ottanta scandiva le colonne sonore delle nostre,
0: sì,
1: estati.
0: Sì, sì. Questo, nella fattispecie, questo pezzo meraviglioso prodotto da Battiato con Giusto Pio, scusate se poco. Poi voglio salutare anche Brenno che mi ha mandato una foto pazzesca. Qualcuno si ricorda
1: Brenno?
0: Di mitici open air di Lamone dall'85 al 99 con i Gypsy di Leo Leoni e i Trouble for Sale di Steve Lee e Chico Berta. E c'è una foto,
1: che tempi,
0: pazzesca,
1: ragazzi.
0: Con un look incredibile, uno Steve Lee giovanissimo con una camicia di seta o raso e un look perfetto per gli anni 80, era incredibile. Grazie Brenno per questa bella immagine. Vi lasciamo e
1: dobbiamo salutarci.
0: Vi diamo appuntamento domani.
1: Beh, con un grande sorriso,
0: sì,
1: e soprattutto,
0: sì, sì,
1: con un grande passito bailado, grazie,
0: sì,
1: a proprio,
0: sì,
1: uno,
0: sì,
1: dei brani che hanno fatto da colonna sonora alla vostra estate.
0: Esatto.
1: Qualche anno fa, 40 per la precisione.
0: Ci ritroviamo domani alle 6.
1: Ciao.
0: Tra
1: poco la Simo,
0: yes,
1: in vostra compagnia per 3 orette.
0: Sì. Mm.

0: in un club che di moves. New York.
1: Che moves che ci ha fritti.
0: Ma che punk che siete.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: È un club già alle 9.
0: Mamma mia. Eccomi qui, pronta ad iniziare una nuova puntata di questo meraviglioso programma estivo che si chiama Simo Fritti, Simo Bolliti, Simo alla frutta.
1: Simo a posto.
0: Prima dell'attualità diamo uno sguardo alle previsioni del tempo fino a questa sera, in prevalenza soleggiato e molto caldo, sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da qualche rovescio temporale isolato con una temperatura massima attorno a 33 gradi a nord fino a 36. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. In Ticino forti rallentamenti sono segnalati da Magliaso verso Bioggio su più tratti.
2: 3 News.
3: Elezioni 2027 in Ticino, non ci sarà una lista congiunta Lega UDC per il Consiglio di Stato, lo strappo annunciato stamane dai democentristi. Nei Grigioni l'alluvione in Mesolcina di 2 anni fa non fu un evento eccezionale in senso stretto, il cantone pubblica le sue analisi. I tentativi di pace tra Stati Uniti e Iran. In Libano regge per ora il cessate il fuoco. Teheran annuncia la fine delle discussioni tecniche al Bürgersteig.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 10. Congediamo i nostri del parzialmente schermato, i nostri del risveglio. Quelli che ci hanno fatto svegliare con il piede giusto, forse. Oppure rotolare giù da

a cui tutti piace, insomma, non la vogliamo correggere? No, la lasciamo così, che va bene così. Buongiorno, benvenuti su Rete 3, metti che vi siete appena connessi in streaming, in giro per il mondo, attraverso il DAB, ovunque voi siate, io sarò Simo Fritti Frittatella, e questo è appunto il programma in edizione estiva, il che significa che fuori fa caldo, dentro fa caldo e anche il programma fa caldo. Nella buona accezione, però, non che vi fa venire caldo, ma che vi scalderà i cuoricini, come in un cartone animato della Walt Disney.

voglia di cantare, che poi è una roba che non è che puoi controllare. Dici, ma perché questa canta sulle canzoni? Perché viene fuori così. Tu apri il microfono e vorresti dire una cosa come nei musical e invece mi esce fuori il canto. E questo è il ognuno ha la sua mascotte. Io ho il gallo ubriaco che mi sono tirata dietro da una serata tanti anni fa. E lui è così, non ha un orario preciso, è stonato, sempre un po' brillo. E così è il mio amico, è il mio amico gallo, gallo ubriaco chiaramente. Allora stanotte ho dormito con l'aria condizionata in camera. Lo dico per chi stesse aspettando una simonata. Mi racconti di piccole vicende, insomma, quotidiane che possono così poi tracimare, vogliamo dire tracimare in sventure. Stanotte ho dormito con l'aria condizionata in camera, me ne sono pentita quasi subito, devo dire, nel senso l'ho capito stamattina quando mi sono svegliata con un occhio mezzo chiuso, la voce che sembrava uscire da un garage e la sensazione generale di aver passato una notte in una cella frigorifera, che poi io non ho una grande aria condizionata, però la stanza non è grandissima, grande ma non grandissima, grandina, e quindi era sufficiente quell'apparecchio per rinfrescarmi per bene. Però ho dormito pure bene sotto la coperta a giugno con 12 gradi in camera, tipo camera da letto ad Abu Dhabi, quella cosa un po' assurda per cui fuori ci sono 60 gradi e dentro ti metti le calze. Ne è valsa la pena, punto di domanda? Sì, assolutamente sì, con riserva.

al nipotino e quindi un omaggio poi di conseguenza a tutti i nonni che perdono la testa quando nasce un piccino. E se sei Piero Pelone fai una canzone ieri notte, e a questo punto vogliamo rendere omaggio a una cantante, Gage Paty, 80 anni, francese, una di quelle canzoni che se la senti 3 secondi sai già tutto. Quindi ieri notte è morta Gage Paty, era il 1987 quando lei, la ballerina, attrice, aveva fatto la piccola allieva all'Opera di Parigi e poi a un certo punto ha deciso di cantare. E ha cantato quella cosa lì, con quel videoclip in bianco e nero, quella voce strana, quella storia di una donna che racconta di Etienne con una precisione che lasciava davvero poco all'immaginazione. Disco d'oro, 1,5 milioni di copie, premio in Francia come rivelazione femminile dell'anno. Il bello di Etienne è che non suonava come le altre canzoni pop degli anni Ottanta, un po' troppo fredda, un po' troppo strana, con quella roba che ti rimaneva in testa senza che tu riuscissi a spiegarti bene perché e soprattutto che cosa tu stessi cantando. 1987, quindi la mandiamo, adesso ce l'ascoltiamo. Un saluto a Gage.

omaggio a Gesh Patti, morta ieri notte, quindi noi abbiamo voluto mandarle un saluto, un ciao a modo nostro, ascoltando questo suo grande successo del 1987, che era appunto Itian.

0: vibration. Io avrei bisogno di un esorcismo in questi giorni.
1: 5.
0: Ma
1: 4. 3.
0: Ma sono
1: 2,
0: in onda dalle
1: 1.
0: 9, dai. Dopo voglio raccontarvi una cosa molto divertente. Sai, quando uno parte così, poi l'aspettativa diventa altissima. Voglio raccontarvi una cosa, appunto.

Boys. Allora, ci tengo a precisare che sono le 9.35 del mattino. Perché, visto che eravate abituati a sentirmi il pomeriggio con il Pennuto, il nostro programma Chip Chip, che è andato in vacanza, magari qualcuno penserà: ehi, sono già le 3 del pomeriggio, c'è ancora tutta la bellissima giornata da affrontare insieme. Chi magari già si ritrova in vacanza, chi in modalità sto a schiattà, non mi muovo, sto a casa col ventilatore o l'aria condizionata puntata, e chi insomma ci ascolta anche per avere un minimo di energia che arriva dalla voce, che arriva dalla musica. Altri andranno a fare sport, perché uno non deve immaginarsi che siamo tutti dei pigri, che quando dice andiamo a fare sport, no, che schifo, sto sul divano. Solo che in estate la cosa diventa un pochino più complicata. O ti svegli alle 4 e vai a fare un giro alle 4, dalle 4 alle 5 in bici o a corsa. Se cammini ti può andare un pochino meglio, però i consigli insomma sono quelli che ci arrivano. Poi io me ne guardo bene dal darvi consigli tipo: nonna, idratati, non uscire, perché lo sai benissimo, non penso che lo imparerai da me.

se non ne hai, perché poi cominci a vibrare quando cerchi di prendere così contatto con questi aggeggi e non ti fermi più. E poi c'è la palla, la mega palla da Pilates che sembra innocua e invece è lì apposta per ricordarti che il tuo core, i tuoi addominali, insomma il tuo centro, non è magari particolarmente collaborativo, ecco, ci vuole equilibrio, concentrazione, forza, è uno sport serio, estremo quasi, infatti se tu vai a vedere i pilatisti, quelli che fanno Pilates come Jude Law a livelli estremi, fanno delle cose pazzesche, bellissime da vedere. Io naturalmente ho sottovalutato la parte della concentrazione, ero in plank, pancia in giù, mani a terra, tibie appoggiate sulla palla, riuscite ad immaginare? È un plank con una palla sotto le tibie praticamente. A un certo punto la mia testa ha deciso che era il momento giusto per fare la lista della spesa. Latte, pane, devo chiamare quello là? Ah, ma ho risposto a quella email e la palla non ha aspettato che finissi, sono precipitata sul tappetino in modo diciamo fragoroso, poco male, un blu sul gomito, tanto rumore, orgoglio, moderatamente ferito. La lista della spesa comunque non l'ho finita.

chiamo per fare questa hit estiva? Fammi pensare chi potrebbe essere libero. Gianni, il buon Gianni, che fa sempre la sua bella figura. Grande cantante, un bel personaggio, amodino, gentile, simpatico, tiralo dentro. Scritta da Jovanotti, con Jovanotti, non solo lui, Alessandra Amoroso, bello, perché ci sono questi suoni anni 80 che ti riportano i grandi successi degli anni 80, alcuni passaggi di batteria che, se avessi una buona memoria, vi saprei situare, però alla fine tutto sommato funziona, insomma funziona meglio di altre, decisamente. Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, hit

18 gradi a Thun sulla terrazza alle 18 e bisogna trovare delle strategie di sopravvivenza, insomma ognuno cerca poi di trovare i suoi rimedi, c'è cioè chi deve lavorare all'aperto, chi più sta fermo e più suda, non lo so, l'unica sarebbe immergersi in una vasca di ghiaccio.

c'è una nuova casetta per la Simo in estate, un cambio abbastanza repentino, venerdì chip chip dalle 15 alle 17, weekend e poi swish, inizia un nuovo programma che si chiama Simo Fritti, che vi terrà compagnia per buona parte dell'estate, a parte quando sarò in vacanza e ci alterneremo con Polpettino, che però farà anche il mattino, insomma tutte cose che scoprirete, non vi mancherà certamente la compagnia, non vi lasceremo mai e poi mai da soli. E in questo cambio appunto dal nido a questo nuovo programma del mattino mi sono portata qualche cosa dal nido, tipo il boschetto della mia fantasia più tardi, poi alle 11 arriverà comunque Ottavio, che è una cosa completamente diversa rispetto a Chip Chip, e quindi torno finalmente in coppia a duettare con Ottavio. E poi la parola del giorno, che mi sembrava una cosa carina. La parola di oggi, vista la mia passione per le parole, anche in parole a manovella con Lorenzo Buccella, che è in vacanza, però la parola del giorno posso tenermela. Oggi ho scelto, guarda caso, con quella estrema originalità che mi contraddistingue, la parola calura. Io ho un ascoltatore, un amico, anche se è molesto definirlo così, Ben, che ci tiriamo dietro da tanto tempo, che è una bruttissima persona che ti scrive delle freddure terribili, e quindi quando avrà sentito che parlo della parola del giorno avrà sicuramente abbassato il volume o cambiato radio, sarà su Radio 3i, va bene così. Parola di oggi, calura, sostantivo femminile letterario, a tratti quasi poetico, che è strano perché descrive una cosa molto concreta, il caldo intenso, afoso, quello che pesa, l'aria calda e pesante, dice il Treccani, aria calda e pesante, tre parole che insieme fanno già sudare. Viene dal latino calere, che significa semplicemente essere caldo, da lì viene anche calore, ma calore è una cosa gentile. Poi dicono che in italiano non ci sono le parole giuste, bisogna conoscerle. Calore è una cosa gentile, misurabile, quasi scientifica. La calura no, puoi anche dire calura, che fa ancora più, dà ancora più l'idea. La calura è caldo, non carattere, è caldo che non chiede di entrare lì e basta. Pascoli, anche Pascoli, se vogliamo usare Pascoli, visto che questo è il programma che conduce Rosi di solito nel resto dell'anno e ci mette sempre dentro qualcosa di poetico, Pascoli la usava, più non verrò per la calura tra quei tuoi polverosi biancospini. Bella immagine, anche lui evidentemente aveva deciso di stare a casa quel giorno che l'ha scritta. E poi appunto ieri era il solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno, il momento in cui il sole è al culmine, e da oggi tecnicamente le giornate iniziano ad accorciarsi, il che non significa che farà meno caldo, significa solo che lo farà per meno ore al giorno. Consoliamoci come possiamo, da noi ci sono delle bellissime vette dove andare. La parola del giorno quindi è calura, usatela che almeno

marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore

0: Taylor Swift riesce ad arrivare bene anche alle mensole più alte. Sono le 10, buongiorno.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Che sia il tempo di una sana risata. Ma fatela una risata, no? Quando ti dicono così.
2: Ma se tu hai questo tipo di umorismo,
0: ma tu, ascolta,
2: come
0: dove sei? Ma tu,
2: ero sotto il tavolo.
0: Io ti ho sentito ieri comunque che hai detto, adesso non mi ricordo, una roba ma raccapricciante proprio. Ma ho sentito anche la
2: vergogna.
0: No, la vergogna che avevi quando l'hai detta. Proprio.
2: Ero io.
0: Poi mi verrà in mente che cos'era. Hai il volume del microfono molto basso e nonostante i 60 anni di radio, forse devi stare davanti al microfono. Santo cielo, non so come arriverò effettivamente a mezzogiorno e mezza, ma ce la faremo. Le previsioni fino a questa sera, in prevalenza soleggiato e molto caldo. Diamo uno sguardo anche al tempo di mercoledì. Soleggiato e molto caldo, guarda, anche domani.
1: 3 news.
3: Il nubifragio che il 21 giugno di 2 anni fa devastò la Mesolcina non è stato un evento eccezionale in senso stretto, ma il risultato di una combinazione particolarmente sfavorevole di fattori, lo indica la nuova analisi pubblicata dal Canton Grigioni. Le zone di pericolo erano state individuate correttamente, mentre sono stati sottovalutati la quantità di detriti e il dimensionamento di alcune opere. L'alluvione, lo ricordiamo, provocò 2 morti e un disperso. I danni stimati ammontano a circa 84 milioni di franchi. I colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti al Birkenstock si sono conclusi con la creazione di 4 gruppi di lavoro che si occuperanno rispettivamente di sanzioni nucleare, ricostruzione e monitoraggio, lo riferisce l'agenzia di stampa statale di Teheran, la IRNA. La Russia ha sferrato nuovi massicci attacchi contro l'Ucraina. Almeno una decina di civili è rimasta ferita in diverse regioni, compresa quella di Zaporizhia. All'alba è scattata l'allerta aerea anche nella capitale Kiev.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 11. E di nuovo una buona mattinata a tutti voi da Simo Fritti fino alle 12.30 e dalle 11 con Ottavio.

0: Dai, vieni qui che ti insegno a fare la valigia intelligente per i viaggi brevi.
1: Calzini, mutande, canottiere in un sacchetto, ciabatte in un sacchetto ermetico che se rimangono umide o sporche, it's ok. Cruciale, un piccolo quantitativo di medicinali per i problemi più comuni. Un cambio, sia sopra che sotto, nel beauty, profumo in una bustina sigillata, rasoio elettrico con custodia da viaggio, spazzolino e dentifricio, un fazzoletto di stoffa, occhiali da sole con custodia e un marsupio che può sempre servire.

E bravo Francesco Gabbani. Ora so che sto per dire una roba proprio bella vecchia. Sul volume! Ma veramente tanto lo farete lo stesso.

0: lo so che vi abbiamo fatto felici con i Van Halen, sarebbe Bob Dylan, and Talking About Love. C'è chi mi sta salutando ancora con il titolo del programma che è andato in vacanza assieme al pennuto, e però va bene così.
1: Ciao Simona Cip.
0: Ciao a te. Allora Simo Cip, chiamami come vuoi. In questo nuovo programma estivo ho scelto un nome emblematico che è Simo Fritti. Simo proprio Fritti, ma meno Fritti quando arriva a trovarmi un'amica, una presenza così piacevole, Moira Bubola.
2: Buongiorno, ma che bello, Simo Fritti, e vista la temperatura,
0: perfetto.
2: Nome calzante.
0: Certo, anche perché appunto Luca, alias Paltrax, Polpettino, mi chiamava Frittatella, e da lì insomma Simo Fritti era facile da tirare fuori dal mio cappello del mago. Allora, io devo dire che ho una leggerissima dipendenza dai consigli di lettura tuoi, e per cui ti ho presa dal nido di Cip Cip e ti ho portato qui con me in Simo Fritti, perché a un certo punto hai smesso di darmi consigli perché tu mi parli di libri che hai letto.
2: Solo di quelli, perché non riesco a parlare di libri di cui ho solo sentito parlare. Oppure, quando consiglio un libro del quale ho solo sentito parlare, deve essere qualcuno di cui mi fido molto perché io ti dica leggilo.
0: Sì, sì.
2: Ma faccio sempre la premessa: guarda che non l'ho letto io. Ecco.
0: E quindi insomma ci vuole del tempo perché tu possa, anche se sei un'assidua lettrice anche piuttosto veloce, ci vuole del tempo. E devo dire un plan, perché tutti i libri di cui abbiamo parlato nel nido dei libri sono stati letti da me, mi sono piaciuti, per cui ormai tu sei assolutamente la mia consigliera di fiducia, consigliera ufficiale, e so, non solo per me, anche per chi ci sta ascoltando. Un po' di musica e poi entreremo nel vivo di questi bei libri, sono ben tre che mi porti, che potrebbero farci arrivare alla fine della

0: attivo Cyril Stromlin. Entriamo nel vivo quindi di questo nostro momento lettura. Molti sono già partiti, altri partiranno, appassionati di libri, sempre alla ricerca di titoli nuovi. Ne abbiamo già parlato una volta nel nido dei libri. A volte guardi le classifiche, altre volte ascolti i consigli degli amici, della famiglia, di quelli a te più affini, e a volte ascolti Moira, semplicemente.
1: Che onore, che piacere.
0: Cosa ci porti oggi, cara Moira?
1: Allora, ho scelto tre libri scritti da tre donne. È stato un caso però, perché sono le mie ultime letture, molto diversi tra di loro, anche se ognuno di questi libri ci porta in un momento magico e particolare, che è l'infanzia, dove l'infanzia sembra essere uno scrigno di ricordi, sensazioni, emozioni che poi ci accompagnano per tutto l'arco della vita. È lì che diventiamo quello che saremo poi? Da grandi? È un punto di domanda, perché ci sono molte teorie su che cosa ci capita nei primi anni di infanzia, sì, proprio su 2 anni.
0: L'imprinting,
1: poi...
0: no?
1: Bravissima. E dunque sono tre donne e tre libri molto diversi che ho pensato per tre categorie di lettori. Lettori, non solo lettrici, perché sono scritte da donne, ma si indirizzano a tutto il tipo di, al grande pubblico.
0: Hai fatto bene a specificarlo, però okay, va da sé che dovrebbe essere una roba abbastanza chiara, ecco.
1: Partiamo da un'autrice locale. Lei nasce e cresce nella Svizzera italiana, adesso abita a Berna, si chiama Sara Catella. L'abbiamo conosciuta qualche anno fa perché aveva pubblicato un romanzo recensito benissimo anche in Italia, dunque da critici italiani, dal titolo Le Malorose, che è stata una sorta di confessione di una levatrice che abitava in montagna, in un paesino, e aveva avuto molto successo. E adesso Sara Catella torna nelle librerie per edizioni Casa Grande con Perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina.
0: Già il titolo mi ha preso.
1: È un libro di memorie, è un libro fatto di odori, di suoni, di oggetti. Mi sembra che oggi nei bagni puliti si sentano sempre gli stessi profumi, violetta o limone o eucalipto. Nell'anno in cui le coste adriatiche furono invase dalla mucillagine e finì la guerra tra Iran e Iraq, i bagni che conoscevo avevano un altro odore.
0: Già, io mi ci riconosco, quindi presumo sia coetanea, insomma, la
1: lei
0: nostra Sara Catella.
1: Ha pochi anni meno di noi, ci racconta degli anni 90, della sua infanzia, un'infanzia divisa tra due patrie, perché lei è figlia di mamma svizzera, papà italiano, abruzzese, ed ecco che le sue estati di che cosa erano fatte? Di questi viaggi in auto verso l'Abruzzo, con gli odori, le autostrade, i finestrini e poi le donne, la presenza delle nonne, della bisnonna che l'ha cresciuta qui, della mamma, ma poi della nonna in Abruzzo, insomma di questa femminilità che ha tramandato all'autrice e anche a quello che lei ci scrive tutta una serie di saper fare e di saper sentire. Dunque è davvero un'immersione nei ricordi attraverso gli oggetti, molto fresca. È una lettura che ho pensato per un pubblico che ha voglia di non pensare ai mali del mondo, di non essere troppo introspettivo, che però non ama la superficialità, perché quello che riesce a fare Sara Catella con queste pagine è portarci nella sua infanzia, che poi ha dei tratti nei quali ci riconosciamo tutti,
0: già quelli che hai citato,
1: con leggerezza, con un sorriso, con una freschezza che ci fa sì riflettere, ma non è mai pesante.
0: Oh, che bello, anche un po' di sano, se mi permetti, campanilismo, che ci porta a parlare di una brava, interessante, sì, autrice in parte della Svizzera italiana.
1: Verissimo.
0: Ma non è l'unico, restiamo qua in ascolto, in agguato.

0: sentiti benissimo con Sara Catella, perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina. Nel mio caso ho scoperto tardi l'intolleranza al lattosio, quindi dico meno male che non c'è più quella panna montata. Secondo libro.
1: Allora, il secondo libro è di un'autrice svizzera, italiana, inglese. Lei si chiama Gabriella Zalapi. Lo scorso anno, io perché l'ho conosciuta? Perché lo scorso anno lei era a Chiasso Letteraria e una mia amica è andata alla presentazione del libro, che lo scorso anno era stato pubblicato soltanto in francese, e mi ha detto: guarda, è fantastica, lei arriva dalle arti visive, ha studiato a Ginevra, è arrivata alla scrittura dopo molti anni, ma è bravissima, è riuscita a conquistarmi per come parla, perché ha anche una timidezza, è schiva. Insomma, io mi sono appassionata e ho scoperto che Gabriella Zalapi, l'avevo già conosciuta perché lei ha pubblicato qualche anno fa Antonia, libro pluripremiato, e adesso la trovate in italiano con Ilaria o la conquista della disobbedienza, pubblicato da Gramma Feltrinelli. Siamo negli anni Ottanta ed è una storia che io ho letto in una notte, cioè lo mangiate questo libro. Perché? Perché c'è un divorzio e che, come spesso accade, che ci vanno di mezzo sono i bambini, e in questo caso la bimba più piccola. Inizia così questo romanzo: a 8 anni mi piace sentire la parte alta del mio corpo sospesa nel vuoto, il contatto delle ginocchia piegate sul metallo. Mi piace l'istante in cui stringo gli occhi fortissimo, mollo la presa e mi lascio travolgere dalla vertigine. Quando i palmi delle mani si posano sull'asfalto nero, vuol dire che ho superato la paura. E a quel punto arriva l'immagine della mia ginnasta preferita, Nadia Comaneci. Ha le braccia spalancate. Vittoria!
0: Oh, mi ha fatto venire i brividi. Nadia Comaneci, quindi chiaramente gli anni Ottanta, una sportiva che ha influenzato orde di ragazzine che adoravano il suo impegno, la sua precisione.
1: Questa forza di Nadia Comaneci servirà tantissimo alla protagonista del libro, che si chiama appunto Ilaria, del libro di Gabriella Zalapi, perché Ilaria che cosa vive? Vive un rapimento, ma la rapisce il suo papà.
0: Ok.
1: Non vi svelo niente, proprio l'inizio del libro. E poi lei sarà per 2 anni con suo papà un po' on the road, sulla strada, vivrà anche delle avventure, conoscerà meglio questo genitore che vive un profondo disagio psichico. Dunque, secondo me è un romanzo davvero importante, perché ci racconta quante volte è capitato a noi bambini di vedere gli adulti così strani, così sconclusionati. Non capivamo forse che cosa attraversava.
0: Non potevamo
1: capire. Magari questi adulti erano in preda proprio a delle grandi crisi psichiche, a delle grandi depressioni, a delle grandi dolori fisici.
0: E forse queste risposte che non abbiamo avuto appunto quando eravamo piccini, perché ci mancavano gli strumenti, arrivano in momenti catartici, come trovare una scrittrice che ti porta proprio lì.
1: Infatti,
0: a capire quello che magari è lì in qualche angolino della tua testa.
1: Hai ragione, è un bellissimo romanzo. Questo l'ho pensato per un pubblico che vuole riflettere un po' di più sull'infanzia, nel senso anche magari affrontare delle zone d'ombra, delle zone dolorose, comunque sempre con un linguaggio che ti porta dentro la pagina. È un romanzo davvero facile, non perché non sia scritto bene, è scritto benissimo, ma facile proprio perché la storia ti conquista. Ha vinto il Prix Féminin des Lycéens in Francia, Prix France Culture, stato selezionato per il Prix Medici, uno dei più prestigiosi in Francia. Dunque è davvero un grande romanzo. Ilario, la conquista e la disobbedienza. Poi c'è un momento pazzesco dove si ride anche, perché lei a un certo punto arriva dalla nonna a Palermo, mm-hmm. E scopriamo, parte dalla Svizzera, arriva a Palermo e scopriamo che questa nonna è una nobile decaduta che tra una festa e un vernissage non si rende neanche conto che ha lì la nipote.
0: Ok,
1: e dunque
0: un po' distratta,
1: e
0: diciamo.
1: La nipote sente il ticchettio dei tacchi della nonna. Dunque, delle immagini che, come vedete, l'ho letto una settimana fa
0: e ti sono restate proprio impresse.
1: Incollate.
0: Potresti per favore ripetermi ancora il titolo, che non lo hanno notato? Io con te devo sempre essere pronta con carta e penna.
1: Ilaria o la conquista della disobbedienza. La scrittrice è Gabriella Zalapi ed è pubblicato da Gramma Feltrinelli.
0: Non è mica finita.

0: bello, ci portiamo a casa un bel bottino di libri da leggere. Abbiamo iniziato con Gabriella Zalapi, no scusa, abbiamo iniziato con Sara Catella, perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina, edizione Casa Grande, poi Gabriella Zalapi, Ilaria o la conquista della disobbedienza, e ce ne manca ancora uno che abbiamo tenuto per ultimo, immagino come la ciliegina sulla torta, allora, o qualcosa del genere.
1: Questa è una scommessa di quelle toste, voi all'ascolto qui magari mi maledirete dopo questo consiglio. Allora, qualche tempo fa un amico che mi conosce bene mi dice: tu che sei sempre appassionata di crime, perché io mi guardo tutte quelle serie televisive che indagano su delitti del passato dove giovani donne sono state, ecco, non dico che cosa le hanno fatto, ecco, dice: ho il libro che fa per te, si intitola Le parti rosse, autobiografia di un processo, lo ha scritto Maggie Nelson ed è pubblicato da Nottetempo. Io ho detto: ah, una storia crime, thriller. Mi dice: no, fa per te perché questo è un memoir. Dunque, la poetessa Maggie Nelson racconta la sua vita. E la sua vita da cosa è stata caratterizzata? Dall'uccisione da un serial killer, da parte di un serial killer, della zia Jane. Dopo 40 anni il caso viene riaperto. E Maggie Nelson racconta che cosa significa per lei la riapertura di questo caso, che lei non ha mai conosciuto la zia,
0: sì,
1: ma ha vissuto sotto questa cappa di dolore che si è, appunto, che ha, diciamo, fagocitato, che ha compresso verso terra l'intera famiglia, soprattutto la mamma, che era la sorella di Jane. Il libro è stupefacente perché Maggie Nelson è poetessa e ha scritto, pensate, un libro che si intitola Bluets, blu, i blu, le varie sfumature di blu, dove racconta del dolore, del piacere, del crepacuore, delle consolazioni, della filosofia, tutto attraverso la lente del colore blu. Questo è uno dei suoi libri, pluripremiato negli Stati Uniti. L'altro, e non sono poesie, sempre prosa. Vi sto solo citando i libri di prosa di Maggie Nelson. L'altro, Patemata o la storia della mia bocca, lei parte da un dolore alla mascella che le ha causato un sacco di problemi per un lungo, lungo periodo e inizia ad indagare che cosa significhi vivere con il dolore.
0: Certo.
1: Come ti cambia la percezione, la sensazione. E anche nelle parti rosse, il libro che ho letto, lei fa questo. E soprattutto la cosa sconvolgente è che a un certo punto scopriamo che lei ha perso anche il papà di una malattia, non c'è stato un crimine, ma non aveva mai affrontato davvero questa perdita. E allora a un certo punto dice che la scrittura non ti serve a superare il dolore, ma la scrittura ti serve per venire a patti con l'impensabile.
0: Esatto.
1: Ed è qualcosa che quando l'ho letto mi è mancato il fiato. È davvero un libro difficile, anche se è scritto molto bene, con frasi molto corte, ma è difficile per i temi che affronta. Ma è stupefacente.
0: Beh, io ti ringrazio per averci portato comunque una lettura così divisoria, si può dire così.
1: Sì, è potrebbe un azzardo, dividere perché... potrebbe dividere, un azzardo, perché...
0: Ma... quando noi guardiamo la televisione, insomma, tutti questi programmi che ci portano dentro le notizie più truci, a distanza di tanti anni, tu ti immagini, no? Io ne parlavo con mia figlia l'altro giorno, come può vivere una cosa del genere la famiglia che assiste a questi processi a ritroso nel tempo dopo tanti anni.
1: Bravissima, qui ci sono varie parti dove lei e la mamma assistono al processo, perché poi viene arrestato chi ha ucciso questa Jane. L'altro aspetto che mi ha molto sorpreso delle parti rosse è che Maggie Nelson ci parla dell'ossessione tutta statunitense per giovani donne bianche uccise, e poi si chiede: ma tutte le ragazze di colore che sono state uccise?
0: Certo.
1: Tutte le persone afrodiscendenti che hanno subito violenza e di cui gli Stati Uniti non parlano mai? È davvero un'immersione nell'ossessione statunitense attraverso una delle voci più cristalline, più importanti della letteratura americana di oggi, Maggie Nelson. Segnatevi questo nome perché davvero merita tutta la nostra attenzione.
0: Ti ringrazio, quindi aspetterò
1: che
0: il
1: piacere
0: tempo necessario perché tu possa tornare da me e da noi con delle nuove letture.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima ci sono i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

Saranno al Ciringhito, l'avete sentito prima, abbiamo inaugurato ieri il nostro momento che decreta per quanto riguarda Rete 3 proprio l'inizio dell'estate, no? Il fiume, la frescura che puoi avere soltanto mettendo i piedini nel fiume e il piacere poi di andare a conoscere i cialtroni. Cosa vuoi di più? E gran parte di Rete 3 che poi se ce la fa a non schiattare dal caldo come tutti voi, si indirizza verso la foce con questa transumanza che ci porta verso il fiume a cercare qualcosa da bere, tirando fuori il secondo pilastro e soprattutto incontrando i cialtroni. 17 appuntamento quindi, zona foce, Luma, Lugano Marittima, e via che si sta un po' insieme, no?

0: 10 e 48 minuti, questa è chiaramente Rete 3.
1: Sono in onda.
0: Sì, 5, lo so.
1: 4.
0: Ma sono
1: 3,
0: in onda dalle 9.
2: 2, sei divertente.
0: Mamma mia, quanto sei divertente. Tra pochissimo saremo molto più divertenti. Perché ci sarà Ottavio in the World dalle 11.

stupido è che lo stupido fa che non ha riferito a Lucio Corsi, ma questa bellissima canzone di Olivia Rodrigo che sta per arrivare dopo Volevo essere un duro, che si intitola proprio Stupid Song, che lei ha scritto pensando a quelle canzoni che ti vengono in testa quando non vorresti più ricordarle. Dice che sono le stupide canzoni che dal ritornello, da alcune parole, ti ritornano continuamente in testa. Ne sappiamo qualcosa, sentiamola.

0: questa canzone di Olivia Rodrigo parte che avresti voglia di essere, come dire, sul letto a dormire profondamente, invece no, poi si ravviva, mi diventa
1: Zilla. Sorpresa, che bello.
0: C'è la sorpresa. A me piacciono questi cambi di ritmo così repentini.
1: Come la vita.
0: Come la vita. Ecco perché ti avevano scelto per fare reprogramma di crescita personale.
1: Esatto, vedo queste relazioni sì. Nascoste, quasi invisibili al resto, e io
0: è vero, tu
1: riesco a vedere queste cose.
0: E però adesso è forse anche ora di lasciarti andare a casa, sento, e quindi andiamo veloci verso l'attualità. Le previsioni per domani, che è mercoledì, non ho molte sorprese per voi. In prevalenza soleggiato e molto caldo, sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da rovescio temporali isolati. Avremo una bella temperatura minima a sud fra 20 e 23 gradi, a nord tra 16 e 22, le massime a sud 32 gradi, a nord fino a 36.
2: 3 news.
1: Il nubifragio che il 21 giugno di 2 anni fa devastò la Mesolcina non è stato un evento eccezionale in senso stretto, ma è il risultato di una combinazione particolarmente sfavorevole di fattori. Lo indica la nuova analisi pubblicata dal Canton Grigioni. I colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti al Birkenstock si sono conclusi con la creazione di 4 gruppi di lavoro che si occuperanno rispettivamente di sanzioni, nucleare, ricostruzione e monitoraggio. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale di Teheran, IRNA. La Russia ha sferrato nuovi massicci attacchi contro l'Ucraina, almeno una decina di civili è rimasta ferita in diverse regioni, compresa quella di Zaporizhia. All'alba è scattata l'allerta aerea anche nella capitale Kiev.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 12.30 con i titoli del radiogiornale. Tra pochissimo, Mi e Ottavio. E Ottavio è un nostro nuovo collaboratore.

0: Abu Dhabi con l'aria condizionata. Le 11:05, come dicevo prima, un nuovo collaboratore mi ha raggiunta.
1: Abbi dubbi ad Abu Dhabi.
0: Tu avresti dubbi ad Abu Dhabi?
1: Vi ascolto sulla DAB da Abu Dhabi.
0: Sulla DAB vi ascolto ad Abu Dhabi con la DAB.
2: Ecco, questa è una che ha acceso adesso.
3: Giuremi che hai tutto sotto controllo succederà il finimondo.
0: Sì.
2: Ontavio mi ha chiamato.
0: Ontavio.
2: Cioè, ti rendi conto, andavamo anche a scuola insieme.
0: Non andavamo a scuola insieme, andavamo
2: al liceo di Viganello, ti ricordi?
0: Non c'era il liceo a Viganello.
2: Che tu stavi con Paolo.
0: Sì, quello del negozio di ferramenta.
2: Non ti ricordi di me? Scusa, ero l'unico maschio in classe.
0: Ho il sottofondo giusto per questa cosa.
2: No, ma ero l'unico maschio in classe, non ti ricordi di me?
0: Mi ricordo di niente.
2: Beh.
0: Ottavio, io ho dimenticato praticamente ogni nome e cognome dei miei compagni di scuola, delle elementari.
2: Cosa è successo nel frattempo?
0: Delle medie.
2: Cosa è successo?
0: Della commercio.
2: No, ma non so, dai.
0: Credo di essere stata rapita dagli alieni. A un certo punto mi hanno sostituita.
2: La donna che era stata resettata. Quindi o tutti voi che provate a farle ricordare che eravate compagni di classe, sappiate che lei non si ricorda niente.
0: Ma non è
2: colpa vostra.
0: No.
2: Non è che vi ha escluso.
0: È colpa mia.
2: Aspetta che metto la sigla, vai.

0: mettevi sempre il poncio, ti ricordi?
1: Allora, sul poncio non ti direi di no.
0: Era un poncio pelato. No, ma non ti ricordi più niente di noi no, che roba sviene.
1: No, mi sono dimenticata tutto, Ottavio.
0: Sarai
1: perché?
0: Caldo, come si dice?
2: La situazione è peggio.
0: Sì, cos'è successo?
2: È peggio la situazione.
0: Perché? Cos'è successo?
2: Sto sudando anche senza fare niente.
0: Lo so, purtroppo si
2: fa caldo.
0: Sì,
2: a chi lo perché gli altri stanno a mare, io no.
0: Andrai anche tu.
2: Gli altri stanno a mare, io no, perché?
0: Verrà anche il tuo turno.
2: Ma perché? Vuole andare a mare anche io!
0: E non sei l'unico a voler andare al mare. Fra l'altro oggi, pensa, è la giornata mondiale di quelli che chiedono al giardiniere come sta, cioè se ha caldo.
1: Sì.
0: E poi finisce lì, non gli offrono da bere quando gli dice sì, ho caldo, sto sudando.
1: Cioè, ma perché? Abbiamo scoperto ieri, ci siamo anche dati delle risposte, dicevamo perché probabilmente non ci pensano.
0: Abbiamo scoperto che ci sono persone così,
1: che non ci arrivano.
0: Non ci arrivano,
1: non è per cattiveria, perché poi quando glielo fai notare dici scusa, ma perché tu hai chiesto a questo lavoratore se ha caldo e poi non gli hai offerto da bere? No, veramente? Ma cosa ho fatto? Non ci ho pensato.
0: Ti ricordi che venivi sempre a scuola con gli zoccoli anche in inverno?
1: E anche su questo io non direi di no, eh? Me li aveva intagliati mio padre.

0: dice: Ontario, se faccio un po' di esercizi, visto il caldo che fa fuori, non posso fare allenamento, dopo implodo. E allora li faccio qui in diretta con te. Squat!
1: Se sali sulle punte.
0: Eh beh, ma questo sai
1: che è un esercizio?
0: Certo, ravviva la circolazione e toglie la cellulite, l'ho visto in Instagram.
1: Lui ci ascolta da Abu Dhabi con la Dab.
0: Vedi?
1: Adesso c'è qualcuno che si sente da Dubai con la Dab e va a Abu Dhabi?
0: O che è già stato a Dubai e sta per andare a non ce la faccio.
1: Comunque
0: a Abu Dhabi.
1: Non ebbi dubbi che da Abu Dhabi sulla Dab ci ascoltassero.
0: Impossibile.
1: Allora, dicevo, giornata mondiale di quelli che chiedono al giardiniere se ha caldo e non gli offrono da bere. Noi non possiamo offrire da bere, siamo una radio. Però se uno ti dice: Simona, ho caldo da due giorni,
0: sì,
1: per favore,
0: cosa?
1: Fammela sentire, tu non gliel'hai mai messa.
0: Io cosa ho combinato?
1: C'è un povero postino che da due giorni dice: ho caldo, mettimi questa, non gliel'hai mai messa.
0: No, è vero che sono due giorni, comunque bella chiesta oggi.
1: Allora gliela metto io.
0: Ecco.
1: Non tutta però, vediamo quanta.
0: Dai, vai.
1: È per lui, lui lo sa che è per lui.
0: Ma io
1: vai,
0: sono d'accordo.
1: Te la ricordi? Oh, era la sigla del Festival di Sanremo dell'82?
0: Ma guarda, io ci farei tre ore.

0: fatto felice una persona?
1: Voglio dire la verità.
0: Accalorata.
1: Voglio dire la verità. Quando Joe mi chiede una canzone, ieri ad esempio noi non onzi Fruit Balloons, io in accordo con la fatina madre dei dischi gliel'ho passata. Quando stamattina mi ha chiesto Pippo Franco, da sola nel mio programma, è vero che si chiama Simo Fritti, avrei potuto passarla.
0: Ma sì.
1: Mi sono detta, mi immaginavo la scena, adesso scrivo al nostro...
0: Posso mettere che fico di Pippo Franco?
1: E
0: no,
1: mi sono immaginata che la fatina madre mi avrebbe tirato una maledizione,
0: no,
1: a un certo punto, invece con te si può.
0: Al massimo ti guarda male. Ma è vero che assomiglia a Pippo Franco?
1: Tu? Allora, sei almeno...
0: No, attenzione!
1: Sei a 10 centimetri di naso da Pippo Franco.
0: Ma... Battiato?
1: No, forse battiato sì, perché è brutto.
2: Povera patria.
1: Ma c'è un onore, orgoglio.

0: Eccoci che mangiate i miei soldi. Eccoci che mangiate i miei soldi del caro, attenzione.
1: Vabbè, scusa, così,
0: una
1: cosa un po' nuova,
0: vede,
1: no?
0: Vede, vede.
1: Si chiama Rete 3 in the World.
2: Ma scusa, allora, se canta Pippo Franco, canto anch'io.
1: Perché no? Non è una cosa che non ti riesce pure bene. Poi comunque
2: medio.
1: Non gli assomigli.
2: Questa media.
1: Veramente? Cioè, tu mi stai proponendo una canzone che canterai tu?
2: No, l'ho già registrata stamattina in auto. Secondo me il testo è carino. Ve la faccio sentire.
1: Dai, su.
2: Parla dei turisti maleducati. 3, 2, 1, oh, vai!
3: Le condizioni meteorologiche lungo la rotta sono riportate buone in crociera, una leggera turbolenza durante la salita della prima.

0: hanno scritto sono il passeggero Buzzurro.
1: Buzzurro,
0: Buzzurro per le ginocchia nello schienale, perché sgranocchi Nachos, perché ti togli le scarpe.
1: Comunque bravissimo! Soprattutto breve, come canzone.
0: Erano tre situazioni tipiche.
1: Hai fatto bene a elencarle tutte.

0: state richiedendo la canzone appena cantata da Ontario.
1: Bravo, un applauso.
0: No, lo merita.
2: Fra l'altro, avevo tolto troppo i bassi, adesso l'ho remixata, la rimetto.
0: Ovviamente, no. Io non potrei dirti di no.
2: Se,
0: però...
2: se la volete, scrivete Buzzurro. Buzzurro.
0: E tu gliela mandi così.
2: Vabbè, no,
0: ah, però.
2: Buzzurro, la mando, Buzzurro. Aspetta, sentiamo il passeggero.
3: Ottavio, scegli tu perché le elencate tutte. Ah. Anche sotto l'ombrellone fumo, non no, fame, ma Malboro.
2: No,
3: ma niente.
2: No.
3: Questa
2: no.
3: Non puoi mandarla in onda perché ho detto.
2: Ok.
0: Bene.
2: No, ma non senti, ci stavano tutti, eh.
0: Però, voglio dire, è vero che certe cose non si fanno, che è difficile ammetterle, che poi quando ti chiedono, figurati, mentiamo anche dal dottore quando ti chiedono, ma fumino? E quante? Due sigarette all'anno. Tanti fumano sotto l'ombrellone. Com'è adesso la regola in spiaggia? Con tutto che io non fumo.
2: Se sei sotto vento, però?
0: Non lo so, ma ci sono nuove regole che non si può fumare in spiaggia.
4: Non si può fare niente, non si può divertire, non si può ridere.
0: Non si può più fare veramente niente.
2: Dicevo, ho dovuto prendere tre tipi di buzzuri, ce ne sono molti altri. Ho lasciato fuori quello che arriva con la cassa Bluetooth in spiaggia, ti spara reggaeton a tutto volume.
0: Allora, io...
2: convinto che piaccia a tutti quello.
0: Ma infatti lo capisco, cioè a un certo punto in Valle Maggia, pensa, mi sono messa il cuore in pace, arriva con una cassa che era grande come un trolley, giuro.
2: Tipo gerla?
0: No, trolley, c'era. Proprio un trolley trascinato e ha messo il reggaeton e dico, va bene, cioè non andiamo in tragedia a dirci delle cose brutte. Ma il problema era che c'era una canzone che si ripeteva.
2: No, in loop, solo quella.
0: Più volte.
2: Ma non è possibile.
0: Veramente.
2: Ma sempre quella? No.
0: Non sempre, però metti che aveva una playlist di 4 canzoni, di cui una repeat continuo.
2: Quello che arriva alle 7 con l'asciugamano per occupare il posto in prima fila in spiaggia, dove lo mettiamo?
0: Perché non si fa, non si può.
2: Insomma.
0: Ma dai, insomma, sono arrivata alle 7, mi metto i miei 17 asciugamani per la mia famiglia, i miei amici.
2: No, ma non è possibile, non è possibile.
0: Un po' di tolleranza.
2: Slip inguinale?
0: Slip inguinale?
2: Sai che una volta erano solo
0: se
2: così,
0: puoi,
2: eh?
0: Se puoi permettertelo.
2: Quando noi andavamo a scuola assieme, ti ricordi negli anni?
0: Ma non andavamo a scuola insieme!
2: Avevamo tutti lo slipino, quello azzurrino.
0: Sì,
2: inguinale.
0: Quelli, adesso quando ne vedi uno anche con lo slipino lo chiami Baywatch in mente. No, solo io, o forse non
2: devi,
0: ma chi
2: avere,
0: sono io?
2: Devi anche avere il fisico. Poi la mamma che chiama il bambino da 150 metri.
0: Oh, Mario, la crema, Mario!
5: Giannetto!
0: Vieni qua!
5: C'è la pesca, vieni che ti ho tagliato la
0: pesca! Guarda che dobbiamo andare, vieni qua!
5: Ah!

0: spiaggia, ecco.
1: Anche oggi non puoi più dirgli niente, eh?
0: Ma io non vorrei neanche.
1: E oggi non puoi più dirgli niente.
0: Ma non voglio neanche, non è
2: sì,
0: che non posso.
2: Daxi,
0: no,
2: però.
0: Per te la roba a
1: casa. Di dire, oh, basta con sta tiorba.
0: Ma no.
1: Ti metto dentro nelle
0: bocce. Sì, dentro in un'altra storia, tu dove eri?
1: La cosa peggiore è l'hotel che vieta la riservazione dei lettini in piscina. Tu vai a colazione alle 8 e passando davanti alla piscina non c'è già più un lettino libero, quindi
0: sì,
1: lo violano questo divieto di lettini in piscina.
0: Ma certo.
1: Altri buzzurri da vacanza, hai visto quelli con l'infradito sulla Jungfrau?
0: No.
1: Perché ci sono dei gruppi che fanno dei tour di una giornata in cui si passa dalla pianura a 3000 metri.
0: Non li ho visti.
1: E te li ritrovi su, sotto il Cervino con l'infradito. Ma non è proprio...
0: Ma non ce la fai nemmeno, ma ti rompi i piedi.
1: Ma un conto è se arrivi in funivia e scendi. Ci sono quelli che fanno le escursioni ogni estate, c'è almeno un video di uno che si inerpica su per un sentiero, ma con l'infradito.
0: Io li ho visti live per andare al, io lo chiamo, tutti lo chiamano così, il carciofo di Botta, per andare su, sai, al Generoso.
1: Sì, il fiore di
0: il
1: pietra.
0: Il fiore di pietra.
1: Ma lì arrivi in treno ancora.
0: No, arrivi in treno fino a un certo punto, ma poi devi camminare. O se non vuoi pagare tutto il biglietto. Non so com'è, comunque sì, ho visto veramente delle scene
1: abbastanza fuori luogo,
0: abbastanza impegnative.
1: Quelli che si lavano i piedi nelle fontane.
0: Non si può.
1: Ma è la fontana di Trevi, eh.
3: Te non puoi lavarti i tuoi piedi brozzi.
0: Uffa.
3: In una fontana di un artista.
0: Ma uffa, non si può proprio
3: non
0: più
3: può
0: fare niente.
3: Ciao Smartis.
1: Tra l'altro, adesso non so se fossero più o meno buzzurri. Voglio rievocare un momento.
0: Sì?
1: Per noi divertente, per loro meno, in cui una coppia, dopo l'escursione.
0: Sì?
1: Torna alla nave in ritardo, perché la nave sta già mollando gli ormeggi. Era la fobia che avevo io quando ero in crociera.
0: Sì.
1: Tipo, avevamo 4 ore per fare l'escursione, io dopo 2 tornavo perché mi veniva già l'ansia di perdere la nave. Allora lì la nave sta mollando gli ormeggi, loro due si rendono conto che sta per partire e cercano di fermare una nave da crociera con 7000 persone a bordo.
0: Come si fa?
1: Così, senta, se volete potete. Capitano? Signor capitano.
4: Capitano,
0: è la moglie che urla?
1: No, è il marito, anche io pensavo la moglie, il marito. Poveri. Se volete potete. Ho capito.
0: Come fai? Cosa fai? Retromarcia con una nave da crociera?
1: Era già partita la procedura. Sono ancora lì a urlare adesso.
0: Ma non puoi far niente come capitano?
1: No, se hai già avviato la procedura.
4: Ma si
1: vuole.
4: Ma che vuol dire se volete
1: potere? Esatto, eri tu?
0: Sembravo io.
1: Aspetta, nel finale del video si scoprì che su quella nave c'era Simona, sentila,
0: Ero io.
4: Ma si vuole. Ma che vuol dire se volete potere?
1: Eri lì, bellissimo.
0: Chi volete, si
1: volete. Dopo questo episodio hanno fatto proprio le magliette.
0: Mamma mia, se volete potete.
1: Signor capitano, se volete potete.
0: Ma certo.
1: E tu li hai visti dal vivo e non me lo dici?

stanno a mare, io no? Gli altri stanno a mare, io no? Perché? Ma perché vuole andare a mare anche io?

0: come quelli che ti fanno salire prima nell'ascensore. Cioè alla fine ti fanno salire fine prima, quindi ti obbligano a stare dietro, capito? Schiacciato da tutti gli altri che comunque fanno entrare prima, e poi loro escono per prima. E no, io voglio entrare per ultimo nell'ascensore e uscire per primo. Cioè non è gentilezza questa, cioè è cattiveria alla fine, no?
1: Ma ha ragione, no?
2: Beh, ineluttabile, certo.
1: È sembrato un atto di gentilezza quando dicono prego prima lei.
2: Invece.
1: In realtà dopo sei dietro spiaccicato con la faccia specchio.
2: Non l'avevo mai visto.
1: E loro escono
2: così.
1: Per primi.
2: Già.
1: Ma ci sono altre gentilezze che in realtà non sono tali.
2: È vero.
1: Tipo uno ti tiene la porta aperta ma tu sei a 20 metri da quella porta.
2: Sì, e devi correre.
1: Esatto.
2: È vero.
3: Me l'apro da solo, arrivo lì con calma.
2: Esatto,
3: no?
2: Esatto. Poi io sono in imbarazzo quando qualcuno mi tiene la porta aperta e sono troppo distante.
1: Facciamo una regola, sopra i 3 metri non tenete, perché obbligate l'altro ad accelerare il passo, no? E magari non c'è voglia.
2: Sì, è vero, però è difficile decidere, devi cercare di capire la velocità e la distanza, perché a quell'altro non gli si chiuda la porta in faccia. Che non è bello.
1: Oppure vai talmente piano che alla fine te la sbatte sulla.
2: Insomma, sarebbe bello non avere mai nessuno vicino.
1: Altre gentilezze che in realtà non sono percepite come tali. Vabbè, qua ho scritto l'invito al matrimonio, però sono io così.
2: Sì, l'invito al matrimonio. No, ti capisco, però diciamo.
1: Matrimonio è
2: un po'. Matrimoni e battesimi sono anche un po' costosi, anche un po' perché ti devi vestire in maniera adeguata e poi il regalino e tutto, insomma, sì.
1: Quelli. Allora, hai visto quelli che si fermano? Tu devi attraversare la strada, si fermano con l'auto.
2: Mm.
1: Ma poi ti fanno un cenno tipo. Vai merda, cioè vai veloce, sì, vai. Cioè, allora ma non fermarti se mi devi insultare,
2: proprio quella manina che fa su,
1: esatto.
2: su.
1: Guarda che mi sono fermato per te.

0: che sono coraggiosa e sono sempre me stessa.
1: Cammini pianissimo.
0: Quando mi fanno passare io corro come una disperata per dire mi scuso se sto attraversando.
1: Vedi, non abbiamo abbastanza autostima.
0: Ma no, ma non so se è autostima, forse ci hanno cresciuto così i nostri genitori, ma che ne so.
1: Volevi andare a casa a piedi per farti due passi, tranquilla? Ti offre un passaggio il collega logorroico.
0: No!
1: È una gentilezza per lui.
0: Ma quello è un sequestro, è un sequestro di persona. A te forse è già successo? Stai parlando di me?
1: Quando ti allacciano le scarpe degli sconosciuti?
0: Ti è già successo?
1: No.
0: A me sì.

0: dicono i Bad Book, tante volte ti verrebbe voglia di andartene via lontano, lontano, lontano, ma non puoi. Dobbiamo giustamente condividere questa terra con altri esseri umani.
1: O sennò quando trovi quelli al passaggio pedonale che tu sei in macchina, ti fermi e loro ti dicono no, prego, passi. Poi magari sono in due, uno dei due parte per passare, l'altro ti dice passi. Quindi cosa devo fare? Passo o non passi?
2: No, non passi. Tra l'altro tu dicevi ho talmente paura di disturbare quando si fermano che corro.
0: Corro come una disperata. Sì.
2: Ci sono quelli che invece rallentano. Sanno di avere la precedenza.
0: Altro tipo di psicologia.
2: Ti guardano
0: certo.
2: Così. Allora,
0: mentre magari mandano un messaggio
2: attraverso
0: mentre consultano Instagram.
2: Beh, loro sono molto sicuri di se stessi.
0: Indubbiamente.
2: No? Sono molto sicuri di se stessi.
0: Sei invidioso
2: altre
0: di quelli sicuri.
2: Ah, ecco, tu magari se vedi qualcuno che sta per salire in ascensore, non vuoi salire con lui in ascensore. Chi è che vuole salire con lui? Invece ti tengono aperto.
0: No,
2: prego, venga,
0: terribile.
2: Prego. Tu hai giocato a nascondino alle bucalettere per non incontrarli per 3 mesi.
0: Ma perché siamo così? Però Ottavio, mi sono reso conto che sto peggiorando.
2: Ti posso togliere un pelo dal naso?
0: Sì, ti prego, guarda, ho giusto quella pinzetta se vuoi usarla tu. Anche quando ti dicono che non hai il nasino ben pulito, no? Magari ti sei soffiato il naso, ti è restato qualcosa.
2: Vabbè, quella è una gentilezza.
0: No, ho capito la gentilezza.
2: Tu quando sei andata in televisione da Charlie non te l'ha detto nessuno?
0: No, non me l'ha detto nessuno. Adesso vado a rivederla.
2: Questa, attenzione. Il ristoratore, il cameriere che ti mette lui il formaggio sulla pasta poi porta via la bacinella.
0: Allora,
2: è presente Bud Spencer quando gli prende la mano?
0: È discutibile perché a me è capitato una volta in questi 100 anni che sono viva, che sono andata in un ristorante 5 stelle tipo
2: e ti mettono loro il formaggio. Me voglio metterlo quanto ne voglio.
0: C'è tutta una sorta di movimento. Non è che ti portano la biella col formaggio.
2: C'è un cucchiaio d'oro?
0: E certo, va giù così dall'alto come tipo coreografica.
3: Lascialo qua che me ne metto quanto ne voglio io, hai capito?
0: Esatto.
3: Non due puntini invisibili.
0: Conviene portarselo da casa così il problema è risolto. Bella bustina di formaggio in borsa.
2: Cioè per dire che le gentilezze non sempre vengono percepite come tali.
0: No, per niente.
2: Quando,
0: non lo so, tu vedi uno
2: bagnano il fazzoletto con la saliva per pulirti la faccia.
0: Ok. Vedi uno che si sta scottando al sole, vai lì e gli metti la crema solare.
2: Lo ustioni.

0: questa. Abbiamo passato una delle canzoni più belle degli anni 80, Generation X di Idol. Qualcuno l'ha vista come un affronto, ma stavo andando in pausa e mi devo fermare per ascoltare Dancing with Myself. Vedi, vedi?
1: Gentilezza.
0: Gentilezza che è stata intesa male.
1: Se stai parcheggiando e uno ti fa segno quanto manca. Come ti, la prendi come?
0: Allora, non lo so, male.
1: Parcheggiando
0: forse.
1: Poi più in là ti danno indicazione.
0: Dici, ma scusa, sembra che non sono in grado. Allora, però, se sto facendo un parcheggio laterale, e mi è già successo, devo dire, di vedere una tipa che stava facendo, un tipo, no, non facciamo generalizzazioni.
1: È il modello dell'auto.
0: Un tipo stava facendo parcheggio e alla 15ª volta, ma ti giuro, ma un'infinità, gli ho chiesto se voleva un aiuto.
1: Che umiliazione, io la prenderei malissimo.
0: No, ma secondo me era in panico, dico, no. T'aiuto. No, grazie.
1: No, ma sei fuori.
0: Boh, secondo me sarebbe
1: Fra l'altro, oggi, a proposito di eccessive gentilezze, è la giornata mondiale degli abbracci.
0: Sì, non ne ho neanche parlato perché
2: ma
0: dico.
2: Ma cosa, poi ci sono 37 gradi. A giugno mi metti la giornata mondiale degli abbracci.
0: Ma abbracciati sto.
2: Ma se sale uno sul bosco pupazzo sotto le ascelle pezzate, ti abbraccio. Ma che giornata.
1: Ma adesso non provate o provate solo in determinate situazioni il gioco che propone Simona.
0: Ok, con che non mi stessi neanche ascoltando.
1: Con un vocale. No. Non lo so perché su di me non funziona.
0: Hai provato? Scusate, avevo chiesto di farlo davanti a me.
1: No, su di me non funziona. Sentite che bel gioco propone Simone e se riuscite a farlo, mandateci una prova vocale.
0: Caspita, dovevamo provarla questa. Allora, vi spiego come funziona il gioco, è molto semplice. Dovete buttare fuori tutta l'aria che avete nei polmoni.
1: E li spieni, no?
0: No, non fino alla morte.
1: Ah, okay.
0: Inspiri. Butti fuori, descrivi.
1: Oh, mona. Sì, ok, è viola, ve lo dico, è viola. E poi? Bellissimo questo gioco. Ma si può fare anche 3-4 volte?
0: Adesso ve lo spiego. Tu
1: è bellissimo,
0: dovevi,
1: cioè,
0: dovevi fare la cronaca.
1: Ma può fare anche 3-4-5 volte?
0: No, allora, una volta che avrete espulso, si dice così, espelluto forse, espellete tutta l'aria dai polmoni, compresa proprio l'ultimo residuo, quindi fuori tutto, rientra la pancia, devi provare a fare un urlo.
1: È l'unico urlo che
0: pieni polmoni.
1: Che hai fatto tu prima.
0: Purtroppo a me esce l'urlo del corvo, ma tutte le volte esce qualcosa
1: bellissimo,
0: di
1: bellissimo, l'hai inventato tu?
0: No, è una,
1: pure.
0: È una roba che funziona.
1: C'è pure sul brevetto.
0: Sì, tipo TikTok, le cose che guardi tu. Dai, prova. Dai, prova. Adesso fammi sentire. E prova anche tu. Che giocone.

0: Longanesi, meraviglia, Missing New. Ah, quanto ci si diverte se fate i giochi che vi propongo io, da allora, morire da ridere.
1: Mi stava
0: proprio
1: dicendo Simona che ci si diverte tantissimo se lo si fa in coppia.
0: È vero.
1: Gioco. Ma tipo all'inizio, quando ridi di tutto?
0: Sì, non so, fa ridere.
1: Il gioco dell'espirazione.
0: Fa ridere sentire l'urlo che esce, perché non te lo aspetti, appunto, sembra un po' un corvo, una roba.
1: E per forza, se non è più fiato, non è più fiato, eh?
0: Sì, chiaro, però fa ridere. Non so,
1: ma sai che in coppia all'inizio, quando sei innamorati, tutto fa ridere, no?
0: Dici che fa ridere per guarda, quello. Boh, a me fa ridere.
1: Ho lanciato la carta e non ho beccato il cestino.
0: Vedi?
1: No, lui aveva ancora troppo fiato.
0: No, però è così. Tu perché non l'hai provato?
1: Se lo fai giusto, l'ho fatto prima, ma.
0: Ma non ti ho sentito.
1: Sì, anche il 21 gennaio è la giornata degli abbracci, ma ce ne saranno 5 o 6 di giornate degli abbracci. Ognuno la mette dove vuole. A gennaio ha più senso, ovviamente.
0: Decisamente.
1: Puoi metterla dove vuoi.
0: Sì.
1: Allora cerchiamo ancora volontari che provino questo gioco, secondo me è terribile.
0: Solo per far divertire la piccina.
1: Dopo aver espirato a fondo.
0: Respirazione di rilassamento.
1: Espirate a fondo e mettete l'unico suono possibile con i polmoni vuoti. Però non ci prendiamo la responsabilità, perché ad esempio adesso Simona è via. Vai! Cos'è? Ma cos'è?
0: Vedi che fa ridere. No. Stai morendo da ridere.
1: Gabbian morente, porco gabbian.

0: Io lo sto ancora cercando.
1: Ha mandato solo questo vocale?
0: Sì, tanti anni fa, 2 o 3 anni fa ci ha mandato questo vocale e non abbiamo mai saputo
1: oppure
0: chi è.
1: Oppure ha cambiato voce perché sarà cresciuto.
0: Ha cambiato radio, più facile. Mezzogiorno passato da un paio di minuti, le prime 2 ore con me, l'ultima ora e mezza con Ottavio. In mente proprio come le merendine, che c'è il multipack che ti offrono, esatto, una merendina e mezzo in più,
1: che dicono che c'è il 30% in più,
0: esatto,
1: però vai a pesare,
0: sì, e poi invece noi è proprio
1: comunque
0: vero.
1: Adesso capite, è un trend sui social questo qua di fare,
0: sì,
1: versi senza fiato.
0: Non mi ero spiegata, vero?
1: No, ho capito da dove viene.

0: era Simona che ha fatto il suo bellissimo gioco di emettere i suoni con i polmoni vuoti.
1: Sentirete
0: una voce che non avete mai sentito in tutta la vostra vita uscire dalla vostra bocca.
1: È quello che fa ridere.
0: Fa
1: Tondo.
0: Molto ridere. Mamma, ho fatto mia. Degli studi col mio istituto di statistica stocastica.
1: Sì.
0: Qual è la cosa su cui è più difficile mettere d'accordo due o più persone? Il risultato è...
1: Sentiamo?
0: La temperatura dell'aria condizionata.
1: Impossibile.
0: Cioè, guarda qua, siamo in 4-5 in questo studio.
1: Non andiamo d'accordo per niente.
0: È impossibile mettersi d'accordo sulla temperatura dell'aria condizionata, va che è una cosa incredibile.
1: Però
0: no?
1: Sai...
0: Fatela andare bene,
1: sì.
0: Già che c'è, ti va bene, no?
1: Sì, e poi a un certo punto...
0: No, un po' di più, un po' di meno.
1: Arriva il castigamatti che deve...
0: Decide lui per tutti.
1: Sì, deve cercare una temperatura che possa essere un po' nella media.
0: E però, poi c'è l'altro...
1: Scontenti tutti, no, così.
0: Allora la scena praticamente negli uffici medi in questi giorni è questa, ve la faccio sentire. Ore 9, entra Marco, la mette a 18, se ne va. Arriva Claudia, l'alza a 25, se ne va. Passa Gianni, spegne. Arriva Sara, accende, se ne va. Torna Marco, 18, Claudia, 25. Gianni per caso spassa, spegne perché ha avuto l'influenza. Lorena torna dalle riunioni, accende. Luca, 22, no, Elena esce dall'ascensore. Che freddo, alziamo a 24. Gianni off, Sara on. Marco blocca il termostato, Claudia lo supera, gli fa uno sgambetto, si tuffa, mette 25. Luca mette 22, Marco abbassa, Claudia alza, Gianni spegne, Sara accende, Luca abbassa, 18, 25, spara, accende, on off, on off, on off, on off, on off, on off, on off.
2: Errore di sistema, l'avete rotta.
1: Maledetti.
2: L'hanno rotta.
1: Ma sì,
3: immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, facciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: intestino.
1: Che animale è?
0: Era un giaguaro che parlava così. Una giaguara
1: che accompagna suo figlio verso la vita.
0: Esatto, poi finisce così.
1: Una roba così. Un saluto a tutti quelli che a pranzo mangiano un panino e via.
0: E basta?
1: Sì, ma fa caldo, si mangia un panino.
0: Ma è già tanto.
1: A proposito, vi consiglio un canale Instagram. Lei si chiama Claudia Landi ed è una signora che cucina, fra virgolette, per il marito. Però non cucina proprio con amore, cioè più che altro se ne vuole sbarazzare, secondo me.
0: Dici?
1: Sbatte giù roba, spreme dentro mezzo coso di senti come gli fa il panino,
0: Senti qua.
1: Il tutto con frettolosità, cioè vuole proprio togliersi il pensiero. Senti che bel panino.
2: Preparo il pranzo a mio marito. Ho scaldato il pane che sia un po' leggermente tostato.
1: È completamente bruciato.
2: E gli metto.
1: È bruciato il pane.
2: La mollica la levo così è più leggero.
1: Ecco, togli la mollica,
2: salame,
1: che era l'unica cosa sana. Sfette di salame di 4 cm.
2: Due fettine di formaggio.
1: Cubi di formaggio enormi.
2: Un giorno di lavori a casa e quindi. Maionese.
1: Ecco, mezzo barattolo di maionese. Il tutto con tantissimo amore.
0: Perché filmarlo?
1: No, lei fa tutte. Filma.
0: Perché?
1: Cioè lei tutte le volte che prepara il pranzo per il marito si filma.
0: Sì.
1: Il commento medio è fatto in casa da maledetta.
0: Esatto.
1: Perché se tu vedi l'intenzione, l'energia che ha.
0: Manca l'ingrediente segreto che è l'amore.
1: Allora ti leggo alcuni commenti sotto questo.
0: Dai.
1: Del panino. Il pane è cotto al punto giusto se il punto giusto è l'inferno. Ha tolto la mollica che era l'unica cosa sana nel pane.
0: Oh.
1: Poi un'altra dice: questo è vero amore.
0: Sì, proprio.
1: Sta innocentemente avvicinando tuo marito al nostro Signore, ma senza malizia, ti viene proprio naturale. Le fettine di formaggio sembrano i blocchi della piramide di Cheope.
0: Mamma mia, proprio la cura del dettaglio.
1: Togliamo la mollica, che è l'unica parte del pasto non cancerogena e sana. Perché il bello di questo canale sono i commenti, no?
0: Sì.
1: Quando c'è amore in cucina c'è tutto e si vede.
0: Eh sì.
1: Aggiungo due fette di formaggio e mette il Lego Block. Poi alla fine quando lo alza si vede che cade una fetta di salame e dicono anche il salame si è dissociato, e come dargli torto.
0: Ma dai.
1: Ma andate a vedere, fa troppo ridere.
0: Mandami tutto.
1: Fatto
0: devo
1: in casa
0: seguirla.
1: Da maledetta.
3: Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. But you can all call in if you want to answer a couple of questions. Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock for

0: 3000 drinking in LA. Sono le 12 e 17 minuti, signore e signori.
1: Secondo te per quante persone è la foto della grigliata che ci hanno mandato?
0: Io 4 penso, troppo poco?
1: E sono 20 cosce di pollo?
0: 4
1: 12
0: allora.
1: Salsicce?
0: Sì, 4. Ah, 3?
1: Teste di uovo.
0: Nella mia famiglia, ecco, io su questo non ho ricevuto risposta, credo, vero? Sono, che cosa? Non ho mai visto.
1: Sono cappelle.
0: Non ho mai visto quella cosa.
1: Cappelle di uovo.
0: Ma che cappelle di uovo?
1: Con dentro i funghi.
0: A me sembrano dei petafum con dentro dei...
1: Sì, cappelle di fungo, sì, sì.
0: È giusto?
1: Può essere,
0: cappelle
1: può
0: di fungo. Ma come può essere? L'ha risposto?
1: Ah, ma non lo sa, lo so meglio io.
0: Ma che allora?
1: Dicono che la signora del panino sembrava la Anna Maria Pescatore. Qualcosa della Pescatore c'ha, però non è lei. La Pescatore, mi ricordo, consigliava delle buonissime lasagne da fare.
2: Buongiorno e benvenuti sul canale YouTube della dottoressa Anna Maria Pescatore.
1: Senti che buone,
0: eh? Sì.
2: Hai saputo che in questi giorni di canicola, con le temperature che non accennano a scendere nemmeno la sera, non si abbia voglia di cenare con cibi caldi, né tantomeno di sudare i fornelli.
1: Cibi caldi,
0: ha ragione.
2: Inoltre, una cena troppo pesante potrebbe ulteriormente compromettere la già scarsa qualità del sonno.
1: E mi sa che ieri ho sbagliato.
2: Nessun problema. Oggi vi consiglio un piatto freddo, semplice da preparare, ma buono, soprattutto molto saporitoso e, udite udite, antizanzare.
1: No, come antizanzare?
2: La ricetta che vi propongo oggi è una mia creazione, per cui mi sono avvalsa delle mie due lauree in nutrizione e gastrologia, conseguite entrambe con il massimo dei voti.
1: Gastrologia?
2: Stiamo parlando delle lasagne di sedano rapa al ragù di germogli di soia e besciamella di citronella.
1: Non ce la posso fare.
2: Tagliamo a fette un sedano rapa in modo da ottenere diversi strati che andranno a comporre la nostra lasagna.
1: Sì,
2: dopo aver tagliato il sedano rapa a fette per le lasagne, saltate i germogli di soia con aglio nero e olio di cocco per fare il ragù.
1: Dove si trova?
2: Preparate una besciamella leggera con farina di cocco, sale rosa dell'Himalaya, latte di mandorla e un paio di gocce di olio essenziale di citronella.
1: Tutto sotto casa.
2: Assemblate la lasagna alternando strati di sedano rapa, ragù di germogli di soia e besciamella.
1: Quindi dica.
2: Sedano rapa, ragù di germogli, citronella. Sedano rapa, ragù di germogli, citronella. Sedano rapa, ragù di germogli, citronella. E via dicendo.
1: Ho capito, finché...
2: Se volete sbizzarrirvi con uno strato in più, vi basterà aggiungere.
0: La gioia.
2: Sedano rapa, ragù di germogli, citronella.
1: Uno strato in più, esatto.
2: Infornate il tutto a 180 gradi per 25 minuti.
1: Ma se era un piatto freddo.
2: Poi lasciare raffreddare e mettere in frigo.
1: Ok.
2: Servite fredda per una cena estiva leggera e soprattutto, come detto poc'anzi, antizanzarosa.
1: Non ci credo, mi dispiace.
2: Buon appetito.
1: Grazie.
2: Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un like e condividerlo
0: subito
2: con i vostri amici.
0: Vado
2: un saluto
0: subito
2: dalla dottoressa Anna Maria Pescatore.
1: È velenosa la citronella,
0: però,
1: no?
0: Io le credo, è una dietologa sicuramente, perché a me è passata la fame. Mi ha messa a dieta.
1: Funziona.
0: Cioè non ho più neanche un briciolo di appetito.
1: Allora sono vere le due lauree.
0: Sì.

No. In estate, stasera si mangia leggerissimi. Scorce di cozze gratinate. Buon appetito!

0: Ma tu lo sapevi che ci ascoltano anche dall'Italia?
1: No, davvero? Sì, diciamo che ho avuto il sospetto più di una volta.
0: Io speculavo sul fatto che non ci sentissero.
1: Ci sentono, dai.
0: Ma ho capito, ma sei arrabbiata.
1: Cioè, davvero?
0: Senti, senti.
1: Oh, no.
0: Mi ha mandato questo.
2: Sono la dottoressa Anna Maria Pescatore. Diffido Rete 3 nella persona di Ottavio Panzeri dal trasmettere i miei video senza precedente accordo economico con il mio agente.
1: Oh mio Dio.
0: Devo parlare col suo agente, vuole i soldi, ti capisci?
1: Te la sei cercata però, eh.
0: Ma, chi va a pensare, è tipo di abita a Genova, non so dove abita, come ha fatto a sentire?
1: Adriana! È il momento di saluti, ci ritroviamo domani nel nostro programma Multipack Simo Fritti
0: Adriatica. No. Domani canti tu, però io ho già cantato.
1: Conti tu. Non lo so se canto io, però.
0: Pensa che roba, butti fuori tutto il fiato e canti una canzone intera.
1: Che esce così, aspetta.

0: Dei titoli del radiogiornale, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per domani. Previsioni per tutta la Svizzera, in prevalenza soleggiato e molto caldo, nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da qualche isolato rovescio o temporale. Avremo una temperatura massima a sud sui 33 gradi, a nord fino a 36, la minima a sud fra 20 e 23 gradi, a nord fra 16 e 22, l'isoterma di 0 gradi attorno a 4300 metri, in montagna soffierà un vento debole dal settore nord. Diamo uno sguardo anche all'ultimo bollettino diramato da Via Suisse per vedere come si viaggia sulle nostre strade. Partiamo dalla situazione alla galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo. Sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa, la corsia Cupra è invece aperta. Ed ora, come annunciato poc'anzi, i titoli del radiogiornale.
1: 3 News.
0: Divorzio a destra nella politica ticinese per decisione dell'UDC, democentristi e Lega correranno separati alle prossime elezioni cantonali. Affitti troppo cari in Svizzera, consegnate oggi a Berna 140.000 firme per chiedere maggiori controlli. 10 anni fa la Brexit, oggi il Regno Unito si interroga sulle conseguenze economiche dell'uscita dell'Unione Europea, in pagina un'analisi. La canicola in Italia spinge il governo a reintrodurre la cassa integrazione per le aziende che riducono o sospendono il lavoro per il caldo. In Francia le temperature elevatissime hanno già causato oltre 40 morti, per lo più per annegamento, fra coloro che hanno cercato refrigerio in acqua. Ai mondiali di calcio promossi ai 16esimi campioni e vicecampioni in serata torna in campo l'Inghilterra e la meno convincente delle grandi, il Portogallo di CR7.
1: Rete 3 Sport.
2: Argentina-Francia e Norvegia promosse ai 16esimi, in campo in serata altre due big. 2 su 2 intanto, con 3 doppiette per nell'ordine l'Argentina, che grazie a Messi ha battuto 2-0 l'Austria, centrando l'obiettivo minimo dei 16esimi. Per i vice campioni della Francia, 3-0 sull'Iraq con 2 reti per Mbappé, e per la Norvegia che grazie alla seconda doppietta firmata in 2 partite da Haaland è pure promossa. Portogallo contro Uzbekistan in programma alle 19, alle 22 sarà l'Inghilterra che giocherà contro il Ghana. Il campione del mondo in carica della MotoGP Marc Marquez ha rinnovato con la Ducati per le prossime 2 stagioni, un rapporto iniziato 2 anni or sono che ha raggiunto il suo apice lo scorso campionato. Marquez attualmente è quarto con 40 punti da recuperare sul leader della moto mondiale Marco Bezzecchi. Infine c'è anche il tennis, saranno 4 le Svizzera impegnate nel primo pomeriggio, nel primo turno delle qualificazioni per Wimbledon. Susan Bandecchi contro Kawa, Celine Neff contro Garland, e poi c'è il derby tra Masarova e Teichmann.
1: Rete 3 Sport.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
0: E adesso vi lasciamo in compagnia delle nostre meravigliose fatine dei dischi, che con la loro magia vi terranno compagnia sino alle 13.30 e poi arriverà Julie Erlen. A bientôt, bye bye.

E non sono le 5 a.m. In realtà è molto prima, ma until 5 p.m. staremo insieme. Buon pomeriggio a voi, care e cari ascoltatrici, ascoltatori di Rete 3. Io sono Giulia Arlan. Come state? Come sta andando questo ennesimo giorno di caldazza? Diciamolo. Poi dopo non lo ripetiamo più, però dobbiamo comunque farci i complimenti, perché chi più chi meno sta resistendo in maniera forse stoica, forse un po' meno, ma comunque ce la si fa, per forza direte voi, è così, ma insieme ce la si fa meglio. E quindi buon pomeriggio, buon martedì anche a coloro che stanno già scrivendo alla nostra chat 079 873 8073. Questo è il numero, come sapete, segnatevelo in agenda, perché avremo un sacco di cose da dirci sia oggi che per tutta l'estate. L'abbiamo ricordato ieri, sarà una maratona quotidiana e una maratona che prenderemo passo dopo passo fino ad agosto. Allora, visto che ci piace fare gruppo, più gruppo di così non si poteva in televisione, e allora andiamo a ripescare questa canzone che è inimitabile, ineguagliabile.

Le bambole di Pezza con il loro inconfondibile touch, il loro tocco un po' sovversivo, ci sta. Ormai da tanti anni sono sul pezzo, si sono formate, insomma, si sono unite, hanno creato questo gruppo nel 97, quindi c'è da festeggiare l'anno prossimo, eh? Sì, sono diventate un po' più mainstream, ma ci sta, anche perché la musica indie è bellissima, è bello che esista, è fondamentale, però diciamo la verità, non sempre di solo indie si vive, e quindi se ogni tanto butti fuori anche qualcosa di un po' più mainstream, non me ne vogliano i puristi, ma lo posso anche comprendere. Allora, è stupendo, io dico la verità, c'è chi si è stupito, dice scusa Julie, ma ho capito bene, sei in diretta fino alle 17? Sì, esatto. Ma ce la faccio, e ce la faccio con grande piacere, perché ci siete voi. Diciamo la verità, che mi scrivete, mi raccontate sia dei vostri momenti di pausa pranzo, gente che dice oh, adesso vado fuori, mi prendo un po' di sole, vado a mangiare in terra, mette fuori il piede e dici no vabbè, guarda, bello, bello il sole, belle, non so, gli alberi, le palme, quello che c'ho davanti, ma torno nell'aria condizionata, scusate, non me ne voglia la natura. È vero, lo capisco. E un saluto anche a Drago, che ci scrive dalle sue vacanze nelle Marche. E complimenti anche a Michael, che ha una resistenza fisica notevole, anche se questo caldo lo mette un po' alla prova. Ma non è l'età, Michael, è così per tutti, fidati. Io chiederei a un quindicenne come si sente in questo momento. Ed ecco che grazie alla canicola, visto che cercavamo i lati positivi della canicola, noi che 15 anni non li vediamo più neanche col binocolo, i nostri, ci sentiamo praticamente come dei ragazzini. Oh, vedete? C'è sempre, sempre, sempre qualcosa

Painkiller. Direttamente dal Canton Grigioni, questa è la band protagonista dell'MX3 Tutti per Uno di questo mese di giugno, che non è che sta volgendo al termine, però insomma è andato via veloce. Vuoi che c'era la fine della scuola, che anche se non hai figli che vanno a scuola o se tu non vai più a scuola comunque è un riferimento, vuoi che appunto le giornate volano via anche se si soffre eppure è così, va bene. Allora sì, è vero, alcuni sono anche in attesa delle vacanze, giusto giusto, ma vogliamo guardare ancora un altro lato positivo di questo periodo? È innegabile che ci sia meno traffico, soprattutto diciamo durante la giornata e più o meno direi al mattino dopo le 8:30, così già si gira meglio, almeno my experience, non so la vostra. Allora, sono contenta di leggere che anche Sara, come me, è una che è un po' figlia di Viva, di MTV, insomma noi che passavamo i pomeriggi davanti a quei canali televisivi musicali e volente o nolente avevi negli occhi i videoclip, non soltanto nelle orecchie la musica, ma poi ti restavano impressi. Io prima mi sono confusa, ho ricordato Toxic di Britney Spears come il video di quelli tutti sudati, ma in realtà quello era Slave for You, giusto giusto. Allora, il prossimo video, che se l'avete visto magari troverete in qualche angolo della vostra memoria, se non l'avete mai visto pensateci e createlo, tanto era abbastanza semplice. L'idea è che c'era Shakira che ballava, che cantava, e a un certo punto c'era anche Rafa Nadal che camminava con tutta l'aria controvento, diciamo, con la camicia chiaramente mezza aperta, perché non penso che Nadal canti benissimo. Giocava benissimo a tennis, gioca ancora benissimo a tennis, in quel periodo vinceva anche un sacco e aveva ovviamente il fisico di Nadal, capito? Quindi quello era un po' il suo ruolo nel video, oltre che dare comunque valore, perché un personaggio così, poi diciamo la verità, Nadal è anche uno che porta con sé anche delle caratteristiche molto positive, uno sportivo, è corretto, è molto energico, è una persona anche molto calorosa, legato allo zio Tony, insomma tutta la sua famiglia, ce lo ricordiamo quando si arrampicava dopo le vittorie, quindi una bella combo, dai, diciamo la verità. Eccola qua, è la gitana Gypsy, sempre lei, in tutte e due le lingue, Shakira.

0: Diciamo che questo caldo ti porta ad essere un po' così, eh?
1: In realtà odio tutti.
0: Lo so benissimo, il caldo non aiuta. E arrivano anche testimonianze a proposito di questo. Gente che ha scelto un determinato tipo di lavoro perché amo il contatto con il pubblico, ma vuoi che il contatto è sempre comunque traballante, perché poi se la gente viene a lamentarsi di qualcosa già non è piacevole. Se in più fa caldo, la gente poi magari è più nervosa, tu stesso sei più nervoso, e quindi l'antisocialità potrebbe esprimersi con più fervore in questi giorni. E qualcuno, senza fare nomi perché noi garantiamo l'anonimato, si è palesato allo 079-873-8073 con questo genere di sentimenti. Ma non vi preoccupate, qui non c'è giudizio, si accoglie tutto. Si accolgono anche brani che ci portano indietro di un bel po' di anni, quando forse erano un po' gli inizi dei talent show che portavano alla luce grandi talenti della musica internazionale. Gente che a volte restava, vedi One Direction, e comunque poi alcuni di loro sono rimasti e anzi sono fortissimi come Harry Styles. Vuoi invece personaggi che hanno fatto la storia, ce lo ricordiamo, ma che poi non hai più visto, tipo Susan Boyle, ma ve la ricordate? Quella signora tutta Pizzi e Merletti inglese, che quando saliva sul palco sembrava la moglie del fattore di Babe Maialino Coraggioso. E poi, ragazzi, quando cantava, oh, no, ma è lei, sì che è lei, certo che è lei. Ma non ascoltiamo lei, ascoltiamo un'altra, secondo me, comunque icona di quegli anni di X Factor UK. Lei è Leona Lewis ed era diventata super famosa con questa canzone.

0: Le 14 praticamente, ecco, adesso sì, sono le 14 in punto. E questa è
1: Rete 3.
0: Exactement. E questa è la meteo. Avete veramente bisogno che io ve lo dica? Vabbè, io faccio il mio lavoro, ma tanto lo sapete, fino a questa sera tempo molto soleggiato e molto molto caldo, sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da qualche rovescio temporale isolato. Temperatura massima attorno ai 33 gradi, al nord fino ai 36 gradi. E adesso la Simo ci ha raggiunto in studio per le notizie.
2: 3 News.
3: L'UDC rompe l'alleanza elettorale con la Lega e presenterà una lista propria per governo e Gran Consiglio. I nomi dei candidati saranno resi noti in settembre. Sulla decisione hanno inciso anche le riserve nei confronti del consigliere di Stato Claudio Zali. Durante i colloqui tra Iran e Stati Uniti, l'esercito ha constatato in tutto 5 violazioni dello spazio aereo e scortato 2 velivoli fuori dal perimetro di sicurezza. L'hanno reso noto le forze armate stilando un bilancio positivo della commissione conclusa oggi. Sono tutti stranieri residenti in Francia, le 4 persone, 3 adulti e un minorenne fermate sabato all'alba per il tentato colpo all'armeria di Camorino. Erano stati fermati a Montecarasso mentre tentavano di fuggire in auto con l'area furtiva. Per concludere, si aggrava l'emergenza per la canicola in gran parte dell'Europa. In Italia è salito a 17 il numero delle città da bollino rosso. In Francia si contano 40 annegamenti e le vittime, soprattutto giovani, si tuffano anche nelle zone pericolose vietate alla balneazione.

ascoltata. In anteprima e ora ormai gira nel nostro palinsesto immancabile Tommaso Paradiso, che appunto ci prova e ce la farà, non lo sappiamo, a buttare fuori il tormentone 2026. Non è l'unico, c'è tutto il gruppone, come sempre, come tutte le estati. E di nuovo buon pomeriggio, questa Rete 3 fino alle 17 sarete in mia compagnia se avrete voglia. Io sono Julia Arlan. Tra poco, durante questa prima mezz'ora, scopriremo anche un evento molto molto carino al quale siete tutti caldamente invitati, anche solo a dare un'occhiata al programma. Musica un po' da tutto il mondo e anche non per forza mainstream, ma avremo tempo di parlarne. Adesso forse è il momento di ballare. Cosa ne dite?

tema, un'estate un po', diciamola, non certo quella dei tormentoni, punto, un'estate intelligente con delle sfumature anche sociali che non guastano mai. Allora, delle sfumature non proprio sociali ma più che altro cinematografiche, parleremo, anzi ci immergeremo grazie alla prossima canzone, perché è impossibile non pensare quando si ascolta questa versione del brano originale disco degli anni 70, Young Hearts Run Free, è impossibile non pensare a quella versione super moderna di Romeo and Juliet, sì, quella con Leonardo DiCaprio, sì, quella in cui Mercuzio era quel Mercuzio lì che ballava questa canzone.

0: E ve l'avevo detto, che sarebbe arrivata una bella segnalazione ed eccola qua, sì, siete serviti. Vi voglio sottolineare che c'è il Green Festival di ritorno, festival di musiche dal mondo, uno degli eventi più particolari della Svizzera italiana, con un cartellone anche quest'anno, tre giorni veramente che vi faranno provare diverse sensazioni, perché in fondo la musica è quello che fa anche, no? Oltre a unire le persone, fa provare anche emozioni diverse, e vista le melodie, visto le provenienze dalla Finlandia alla Tanzania, alla Polonia, alla Colombia, insomma, veramente ce n'è per ballare fino a notte inoltrata. E con noi per parlarne abbiamo Ursula Bucher, una delle tre responsabili del festival. Buongiorno Ursula, ciao, benvenuta su Rete 3.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora,
1: grazie per l'intervista.
0: Come stai? Come state? A ridosso delle date, perché parte proprio questo venerdì 26 giugno.
1: Stiamo bene, siamo rodati ormai, siamo alla nona edizione, quindi ognuno sa che cosa deve fare, c'è un caldo potentissimo, quindi adesso è il momento veramente piuttosto, però stiamo bene, siamo felici, sì, funziona tutto.
0: Ottimo, allora lo ricordo per chi non conoscesse questo festival, fa caldo anche a Roveredo Grigioni, ma poi sarà un altro caldo quello che toccherà chi parteciperà al Green Festival, perché dicevamo, veramente è un evento molto particolare ed è giusto anche che sia così, perché possiamo dire che è una musica dal mondo pura e dura, nel senso che è autentica, senza un approccio pop, e questo forse è anche una della formula, un elemento della formula magica che vi contraddistingue.
1: Assolutamente sì, questa è proprio la particolarità del Green che non vogliamo perdere, e tutti i nostri gruppi arrivano da diversi punti del mondo e portano veramente la loro tradizione e la loro cultura, poi in forma anche più moderna se si vuole, perché chiaramente anche loro non è che si mettono sempre a suonare la loro musica tradizionale in modo tradizionale, però la rielaborano e ce la portano. Siamo comunque in mezzo alla natura, vicino al bosco, vicino alle montagne, è un pochettino più fresco, fa
0: bene, bene.
1: Voilà.
0: Senti,
1: lo
0: ma
1: possiamo dire,
0: per chi appunto magari non conoscesse il festival, dacci un po' uno scorcio del mondo che si crea con questo mischione di culture, di suoni, di persone, tutti immersi lì in questa bellissima natura. Penso che, non so, qualcuno che viene dalla Tanzania o magari dall'India del Sud potrebbe comunque restarne colpito.
1: Sì, è una cosa che ci succede ad ogni edizione quando incontriamo i nostri artisti, si ritrovano nella natura della Mesolcina, quindi comunque un posto molto particolare, ed è anche un incontro tra di loro, tra le varie culture, anche nel backstage si creano sempre veramente delle bellissime situazioni di musiche diverse che si incontrano, anche tra di noi, perché anche nel montaggio siamo gente da un po' ovunque, con delle realtà diverse, ci ritroviamo tutti qua a mangiare assieme la sera o a mezzogiorno, c'è chi parla inglese, chi parla estone, chi parla francese, tedesco, ed è molto molto interessante questo mischio di culture, non solo nella musica ma anche proprio nell'ambiente del Green.
0: Penso anche quindi per il pubblico che viene ad ascoltare la musica, a vivere il festival, è un'esperienza che si può descrivere con la parola magari blanda unica, però è vero, perché è un unico mix che si crea quel momento lì, perché poi il giorno dopo altre persone, altro mix.
1: Esatto, sono dei cocktail giornalieri,
0: esatto.
1: Sì, sì. Abbiamo comunque anche del teatro, se vogliamo dirlo, cioè comunque oltre alla musica abbiamo teatro per le famiglie, anche per gli adulti, perché il teatro va per tutti, e abbiamo tanti workshop per accompagnare la giornata, quindi non è solamente musica, e ci si può un po' sbizzarrire. Nel biglietto abbiamo comunque incluso tantissime altre possibilità di
0: svago. E vuoi svago, ricordare magari, sì, il sito, così si può vedere il programma nel dettaglio?
1: Sì, greenfestival.ch.
0: Facilissimo.
1: Molto facile. Green, però non è green come verde inglese, ma green come grillo, perché in dialetto di Roveredo è il green. È il grillo.
0: Esatto. Senti, allora abbiamo scelto, estratto dal vostro programma, un gruppo che viene dalla Colombia, che si esibirà sabato, che si chiama La Perla. Lascio a te dire qualche cosa su questa canzone, tra l'altro, che si chiama Bruja, ma se vuoi anche raccontarci qualcosa di questo trio.
1: Assolutamente. Ah, una cosa molto importante, che quest'anno Green è Woman Edition, quindi tutti gli artisti sono donne. Mm-hmm. La Perla sono nostre amiche già da un po' di tempo, perché erano già state da noi, adesso non mi ricordo esattamente, da 4-5 anni fa. Loro sono delle donne potenti che fanno musica dalla Colombia in modo percussivo, con gaita anche, e fanno ballare e hanno una presenza scenica bellissima, hanno una super energia. Quindi Brujas, va benissimo anche questa scelta musicale, perché è un po' un omaggio alle donne questo nostro Green Festival.
0: Approvata allora la scelta delle nostre sì, fattine dei dischi. Grazie mille Ursula, un abbraccio e un grande bocca al lupo a te e a tutta l'organizzazione. Divertitevi.
1: Grazie mille, venite a trovarci se ce la fate, vi aspettiamo tutti quanti.

dai, tutti insieme. No, ma sì, dai, Avril, ce la puoi fare. E se ti butti giù, noi ti diamo la formula magica per ritirarti su. Anzi, in realtà io la do a tutti voi perché abbiamo segnalato il Green Festival per questo fine settimana. E in realtà da ieri è partito un altro evento speciale che dura più a lungo, una sorta di evento esteso per tutto il mese di luglio. Il Ciringhito di Rete 3 torna a Lugano Marittima con i nostri cialtroni in diretta dalle 17 alle 19. Se avete voglia di buttarvi un po' nella mischia o anche solo di vedere i cialtroni dal vivo, di toccarli, di stringergli la mano su daticcia, non so, se vi piace, liberissimi, sappiate che li troverete lì. Poi tanto a Lugano Marittima, se anche fa caldo, la cosa comodissima è che tu ti puoi buttare nel fiume anche solo piedi fino alle ginocchia. L'acqua del fiume è sicuramente una garanzia, perché quella del lago si sta scaldando. Io ho fatto questo test, devo dire che da settimana scorsa a ieri le cose sono molto cambiate, ma non cambia invece il mood di Lugano Marittima, il nostro Ciringhito.

E l'abbiamo sentito poco fa, dietro all'organizzazione di un festival ci sono tantissime persone, così come anche dietro alle produzioni più importanti della storia della musica, ma anche delle produzioni più piccole. E non so se avete sentito, ma proprio qualche ora fa è giunta notizia della scomparsa di una firma che ha fatto veramente la storia della musica internazionale, una firma invisibile dietro alcune delle voci e delle carriere più straordinarie della musica di sempre. Quella firma era quella di Clive Davis, che appunto è scomparso nella sua casa di New York. Lui era ultra novantenne, uomo, diciamolo, realizzato, pienamente realizzato. La sua è una storia incredibile, proprio secondo me quelle un po' che hanno costellato il secolo scorso, dove poteva succedere di tutto e succedeva a volte anche quasi per caso, tra relazioni, perché lui, pensate che appunto nella musica è arrivato quasi per caso, era partito dall'ufficio legale della Columbia, quindi di una casa di produzione, negli anni 60, non è che avesse una vera e propria formazione musicale, però da subito si capiva, no, che aveva un talento molto raro, che era quello di riconoscere le stelle prima che diventassero tali, e quindi lui ha puntato su artisti che sono diventate delle leggende, delle icone come Janis Joplin, come Bruce Springsteen, nomi come Santana, Rita Franklin, Aerosmith, veramente sembra quasi l'album delle figurine dei cantanti più famosi del mondo. Eppure è lui a costruire pezzo dopo pezzo questa, diciamolo, parte della leggenda della musica mondiale. E dopo che appunto ha avuto questa sua esperienza alla Columbia, ne è uscito in maniera turbolenta. E cosa ha fatto? Si è reinventato e ha fondato la Arista Records e più tardi la J Records, continuando a scoprire e lanciare nuovi talenti, tra cui, così, una a caso, Alicia Keys, niente di meno. Ma c'è un nome su tutti che racconta proprio il suo genio, ed è quello della meravigliosa, leggendaria anche lei, Whitney Houston. Cioè, lui praticamente la incontra quando lei ha appena 19 anni e capisce subito che è speciale. Allora la prende sotto la sua ala e l'accompagna in un percorso che la renderà una delle voci più iconiche di sempre, e persino uno dei suoi brani più celebri, quella I Will Always Love You, avete presente quella di The Bodyguard? Ecco, deve proprio a lui quella leggendaria introduzione a cappella che tutti conosciamo di quella canzone. Quindi Clive Davis è stato molto di più di un produttore, è stato un architetto di emozioni, e adesso, per ricordarlo come si deve, le fatine dei dischi, anzi la fatina madre dei dischi, ha deciso di proporvi questo pezzo di storia della musica. Quindi alzate il volume e torniamo proprio lì, dove tutto diventa ritmo, voce, energia pura, dal 1987 a oggi.

Whitney Houston dice I wanna feel the heat with somebody, ma qua la heat la sentiamo proprio con tutti, anche con chi non vogliamo. Un abbraccio forte forte dai 34 gradi di Morges. Ciao Eva.

0: Televisione Svizzera.
1: Le 15, buon pomeriggio. È sempre martedì, ragazzi. E va sempre tutto bene. E questa è sempre.
0: Rete 3.
1: E la meteo dice sempre questa cosa: che fa caldo. È molto caldo e c'è tanto tanto sole in tutto il paese. Sui rilievi però si svilupperanno dei cumuli e si produrranno alcuni rovesci o temporali, ma saranno comunque fenomeni isolati. Mi raccomando, fate attenzione, fa molto caldo, bisogna bere tanto, ci sono temperature che arrivano al nord fino a 36 gradi, quindi non giochiamo con il fuoco, è il caso di dirlo. È arrivata la Simo, ci porta le notizie.
0: 3 News.
2: Continua ad aggravarsi l'emergenza legata alla canicola in gran parte d'Europa. In Francia si contano 40 annegamenti. Le vittime, soprattutto giovani, si tuffano anche nelle zone pericolose, vietate alla balneazione. In Italia il numero di città italiane con bollino rosso sale ancora, ora sono 17. In Gran Bretagna il governo valuta la chiusura delle scuole nelle zone più esposte all'aumento delle temperature. Per quanto riguarda la situazione in Svizzera, il livello di canicola è stato innalzato a livello 4 anche in Svizzera orientale e si è espanso ulteriormente anche nella parte centro-occidentale del paese. Ieri erano l'Arco Lemanico, il Vallese Centrale e la regione dei Tre Laghi le regioni con pericolo forte. In Ticino le scuole ancora aperte come quelle professionali termineranno le lezioni a mezzogiorno, quindi sono già terminate, saranno accesi i climatizzatori durante gli esami, dopo i quali la presenza ai corsi non sarà più obbligatoria. La deciso il Dipartimento dell'Educazione tra le misure adottate durante il periodo di canicola.

però anche no, giustamente, però anche no, i malumori legati a questa temperatura che è veramente illegale. Ne parlavo con un ascoltatore, mi dice: io non lo so che cosa sta succedendo oggi, o meglio, forse lo so, qui la gente sta dando fuori di matto, sembrano tutti confusi, non sanno bene cosa dicono, cosa si può fare, sembra che tutti abbiano preso un'insolazione. Allora, io non lo so esattamente che cosa possono consigliarti o consigliare ai tuoi clienti, però faccio così un appello nell'etere ai nostri ascoltatori che magari da qualche farmacia, non so, un farmacista, un medico, un assistente di studio medico, qualcuno ha i rimedi naturali, oltre a fuggire al fresco e far finta di essere indaffarati se arrivano clienti già con i fumi alle orecchie, ma non è carino e non si fa. Non so, proporre un po' di magnesio, avevo letto che il magnesio faceva bene, sai, per i muscoli, ti rilassa, boh, magari ti reintegra i sali minerali, tipo: buongiorno signora, prego, si accomodi, guardi, vuole un po' di magnesio? Magari funziona. Se no, alzate la musica in questo momento, che con questa canzone non si può essere malmostosi, siete d'accordo? Secondo me sì. Sarà che loro vengono dall'Australia e gli australiani mediamente sono presi bene, però fate voi.

Arrivano consigli, consigli tipo sul discorso clienti che non sono proprio i più simpatici del mondo, con la caldazza men che meno. Allora, qualcuno propone, non so se sia fattibile, però allora il problema è proprio il fatto di lavorare con questo caldo, quindi molliamo tutto, andiamo a bordo lago, un bel gelato, un po' di birre fredde e via. Si sonnecchia, si balla, si canta. Non lo so se è sostenibile questa cosa, però io ve lo dico, visto che do sempre voce a voi ascoltatori e ascoltatrici. Nel frattempo però le Fatine dei Dischi hanno pensato di farci un altro regalo per tenerci sempre sul pezzo, perché Rete 3 fa anche questo, cioè non solo ripropone i successi, quelli belli, non solo va a scavare brani di nicchia, non solo va a cercare artisti da segnalare della Svizzera italiana e del nostro paese in generale, ma ci mette anche, servito sul piatto d'argento, i possibili tormentoni dell'estate. E visto che è tornata Anna 4 giorni fa, che comunque ormai è un nome importante della musica italiana, della scena hip hop e pop in generale, ecco, è tornata con questo brano che si chiama White Girl Wasted, ed è un po' la prepista di quello che sarà il suo nuovo album, che uscirà a luglio, Million Dollar Babe. E dura poco più di 2 minuti, perché ormai le canzoni moderne spesso funzionano così, e è voluto, è costruito per un motivo molto molto chiaro, che è quello di farvi ballare. Quindi ovunque voi siate, se lo potete fare, perché no? È pensato anche per far fare le ore piccole proprio ballando, e quindi adesso non ci resta che ascoltarlo.

Se doveste dirmi una delle pubblicità che vi ha colpito di più negli ultimi tempi, perché non è facile, siamo bombardati da annunci ovunque giriamo la testa, tranne sulle frequenze di Rete 3, perché noi pubblicità non ne facciamo e questa è una cosa molto positiva, quindi è anche un po' un relax per la mente. Però è vero che, non so se avete notato, in certi distributori di benzina tu stai lì a guardare quanto costa appunto un litro della benzina che devi fare e vedi un totem che ti spara fuori delle immagini digitali di una qualche pubblicità. È veramente una persecuzione, ma questo poi gioca contro anche a coloro che fanno le pubblicità in sé. È difficile studiare qualcosa che colpisca e devo dire che oggi sono stata vittima di una pubblicità che mi è rimasta, e quindi al di là del prodotto, ma mi ha veramente fatto catapultare in quella situazione. Allora, premetto, io non mi sono mai sposata, quindi c'è la scena di un matrimonio, non è che ho empatizzato, diciamo, con la sposa, però ho empatizzato con una situazione in cui sei, diciamo, al centro dell'attenzione e devi anche essere presentabile. La pubblicità penso fosse di un antistaminico e c'era la sposa che cominciava a starnutire e tipo il claim diceva una roba evita che succedano queste cose nel giorno più importante della tua vita, perché effettivamente, essendo io un'allergica, lì sì che ho empatizzato. Ci sono delle volte che magari tu hai preso un antistaminico magari blando per non rimbambirti e ti trovi nel bel mezzo di una situazione in cui devi essere presente e anche più o meno decoroso e ti cominciano, non so, a piangere gli occhi o starnutisci 8 volte in 30 secondi. Ecco, ho detto, ecco, questa qua è una pubblicità che devo dire ha il suo bel perché anche in questa era in cui siamo completamente distratti, bombardati da claim da tutti i luoghi, tutti i mari, tutti i luoghi, tutti i laghi. Non so se ce n'è una che vi ha colpito. Chiaramente non parliamo di brand, non parliamo di marche, ma parliamo di situazioni. Qual è la situazione in cui vi siete ritrovati? Ho detto, ma sai che questo pubblicitario qua ci ha preso? Bravo lui, bravone lui.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima ci sono i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso, completo, intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

E in effetti c'è ancora tanta gente che sa fare il proprio lavoro. Molto bene, arrivano tanti messaggi allo 079-873-8073. Per segnalare una pubblicità di questi tempi in cui siamo appunto sommersi da annunci pubblicitari. Ce ne sono che hanno catturato la vostra attenzione, dopo ne parliamo. Prima però sapete che da ieri è iniziato il palinsesto estivo di Rete 3 e abbiamo il nostro spazio reggae. Ieri avevamo il nipote di Bob Marley, oggi abbiamo lui.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok, rap futuristico.

turistico, ma lo sapete, io ho il debole per Fabri Fibra, lui unico e favoloso. Allora, vostre pubblicità del cuore, qualcuno cita una vecchia pubblicità dell'acqua francese in cui ti guardavi allo specchio, diventavi un bambino e cantavi, però io dico le pubblicità di oggi, che sono ancora più difficili da spiccare, da far spiccare nel mucchio. Allora Damiano mi ricorda questa cosa che non sapevo, perché ammetto che io i mondiali non è che li sto proprio seguendo, guardo le partite della Svizzera ma per compagnia, non sono tipa che appunto ci perde il sonno, anche se mi fa piacere soprattutto ascoltare le chiacchiere che girano attorno al mondiale, dico la verità. Allora, Damiano dice che la FIFA ha obbligato gli sponsor degli stadi dei mondiali a coprire i loro loghi, e c'è una marca di jeans che lo ha fatto con un lenzuolo bianco mantenendo la forma del suo marchio riconoscibile, che è il classicone, quello rosso con la scritta bianca che ha questa forma particolare. Ecco, e già si capivano anche solo col lenzuolo, però cosa ha fatto questo brand, questo marchio? Ha fatto la stessa cosa nei suoi negozi delle principali città in giro per il mondo, quindi New York, Hong Kong, Milano, tutti hanno questo logo impacchettato dal lenzuolo. Geniale, geniale.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 16:02, buon pomeriggio, buon martedì.
0: Rete 3.
1: Le previsioni del tempo. Beh, oggi è così, soleggiato, molto caldo, sviluppo di cumuli sui rilievi, poi qualche rovescio temporale isolato e domani paro paro, uguale uguale, prevalenza soleggiato, molto caldo, di nuovo cumuli e poi rovescio temporali isolati. Temperature massime al sud sui 32 gradi, al nord nuovamente fino a 36 gradi. E andiamo a vedere il traffico che si sta intensificando. È arrivato adesso un nuovo bollettino di Via Swiss. Lo apro insieme a voi per vedere un po' che cosa succede su strade e autostrade. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, ci sono code di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. Se voi avete delle segnalazioni, io sono qui apposta, 079 873 8073. Adesso è arrivata la Simo, abbiamo di nuovo le notizie.
0: 3 News.
2: Continua ad aggravarsi l'emergenza legata alla canicola in gran parte d'Europa. Dal fine settimana in Francia 40 persone sono già annegate. Le vittime, soprattutto giovani, si tuffano anche nelle zone pericolose vietate alla balneazione. In Italia continua ad aumentare il numero delle città con bollino rosso, attualmente sono 17. In Gran Bretagna 300 scuole sono già state chiuse parzialmente o totalmente per decisione dei responsabili d'istituto. Il governo valuta di chiuderne altre nelle zone più esposte all'eccezionale ondata di caldo torrido. Anche in Svizzera la situazione è allarmante. Nei prossimi giorni sono previste temperature tra i 34 e i 37 gradi. Secondo Meteo Svizzera le massime potrebbero ancora aumentare a partire da giovedì. Preoccupa anche la carenza di precipitazioni. Turgovia e San Gallo hanno limitato il prelievo d'acqua dai corsi superficiali colpiti dalla forte città che interessa il nord-est del paese, in misura minore anche la Svizzera centrale e sud-orientale.
0: Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

E siamo entrati nell'Alpha Generation, non so se ve ne siete accorti, ma è il bello di questa ultima ora che passiamo in compagnia vicendevole tra le 16 e le 17. Abbiamo tantissima musica della decade che ci viene calata dall'alto con tanto glitter, tanto amore dalle fatine dei dischi. E oggi è il turno degli anni 2010-2020. Abbiamo ascoltato due perle e adesso arriva, secondo me, di quegli anni una delle canzoni d'amore italiane più significative e anche più intelligenti. Ricordo Francesca Michelin con questo brano a Sanremo 2016, quindi ormai 10 anni fa, mi aveva colpita da subito. Già il titolo, Nessun grado di separazione, diceva già tanto, sia del significato sia anche della struttura di pensiero. E allora non so se il vostro amore è lo stesso del 2016, se avete un amore o se non ce l'avete, ma se avete magari dei gradi di separazione con qualcuno a cui tenete, non lo so, magari provare a togliere questi gradi di separazione, non lo so, vediamo, pensateci, potrebbe essere un buon proposito dell'estate. Sì, è vero, quando farà meno caldo, in questo momento è proprio, abbiamo parlato di pubblicità, c'era quella famosissima,

0: Io vi adoro perché in tutto questo romanticismo, in tutta questa poesia, questo è il messaggio che mi avete mandato.
1: Mi sto immaginando io sulla pista di ghiaccio che fanno sta canzone.
0: Adoro. Che bello essere andati oltre l'idillio e le fantasie del romanticismo più sfrenato, perché non so se ve lo ricordavate, ma Ed Sheeran in questa canzone ballava con una pattinatrice, ma proprio alla grande, sul ghiaccio. Guarda, saremmo caduti tutti, uno dopo l'altro, chi magari barcola più o meno, mentre quando sei sul ghiaccio fai to, cerchi.

Dunque, 10 anni fa si parlava già di riscaldamento globale, ma non eravamo ai livelli assurdi di oggi. E la prossima canzone sembra quasi una minaccia, se fosse stata appunto una situazione come quella che stiamo vivendo in questi giorni. 2015, devo dire, sì, c'erano già stati dei caldi anomali. Mi ricordo la maturità, io l'ho fatta nel 2002, e quell'estate lì era veramente pesante, forse era 2003. Beh, insomma, c'era quell'anno lì che era già stato bello intenso. Nel 2015 però diciamo che la canicola maggio non si era mai vista, e quindi la canzone di Alvaro Soler era soltanto bellezza, soltanto allegria, soltanto di buon auspicio. Oggi invece dire guarda, ci vediamo sotto il mismo sol, uno dice no, guarda, vediamoci anche d'inverno, che va benissimo così.

E come molte opere artistiche, anche le canzoni raccontano il loro tempo. E allora, se ci siamo spostati negli anni 10, 20 del 2000, perché ci muoviamo dal 2010 al 2020 con la nostra selezione di

di un messaggio importante, perché la canzone è molto godibile, sembra quasi una canzone legata all'amore con dei ritmi appunto un po' sacri. In realtà è proprio una critica alla religione organizzata, in particolare era una critica alla Chiesa Cattolica Irlandese. Infatti Hozier è un cantautore irlandese, ed era stato proprio scritto questo brano in un momento di crisi nazionale. C'erano degli scandali legati appunto alla Chiesa, c'erano dibattiti sui diritti LGBTQ+, e c'era anche una sorta di perdita di fiducia nelle istituzioni religiose. Allora lui ha creato questa canzone, questo manifesto quasi, che poi appunto ha fatto il giro del mondo.

Gli Arctic Monkeys potevano mancare? Evidentemente no! E non poteva mancare il nostro momento degli abbracci, dei baci, ma sono tutti freschi, perché qui c'è aria condizionata che viaggia potente, quindi io, se posso darvi un po' di refrigerio, un po' di sollievo, spero di esserci riuscita. Vi abbraccio fortissimo, è stato bello condividere tutto questo tempo con voi. Domani dove andate? Dov'è che andate domani? Ovunque voi andiate, comunque, dall'una e mezza alle 5, cioè dalle 13.30 alle 17, io sarò qui con voi su Rete 3. Da Julie Arland dunque è tutto, io vi invito ad andare dopo il lavoro a fare una scappata, magari adesso siete in giro a fare commissioni, andate a Lugano Marittima, andate ad abbracciare i cialtroni, lì non c'è l'aria condizionata ma ci sono un sacco di altre cose. Naturalmente il Ciringhito di Rete 3 resterà tutto il mese di luglio, quindi vi aspettiamo. Un abbraccio, un bacio, buon pomeriggio, a domani.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 17 in punto. Buon pomeriggio a voi, buon martedì.
0: Rete 3.
2: La meteo con il Galathletics. Meeting internazionale d'atletica a Bellinzona. Galathletics.ch.
1: Allora, le previsioni dicono che vabbè, oggi va avanti così, soleggiato, molto caldo, sui rilievi ci sono dei cumuli e seguiranno dei rovesci o temporali isolati. Domani copia e incolla, idem, quindi prevalentemente soleggiato in tutto il paese, molto caldo, di nuovo sui rilievi, cumuli seguiti da rovesci o temporali isolati. Temperature massime al sud sui 32 gradi, al nord fino a 36 gradi. Per il traffico, il bollettino di Via Swiss dice che sulla rete viaria della Svizzera italiana ci sono rallentamenti su diversi tratti, sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio e fino alla Dogana del Gaggiolo, tra Rancate e Ligornetto a causa di un incidente, tra Gravesano e Manno, tra Magliaso e la Dogana di Ponte Teresa e a Lugano sulla via Besso. E adesso le notizie.
0: 3 News.
1: L'UDC correrà da sola alle elezioni cantonali dell'anno prossimo. La riserva politica sul nome dell'attuale consigliere di Stato Claudio Zali è alla base della decisione di sganciarsi dalla Lega annunciata questa mattina. Il coordinatore del movimento di Via Monteboglia, Daniele Piccaluga, ha preso atto deplorando le modalità di comunicazione. La scelta di correre con una lista separata, ipotesi nell'aria da tempo, è stata resa nota solo tramite un comunicato stampa. Sono state depositate oggi 140.000 firme per porre un freno all'esplosione del costo degli affitti. Le persone pagano in media circa 360 franchi di troppo al mese, secondo l'Associazione Svizzera degli Inquilini, che chiede controlli automatici e regolari.
3: Di gioia, ha visto?
4: Cosa?
3: Una, sai quelle cose che rotolano nel deserto? L'è passata dietro in questo istante.
4: Ah, le balle di fieno.
3: Non sono balle di fieno.
4: Come
3: sono,
4: no?
3: Sono dei semi rotolanti. Vero? Cioè, la natura ha costruito questa cosa. Ma no, è arrivato il cialtrino, ragazzi.
4: Ciao, cialtrino, come stai?
5: Bene,
4: il
5: cialtrino. Bene.
3: Insieme alla balla del deserto, è arrivato anche il cialtrino. Come va? Tutto a posto. Cosa è successo?
5: Hai... Sto morendo.
3: Di caldo,
4: sei
3: lo
4: caldo,
3: sappiamo. Hai imparato la sigla del Ciringuito, cialtrino? No,
5: allora l'ho sentita, non me la ricordo.
3: Allora la facciamo insieme e poi iniziamo il programma, ok? Che tanto fidati di Gioia, che lui l'ha imparata.
4: Io lo so
3: bene,
4: cantare.
3: Ok? L'intro fa così: pam, pa, pa, pa. Aspetta che passo un po', pa, pa, pa. Ponti via. Ma che disastro questo Ciringuito, col caldo e le ragazze in infradito.

0: E l'altra se vuoi essere un cialtrino.
1: Ed è subito protesta.
0: Perché protesta? Cosa
2: Hai
0: c'è?
2: Sbagliato!
0: Cosa ho sbagliato? Cosa ho sbagliato?
1: C'è un'erissa tra il cialtrino e il cialtrino.
0: Cosa ho sbagliato? Portatemelo via. C'è il servizio d'ordine, per cortesia.

0: Il club dei cialtroni versione Ciringhito, siamo qua fino al 31 di luglio, l'abbiamo detto in diverse occasioni. Come oggi c'è ancora Marco Di Gioia, ancora pronto per cantare una canzone che vi servirà per vincere il nostro monte premi ricchissimo, composto da canottiera, sì, mutanda, sì, e calza.
1: Tanto non fa caldo.
0: No, no, no.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: Ma quando mai?
1: C'è il Nino, deve essere orgoglioso.
3: Non c'è più bello.
0: Ha caldato come pochi Marco Di Gioia, ma anche il cialtrino Alessandro, giusto? Mi ricordo Alessandro, è venuto a trovarci quest'oggi, ci fa molto piacere, passate a trovarci.
1: Passate che c'è Grise in splendida forma.
0: Perché?
1: Ti vedo. Eccolo, Grise, eccolo qua.
4: Eccoli qua.
1: Prolungano qua e là.
4: Le cialtroni, eccoli qua.
2: Che
0: dovete vedere il Di Gioia, ogni volta che arriva arranca, è fantastico perché si siede e mi ricorda la scena di Ficarra e Piccone quando sei stanco? No, non ho ancora arriva
1: non ancora.
0: Si trascina, arriva qua e cerca di respirare con la bocca a al contrario, verso il basso.
1: Smascello, come si suol dire.
0: Non dica cose di cui pentirsi. Non faccia cose di
1: cui pentirsi. Però devo dire una cosa, Griso, che sono
0: non io ne azzecca una.
1: Io sono tranquillo perché so che ci sei tu, che sei tutto di medicina.
0: Sì, è vero. Guarda, ho fatto adesso il corso di defibrillatore.
1: Ecco, quello potrebbe
0: essere. Per pronunciarlo.
1: Ah, grazie.

0: questo disco, sa?
1: È molto bello, sì, mi piace. Sì,
0: anche se siamo qua sudatici, io lo ballerei lo stesso.
1: Poi come balla lei mi piace molto.
0: Sì, certo. Continui a ruffianarsi, che intanto non le devo niente, non si preoccupi.
1: Arriverà il momento in cui le dovrà.
0: Non si preoccupi, finirà tutto prima, non si preoccupi.
1: Grazie,
0: prima che io abbia un debito con lei.
1: Vabbè.
0: Siamo alla rassegna stampa.
1: Parliamo di benessere, caro Griso, finalmente. Allora, andare in palestra 2-3 volte a settimana?
0: Sì.
1: Sbagliate.
0: Bah, perché?
1: Beh, adesso ve lo spiego io, perché hanno scoperto che pagare la palestra senza andarci non è un problema, è invece benessere mentale.
0: Pagare la palestra
1: e non andare.
0: Tanto ho l'open, ho l'abbonamento open,
1: sì.
0: Posso andare tutto l'anno,
1: sì.
0: Però vado quando voglio.
1: Esatto, l'importante è non andarci, perché produce effetti positivi grazie al potere dell'intenzione.
0: Ah,
1: pensa che
0: la mattina oggi vado in palestra, poi non ci vai.
1: Esatto, perché potresti farlo. Non è da tutti,
0: Non è da tutti. Il problema è il fisico, che poi alla fine lo vorresti in un modo, ma da solo, senza palestra.
1: Io so che le palestre sono molto d'accordo su questo.
0: Ah,
1: e
0: si
1: quindi...
0: basta pagare.
1: E andiamo.
0: Mi piace, mi
1: e andiamo, andiamo. Tecnologia, cari cialtroni, finalmente oggi faremo entrare la vera innovazione in casa. Non è da tutti, ma noi lo facciamo. È stato presentato all'esposizione internazionale di Shanghai Xiaobang.
0: Che cos'è?
1: Allora, è una toilette robotica con intelligenza artificiale che si muove autonomamente verso di voi, ovunque voi siate.
0: Cioè,
1: tu prova a pensare.
0: È praticamente un gabinetto con le ruote
1: che ti segue.
0: Semi-intelligente.
1: No, perché semi? Senti cosa fa. Allora, il gioiellino tecnologico usa un sistema di rilevamento ostacoli 3D per raggiungervi. Così, se vi scappa e non avete voglia di muovervi, ci pensa lui a fare.
0: Ah,
1: a
0: bello.
1: Espletare.
0: Ma
1: diciamo.
0: Puoi chiedere anche tipo ad Alexa di far arrivare il robottino?
1: Tu fai Alexa, cacca.
0: No, ma non è proprio così.
1: No, non è così. Vabbè. Poi fa il suo dovere, torna autonomamente alla base di ricarica, dove si svuota tramite un trituratore silenzioso, collegato alle tubature esistenti, neutralizza anche gli odori.
0: La roba per ricchi però, eh?
1: No. Costa solo 11.000 franchi.
0: Ah, beh.
1: E concludiamo con la sociologia. Questa volta ci avvaliamo addirittura di un socio economista americano, si chiama il signor Randall Bell, che ha analizzato 5.000 persone, dai disoccupati fino ai miliardari addirittura, e ha scoperto che per un gesto che dura 45 secondi si può, pensate, aumentare la probabilità di diventare milionario del 206%.
0: Sì, sembra una di quelle proposte che vede.
1: 45 secondi, lei cosa potrebbe fare?
0: 45 secondi. Ma dipende dal contratto.
1: Ci pensi bene.
0: Dipende dal contratto.
1: Per avere
0: un contratto.
1: Per avere il 206% di possibilità in più di diventare milionario, basta rifare il letto ogni mattina. Ok? Perché rifare il letto ogni giorno ti dà preparazione mentale, disciplina, controllo. Bastano, fermo, solo 45 secondi, che è la media per rifare il letto.
0: Sì.
1: Io in 45 secondi ho fatto 2 figli. Mia moglie ha partorito in fretta.

0: Giorgio.
1: Sì?
0: Si ricorda l'originale? Sentiamo l'altra. Ecco, qual era l'originale?
1: L'originale era quello di Beethoven, mi pare.
0: No.
1: No, non faceva Follow Me.
0: Non era Beethoven.
1: E cos'è che era?
0: No, era Stevie Winwood.
1: Ah, Stevie quello Winwood. Con gli occhiali.
0: La smetta, non è... vede che lui, cioè, mi mando insieme il cervello. Sì, mi mandi troppo insieme.
1: Io posso mandarli insieme cantando se vuole.
0: Sì, appunto.
1: Bello,
0: siamo, siamo a posto. Siamo al nostro gioco, esatto, la doccia altrona, sì. Di Gioia finge di mettersi sotto la doccia, come ogni giorno finge di mettersi sotto la doccia.
1: Io mi lavo solo la domenica.
0: Lui apre la doccia, poi fa tutto il resto, ma non si mette sotto la doccia. È per quello che poi la gente scappa intorno a lei e non viene nessuno qui davanti. Dica la verità.
1: Che cosa sta dicendo?
0: Lo sto sfottendo. Niente, no. Allora, entra nella doccia, canta una canzoncina, anzi, no, accenna una canzone a suo modo,
1: sì,
0: bella o brutta, voi dovete ricantarla. Come? Mandandoci un audio. No, no, niente audio, perché non possiamo ascoltarli, mandandoci solo il risultato della canzone, cioè titolo e autore, insomma, sì, chi la cantava in passato. E quindi lei è pronto a Cialtrino, la smetta di importunarci.
1: Cialtrino,
0: eh?
1: Partecipi al gioco anche lei,
0: anzi,
1: allora
0: fagliela cantare lui, quel non lo sa e vedi che non lo sa.
1: Come fa a cantare? Vabbè, magari capisce lui.
0: Cialtrino, io si dia una calma, si dia un contegno, eh?
1: Io sono pronto, vado in mezzo alla mia fedeli.
0: Ma
1: sì,
0: ai fedeli, allora le mando la doccia.
1: Ok.
0: Canti di Gioia.
2: Na na na na na. Na na na na na na.
0: E scappano tutti.
2: Nine nine.
1: Qualcosa da dire?
0: Non dire nine nine.
1: No, English, English. English, no, solo English.
0: Beh, vorrei che beccasse un tedesco.
1: No.
0: Sì.
2: Nine nine.
0: E di Gioia testa in giù dentro il cassarate.
1: E perché testa in giù?
0: A testa in giù dei sassi, perché non è talmente basso.
1: Così
0: oggi
1: non riemergo.
0: Ricanti, che forse non si è capito.
1: Allora.
2: Na na na na na.
0: Vedi, il potere di far scappare le persone.
1: Aspetta. Nine nine. Me la ricanti?
3: Maraca.
0: Ah! Abbiamo un vincitore subito. Allora premiarlo subito con delle mutande.
4: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale.

0: gioia!
1: Gioia, sì, hanno, sì, già, sì. Hanno già capito il gioco, hanno già vinto, quindi.
2: No, ma io devo verificare, perché secondo me è stato truccato un po' il gioco.
1: Non è stato truccato. Perché è la prima volta che era chiaro quello che ha cantato.
2: Ma non sono sicuro, non sono sicuro. Allora, io sono in Norvegia qui.
1: In Norvegia.
2: No, sono con i norvegesi.
1: Ok, è qui di fianco con una tavolata di norvegesi. Esatto. Ragazzi norvegesi che salutiamo.
2: No, sono.
1: Come si dice il saluto in norvegese?
2: Allora,
1: non si faccia dire parolacce, che per lei è facile.
2: How do you say hello in Norway?
3: Hello.
1: Hello,
2: è uguale.
1: Bello, hello.
2: Però allora io volevo. No, volevo. Griso, se sì, maestro, dimmi, se lei è d'accordo, dimmi. Io sì. Volevo fare un test proprio qui. Nel senso che io adesso canterò. Sì. Ok, I'm going to sing
1: a very special song. Italian song.
2: Lu Colombo.
1: Ok.
2: Do you know Lu Colombo?
4: Never heard it.
2: Ha detto che è suo cugino, praticamente.
1: No,
2: io traduco.
1: Non
2: ha detto che è suo cugino.
1: Non
2: ok.
1: Ha detto che è suo cugino.
2: Ok. Ok, vediamo come la canterà lui. Aspetta, what's your name, please?
4: Thomas.
2: Thomas.
1: Allora accenni la canzone, vediamo se riescono a rifarlo uguale.
2: Sentite qua.
1: Sì, ma col testo in italiano, non inventi anche questa volta.
2: No. Ok. 9999.
1: Eviti il 999.
2: Dice.
1: Sì.
2: 9999.
1: Usi il la la la che funziona, è internazionale.
2: Ok?
1: No, rifalla.
2: Follow me, please. Na na na na na.
4: Na na na na na.
2: C'è.
4: Na na na na na na. Na na na na na na.
2: Zazza.
4: Zazza.
2: Bravi, grazie. Grazie, un applauso.
1: Un applauso.
2: Che non è nato spontaneo.

0: in diretta da Lugano Marittima per il Club dei Cialtroni anche quest'anno. Saluto le persone che passano in questo momento. Ciao, ciao,
1: ciao.
0: Bene, hanno fatto il bagno.
1: Che invidia, ragazzi.
0: L'acqua sarà spettacolare, invidia, penso, oggi come temperatura. Allora, siamo a uno spazio che ormai divide le persone, perché ci sono quelli che lo apprezzano, quelli che dicono: no, e questo è il mercato, è finita!
2: Ultimamente no!
0: Ovvero le nuove frontiere della musica.
1: Stai convincendo con le scelte, sai?
0: Sì,
1: sì,
0: no,
1: sì.
0: Perché musicalmente diciamo che troviamo, scoviamo delle cosine che possono servire anche in un ambiente tipo questo, no? Quello sì, del Ciringhito. Abbiamo preso un altro pezzo house trasformato dall'intelligenza artificiale in chiave Afro House. In origine era un pezzo funky degli anni 70.
1: Sì.
0: Ve lo faccio ascoltare e secondo me ve lo ricordate, ma così ha un vestitino nuovo.

0: ragione di Gioia, non si è compiaciuta l'intelligenza artificiale nel finale di questa canzone, perché di solito urla e straurla
1: e fa vedere quanto è brava, invece a sto giro
0: bella, delicata e ti piace il trend. Aspetti che abbasso un po' il volume delle casse esterne, perché
1: sì, intanto ne approfitto perché Matteo, ringraziamo, sì, ci dà un'informazione sul traffico preziosa. C'è, grazie, purtroppo Matteo, un incidente Agno e dice, okay, che è tutto bloccato, speriamo che si risolva tutto bene.
0: Ok, quindi la tratta Agno Ponte Tresa è un casino, insomma, in questo istante, sì, penso sulle due direzioni. Vi informiamo man mano sullo sviluppo. Siamo al nostro brano orecchiabile. E per noi è orecchiabile, per qualcuno è un grande successo legato al mondo della danza.

0: scusi di gioia, ma il palpsichiatra.
1: Sì.
0: Se io sì dal palpsichiatra. Così ho raccolto nel testo di questa splendida canzone orecchiabile
1: non lo so.
0: Che anche oggi abbiamo trasmesso, come del resto tutti i giorni.
1: Guarda, criticano un po' la canzone in modo, modo furbo.
0: Cosa puoi dire di questa canzone meravigliosa
1: degli
0: Aventura?
1: Esiste una versione IA di Obsession che la

0: riguarda il film?
1: No, ci stavo pensando.
0: Allora,
1: dammi un indizio.
0: Era il film, il primo della fabbrica di cioccolato. Ah. Prima di Johnny Depp, prima di
1: Shalamalele?
0: Sì, quel ragazzo canadese, sì, non mi ricordo bene.
1: Timothy Shalamalele.
0: Timothy Shalamalele, ok, che l'ha fatto ultimamente. Allora lo fece Gene Hackman, che io preferisco per un altro film, che era Frankenstein Junior.
1: Beh, lì era 4 minuti di apparizione, però bravo lei.
0: No,
1: Gene Hackman, sì, guarda che Gene Wilder confondi.
0: Gene Wilder, su, scusa.
1: Però c'era anche Gene Hackman,
0: sì,
1: in
0: che faceva il frate non vedente. Gene Hackman. Gene Hackman era il frate non vedente. Una delle scene dove ti addormenti su quel film, che è molto lento, ma fa comunque ridere a qualcuno. Va bene, allora c'è qualcuno che scrive qualcosa sugli avventori. Sì. Che abbiamo trasmesso.
1: Allora, qui. No, diciamo che sì, Ai Aventura fa anche complimenti a me perché dice: Marco, se canti Obsession puoi fare sicuramente meglio dell'originale.

0: chiedessero un gruppo estivo degli anni 80, probabilmente tra i primi che mi vengono in mente, Matt Bianco. Con Sneaking Out the Back Door siamo pronti anche per un'ennesima favolosa intervista di Marco Di Gioia.
1: Ma adesso non recriminare subito queste cose che
0: no, sai, l'hai detto tu, hai trovato delle persone disponibili, però sì, purtroppo per te parlano solo tedesco, quindi vorrei
1: sì,
0: capire.
1: Sì, parlano solo tedesco,
0: dove
1: ma
0: devi
1: io
0: andare a parlare.
1: Nine, quando canto le capisco,
0: no,
1: io cioè,
0: non, devi
1: non
0: dire,
1: devono nel
0: no,
1: caso.
0: No.
1: Con quel piacere di parlare?
2: Rinaldo.
1: Ma Rinaldo l'accento però non è proprio tedesco, eh?
2: No, Bellinzona.
1: Ah, bello.
0: Beh, allora, però scusa. Fingiamo allora di gioia,
1: No, aspetta, invece aspetta che mi cosa posso chiedere?
2: Ai colleghi, beh, come stanno, come va?
1: In tedesco come si dice?
2: Wie geht es dir?
3: Sei gutta?
1: Ja, sei gut. Nein!
0: Non si fidi di Gioia. Non si fidi di Gioia.
1: Allora, no, siete qua, sono tutti maschi, cosa state aspettando? Anche voi soffrite il caldo, immagino.
2: Sì. Caldissimo, veramente.
1: E il nigno dà fastidio.
2: Molto, molto. Noi aspettiamo la nigna.
1: Vedi, anche loro aspettano la nigna.
0: La smetta.
1: Aspettano la nigna. Come
0: ha trovato un gruppo di ammiccatori. Questa è la verità.
1: Come, secondo te, scusa, tu che arrivi da Bellinzona, sì, ma che parli anche il tedesco, la nigna come si può declinare in tedesco? Vieni, vieni, io ci avviciniamo perché questa è antropologia.
2: La nigna of Deutsch.
1: La nigna of Deutsch.
0: Attenzione. Temo il peggio.
1: Che?
2: Nessuna idea.
1: Non hanno
0: meglio,
1: idea della nigna.
0: Meglio mi dispiace. Così.
1: E allora
0: posso
1: grazie.
0: Posso dire
1: grazie,
0: che meglio così. Torni
1: grazie
0: da queste parti.
1: Arrivederci, grazie, no, grazie.
0: Okay. Vorrei mai di Gioia. Sta tornando di Gioia?
1: Sì, sì, certo che sto arrivando.
0: Mi raccomando, stia attento agli scaloni.
1: No, non cado, non le do questa soddisfazione.
0: Si abbarbichi.
1: Ciao, grazie. Ecco, come va? Tutto bene?
0: Niente, proprio sì, ti stanno snobbando. Due hanno sorriso, un miracolo.
1: Di circostanza.
0: Grazie.

0: che lei deve stare qua, non deve andare in giro a broccolare.
1: No,
0: che
1: non
0: poi Agnese
1: broccolare.
0: Stasera te la fa vedere stasera.
1: Agnese, la, non conosco nomi che fanno, che finiscono in Agnese.
0: Agnesa che salutiamo.
1: Certo,
0: allora, lei oggi ha cantato una canzone che qualcuno ha capito subito e ha vinto al volo.
1: Sì.
0: Trattasi tra l'altro di un ragazzo che lavora di fronte a noi per il Fresco Beach, che salutiamo, ciao, e nei suoi pensieri.
1: Che
0: lui
1: ha vinto,
0: il vincitore.
1: Scusa Griso, che ha vinto l'occasione di farci due cocktail gratis per noi.
0: Non è vero.
1: Grazie,
0: non è
1: grazie.
0: Vero,
1: cosa
0: non
1: desidera
0: è vero.
1: Lei?
0: Non si lasci trascinare.
1: Grazie, non doveva pensarlo.
0: Da questo furfante che si chiama Di Gioia, non si preoccupi, però se vuole, siamo ancora disponibili. Dai, è il momento di ascoltarla.
1: Sì,
0: la canzone la vuole riaccennare? Meglio di no, meglio di no. No, la canti, dai.
1: No,
0: un pezzettino,
1: no,
0: giusto per far capire che qualcosa hai imparato.
1: L'abbiamo cantata in tutte le lingue del mondo, anche in norvegiano.
0: In norvegiano.
1: Norvegiano.
0: Certo. Tutto a posto,
1: Di
0: Gioia.
1: Sì, tutto bene.
0: Il cassarate la

0: Però non potete essere così cattivi con Di Gioia, perché l'ha cantata secondo me benissimo Maracaibo, tant'è che l'hanno, come detto, capita subito. E
1: sì, è vero, è vero.
0: È vero, è vero. Sto aiutandola Di Gioia.
1: Ma va,
0: più di questo non posso fare.
1: Lei è la bocca della verità.
0: Eh sì, certo, come i bambini.
1: Vabbè,
0: o gli ubriachi.
1: Vabbè,
0: anche.
1: Dipende.
0: Scelga,
1: dipende.
0: Lei, non c'è problema.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Ecco, sono qui con una bellissima coppia. Dovete vedere come sono belli.
3: Bene, scrivili, sei alla radio.
1: Lo so, è vero. Allora, siete colleghi, amici, cos'altro?
4: Colleghi.
5: Colleghi.
1: Da cosa in futuro? Volevo solo chiedere che cosa si può dire a fuori dell'ora, che ore sono?
5: Basta guardare l'orologio.
1: Basta guardare l'orologio. Grazie, grazie, grazie mille, sono le 18. Grazie.
0: Cioè, è la vecchia battuta, comprati un orologio.
1: Vabbè,
0: è fantastico, è fantastico.
1: Sono le 18.
0: Se l'è presa, la vedo.
1: Sì, mi faccia fare il mio lavoro, per favore, guardi, mi scusi, Griso,
0: prego,
1: perché
0: prego.
1: Fa caldo, in previsione, cioè previsione per domani, mercoledì. In prevalenza soleggiato e molto caldo, ancora.
0: Sì.
1: Su rilievi sviluppo di cumuli, ancora. Seguito da rovesci o temporali isolati, questa è una buona notizia, spero non forti. Temperature minime al sud tra i 20 e i 23 gradi, al nord tra i 16 e i 22, le minime.
0: Sì.
1: Le massime, attenzione!
0: Oh, finalmente le massime!
1: Al sud 32 gradi, al nord 36.
0: Ah!
1: Laido? Dov'è Laido? L'aiduccio.
6: Ma che notizia interessante che dà Di Gioia.
1: Lo so, è il mio mestiere.
6: Oh, mi viene voglia di ascoltarla.
1: No.
6: Dall'inizio alla fine del programma.
1: No.
6: Fino alla fine dei
1: tempi. Basta.
6: Vero?
1: Basta.
6: Sente, ha notizia dell'incidente che c'era stato per caso?
1: Qua insomma pare che.
6: Me lo dico io, si fa sulla parte.
1: Sì, è vero,
6: grazie.
1: Scusi.
6: Allora, traffico sui seguenti tratti. Sulla A2 da Lugano Nord a Mendrisio in direzione di Chiasso, sulla A24 da Mendrisio a Stabio.
1: Da Manno.
6: Smetta, si faccia il bagno. Ecco, è chiaro invece.
1: Sì.
6: È l'unico che non aver capito.
1: Sì.
6: Poi Manno e Agno a Lugano su Viale Besso, su Via Besso per scendere. Ogni tanto mi va via la voce e vengono in pendolo. Ho visto una canzone che mi state dedicando. Siete fantastici voi della radio.
1: Grazie,
6: sentite
1: grazie,
6: qua.
1: Grazie,
6: oh,
1: grazie,
6: oh.
1: Grazie.
6: Potrei andare avanti tutta la canzone.
1: Meglio di no.
6: Frustandomi.
1: No.
6: Perché no?
1: Ne abbiamo abbastanza perché non
6: perché
1: temiamo no? Per lei.

0: Aido, ancora lei?
1: Non gli fate male.
0: Ormai.
2: Ogni tanto si infila.
0: Si infila lui, non è proprio bellissimo, però va
2: vabbè,
0: bene.
2: Vabbè, lei che fa, insomma.
0: No,
2: non tanto. Mica questa.
0: Io ho paura.
3: Non gli fate male. Neanche al di gioia. Non gli fate male.
0: Pina,
2: non so, non è colpa mia, non
0: ma sono delle interferenze.
2: Siamo al Chaltron of the Day e sarebbe Chaltrons perché è più di uno oggi.
0: Bravo, sì.
2: Il primo lo racconta lei?
0: Allora, sì, secondo, sì, no, va bene. Siamo a Rovereto in Italia, signora di 65 anni, protesta per i continui rumori di ristrutturazione condominiale e fa sentire a tutto il vicinato i suoi orgasmi. 8 mesi di condanna.
2: Perché?
0: Perché?
2: Perché hanno finti? No. Io l'avrei condannata solo per quello e basta, scusi.
0: Vabbè, però insomma, 65 anni.
2: Vabbè, cosa vuol dire?
0: No, nel senso che
2: lei si sta tirando contro la comunità dei 65 anni, insieme a quella dei cinesi e dei norvegesi. Lo sa questo, che oggi ha fatto un bel casino,
0: No, io intendevo solo che doveva contenersi un po' di più, vista l'esperienza.
2: No, ma è viva l'espressione anche così.
4: Lei invece?
2: Altro Chaltron of the Day è il mago ghanese che si chiama. Aspetta, come si chiama? Vai tu?
5: Nana Kwaku Bonza.
2: Grazie a Alex Lanfranconi, curatore dei nostri, tra l'altro, i contenuti di Instagram e dei social. Nana Kwaku Bonza fatto una macumba, è un mago ghanese, ha fatto una macumba a Harry Kane, il giocatore dell'Inghilterra, che stasera giocherà contro il Ghana, per non farlo segnare. Non gli ha augurato la morte, grazie a Dio, però...
0: Una paralisi, tira.
2: No, ma magari... neanche sarebbe neanche
0: pubalgia.
2: Niente di che, però ogni palla magari non va in porta.
0: Un po' di vento nella
2: traiettoria. Esatto, stasera vedremo se la macumba ha funzionato o meno.

Ma povero di gioia, tutti quanti che lo maltrattano. Spezziamo una lancia a favore di questo povero ragazzo. Non ho la lancia, porca miseria.

0: Club dei Cialtroni, sta arrivando un bel po' di gente in questo martedì di AFA, perché questo dobbiamo dire. Buonasera signora, benvenuta al Ciringhito. Di Gioia, che è scappato in qualche posto.
1: Sì, sono qua.
0: È in bagno?
1: Sono qua. No, non sono in bagno, sono stato prima, ma...
0: Dove si è infrattato, Di Gioia?
1: Da Mary, una casetta piacevolissima. Con Simone, il nostro barman, come posso
0: definire? Grande Simo.
1: Ciao Simo, come stai?
2: Un barman da spiaggia luganese.
0: Bravo.
1: Vedi che ne sa.
0: Di Gioia, mi fa mandare una sigla?
1: Prego.
3: Il VDM Department presenta... DJ Jerry Atria,
0: che non c'è questa sera, ma come sempre ci dà la possibilità di attingere le sue valigette anche di roba nuova, visto che ci sono dei giovani in giro, e quindi qualche cosina per l'aperitivo dei giovani che stanno insomma popolando Lugano Marittima in questi minuti. L'abbiamo già organizzata. Allora, stava parlando con Simone, il barista,
1: per
0: l'articolo di questa sera, cioè il cocktail.
1: Sì, esatto, perché qui c'è una lite sormonta la polemica.
0: È subito
1: Brito.
0: Polemica.
1: Sì, esatto, perché qui c'è qualcuno che fa il mojito in un modo, c'è chi in un altro. E allora ci stavamo soffermando, adesso arriviamo alla verità, se il mojito va pestato o meno.
2: Allora, assolutamente, adesso qua mi prendi proprio su una cosa che io ci tengo molto a dire, che va pestato sicuramente il lime con lo zucchero di canna grezzo, ma la menta non va assolutamente pestata, anche perché poi sennò fa quell'effetto lattuga che ti sale nella cannuccia. La menta va accarezzata e girata dopo aver fatto il pestone del lime con la menta.
1: Attenzione, breaking news, la menta va accarezzata.
0: La menta va accarezzata.
1: Salve, ci stanno riprendendo. Signora, lei lo sa che la menta nel mojito va accarezzata?
4: No, non lo sapevo io.
1: Ecco, adesso lo sa, è incredibile.
0: Dobbiamo ringraziare Simone, che insomma ci insegna un po' come fare i cocktail.
1: Grazie mille Simone. Però Griso, io adesso sto cercando di far litigare tutte le casette,
0: perché
1: devo andare dalla parte opposta, perché c'è chi la pensa probabilmente diversamente.
0: Allora,
1: prego Simone.
2: Ad esempio il mio collega la sculaccia la menta.
1: Grazie Simone. Si accarezza e poi
0: si sculaccia.
1: Grazie.
0: Doppi sensi a parte, abbiamo una tecnica nuova per fare i cocktail, in questo caso il mojito. Allora, nel tragitto che la porterà dall'altra parte, dove sta andando Di Gioia, la prego?
1: No, sto arrivando.
0: Stava raccogliendo delle monetine?
1: No. Sì, in effetti io sono uno che raccoglie i bicchieri e li porto. Questa è la bottiglia di plastica, no. No, ma vabbè, lei lamenta la carezza?
5: Dove sta il problema?
0: Guarda che rischi di
1: No,
0: io prenderei la bottiglia e la butterei.
1: Io andrei, esatto, perché per un attimo ho temuto.

0: destinazione.
1: Sì, sì, mi hanno rimbalzato. Mi hanno rimbalzato giustamente perché stanno servendo qui a tutte le splendide persone.
0: L'hanno mandata via in malo modo?
1: Sì, mi hanno mandato
0: via. Che formula hanno usato per mandarla via? Così per curiosità, anche un po' per godere.
1: No, mi hanno detto semplicemente: non è momento bello.
0: Non è momento bello. Vabbè,
1: peccato.
0: Marca malissimo, devo dire.
1: Sì, però
0: intanto passano delle iniziative qua, come ogni anno al Ciringhito, ci rendiamo conto che le iniziative sono numerose e quindi insomma bene così. Siamo nello spazio della musica del DJ Geriatria e questo è nuovo.

0: di Gioia si ricorda, sì, l'originale che era di Ralphy Rosario, poi qui diciamo che Bob Sinclair, che ha l'occhio lungo ma anche il naso
1: sempre
0: un po'
1: lui,
0: lungo, è sempre in mezzo un po' dappertutto, e diciamo che è un grande maestro di tennis ma anche un maestro di vita, lo sapeva Bob Sinclair?
1: No,
0: è stato maestro di tennis, l'ho detto mille volte,
1: di vita,
0: lei non mi ha mai ascoltato,
1: lei non ha orecchio. Sono qua finalmente a capire se può non mettere una base.
0: Senta, non metto niente. Sta menando la
1: cosa
0: venta?
1: Sta facendo?
2: Guarda, mi è arrivata una comanda di un mojito e quindi siamo qua a schiaffeggiare.
0: Sta schiaffeggiando la menta. È vero che si prendono in giro tra
1: caschetti. Aspetta un attimo, scusi, prego.
3: Allenamento per la moglie.
1: No! No, non volevamo
0: arrivare qui, però qualcuno ci è arrivato, però cosa dobbiamo farci? Grandi, però mi piace la sfida che si crea tra questi due schioschetti su il picchiare o accarezzare il mojito o schiaffeggiare la menta. Lei è un campione.

0: e Let Me Love You. Allora salutiamo Mitch, in arte You Will Rock You.
1: Exactly guys. Yes.
0: Oh, ok, è un tastierista, mi diceva.
1: Sente chi?
0: È di Bellinzona, l'ho detto. È passata a trovarci, è arrivata la sua fidanzata, la sua ex fidanzata, e gli ha detto: tieni un basso profilo, mi raccomando. E la ex che ancora lo cazia, che pensa che dia fastidio, invece
1: sì,
0: no.
1: Ex, per modo di dire, perché i ruoli sono rimasti quelli.
0: Ciao ragazze, benvenute
2: ciao,
0: al Ciringhito. Bello che quando le saluti scava accelerano.
2: No, perché mi giro io.
0: Sì, è vero.
2: Quindi scappa.
0: Le canzoni del DJ Geriatria, anche quest'anno DJ Geriatria che non è passato perché fa molto caldo, poi lui esce la mattina per salare l'acqua del lago di Lugano con i sacchi di sale, lui arriva con la carriola, qualcuno l'ha visto alle 5:30 del mattino.
2: Pensa che costanza con, che ha,
0: con
2: eh?
0: Appunto con il, con il, come si chiama, il tramonto, non il tramonto,
2: l'alba.
0: Con l'alba, non mi finisco. Vabbè, io sono abituato al sunset, al tramonto, ecco, è qui a versare appunto l'acqua.
2: Ma quante,
0: sale.
2: Quante carriole mette secondo te?
0: Ah, secondo me almeno 5 o 6 per salare questa parte.
2: Pensavo
0: dell'acqua.
2: Di meno.
0: Allora, dicevamo, ci dà la possibilità di prendere i dischi dalle sue valigette e ho preso questo qua, senti che bello. È nuovo, nuovino, questo ha più o meno 4 anni, ma per lui è nuovissimo. Lo sai che DJ Geriatria, se non sono sotto i 20 anni di antichità,
2: ah, sì.
0: Lui li considera nuovi,
2: corsi,
0: no?
2: Corsi di aggiornamento ne fa,
0: Sì, più o meno.

0: sa cosa mi piace di Gioia? Le persone che passano e o camminano a tempo sulle canzoni che stiamo trasmettendo oppure si mettono addirittura a ballare passando.
1: Bella musica, è bella.
0: Però quando si gira lei accelerano e vanno via più velocemente.
1: È
0: quindi
1: strano, però.
0: Ma perché secondo me si sentono un po' in soggezione, vedono un microfono e pensano che lei li debba intervistare.
1: Sì,
0: e quindi
1: io pensavo la stessa cosa.
0: Dovremmo fermarli in qualche modo, mettendo delle trappole, ad esempio, no? delle trappole. Tipo, che ne so, una botola lì dove c'è il passaggio e così li fermiamo.
1: Facciamo l'esperimento real.
0: No, non lo faccio. Dai,
1: allora,
0: lo facciamo.
1: Ciao, rimani o scappi?
2: Scappo.
1: Hai visto?
0: L'ha detto anche con la mano sulla bocca, come i calciatori che ricordiamo in questo mondiale non possono farlo, cioè non possono mettere la mano sulla bocca.
1: Non lo sapevo.
0: Vengono espulsi, cartellino rosso, perché non si può parlare all'arbitro o altri compagni di squadra o avversari con la mano sulla bocca.
1: Non lo sapevo.
0: Sì, ho visto questa cosa per un precedente che adesso non ricordo, ma è successo proprio in questi mondiali. C'è stata un'espulsione, cartellino rosso,
1: arrivederci.
0: Finito il mondiale.
1: Sì.
0: Almeno speso uno, due, sei, due, due giorni. Giornate. Siamo nello spazio ancora del DJ Geriatria e ci hanno consigliato questo che ci piace.

0: Pierrot ballare la salsa dei Gibson Brothers. Secondo me era campionato Dimitri From Paris che ha curato il remix di questa canzone, Can't Hit dei Jamiroquai. La penultima, perché ci concediamo un altro disco dei DJ Geriatria, anche questo abbastanza nuovo, anche questo abbastanza aperitivo, visto la location del club
1: si sta
0: Cialtroni.
1: Riempiendo,
0: era anche da considerare, insomma, che si sarebbe riempito. Martedì, oggi è il 23. È 23 di luglio, ragazzi. Mi è venuto in mente perché voglio fare degli auguri speciali a una signora che si chiama Anna. In questo momento sta ascoltando il suo compleanno, l'81esimo compleanno.
1: Auguri, Anna. Auguri.
0: Allora, dicevamo, l'ultimo disco.

0: Ce l'hanno scritto, sì. Via WhatsApp, ricordiamo il numero 079 873 8073. Potete comunicare con noi, non gli audio perché non possiamo trasmetterli, ma quello che scrivete lo leggiamo.
1: Sono in tanti, noi siamo qui per leggere tutti i messaggi, e c'è anche qui chi monta la polemica.
0: È subito polemica. Perché?
1: Perché avremmo detto, ma io non me ne sono accorto, che abbiamo detto il 23 sì, ma di luglio.
0: Può capitare.
1: Siamo disidratati.
0: Molto disidratati. Esatto. In effetti, quindi perdonateci. Che
1: ho qualche... visto le patatine.
0: No, la smetta. Disidratano, disidratano.
1: Posso andare a prenderle?
0: Il sale disidrata.
1: No, io me le faccio offrire.
0: Lo tiene e come si dice quando...
1: lo tengo?
0: No, non è lo... Cosa stai dicendo?
1: Non lo so,
0: quando trattiene l'acqua, sale, è
1: idrorepellente.
0: No, idrorepellente.
1: Disidratazione.
0: La smetta, non spari a caso. Se non lo sa, dica non lo so.
1: No, ma io ci...
0: No, no,
1: sa
0: non
1: cosa?
0: Millanti.
1: Non lo so.
0: Oh...

0: una bella cosa, tipo la televisione, sì, maxi schermo davanti, sì, cosa vuole soprattutto consigliare? Cosa ride?
1: Stasera la TV.
0: Cosa ride?
2: Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Lei mi è simpatico, ok?
0: No, non allora sono simpatico, la verità. A lei nessuno sta simpatico con quella faccia.
2: Bah, si fica la

0: possiamo fidarci?
1: Ma possiamo fidarci? Ecco la trama del fantastico film che andrà in onda questa sera. Siamo nel 1926. Qualcuno trova vicino alle piramidi di Gigia un grande anello fatto.
0: Gigia.
1: Un grande anello fatto da un materiale sconosciuto.
0: Era Gigia, era, eh?
1: No, cioè Gigia. Lo mettono in un magazzino e 68 anni dopo decidono di capire di cosa si tratta. Un egittologo intuisce che quell'anello è un portale e allora l'esercito americano
0: Stargate
1: valuta la finisca di spoilerare il titolo.
0: Stargate,
1: basta,
0: bello, Stargate.
1: Sto costruendo io,
0: è bello.
1: L'esercito americano
0: con Kurt Russell, bello,
1: valuta la situazione e incredibilmente decide di intervenire. Non lo fa mai l'esercito americano.
0: Mai, è vero.
1: Mai. Hanno scritto del film.
0: Cosa?
1: Se vabbè,
0: però è bello.
1: Però è bello. Dal regista Roland Emmerich, Stargate con Kurt Russell e altri alle 22:50 sulla 1.

0: Giorgio, ogni volta che lei mi ruba il cuore, anzi, lei mi rompe il cuore. Sì, You Break My Heart è quella roba
1: è
0: lì.
1: L'amore lì. È l'amore lì che fa questi giochi.
0: Sì, Nick Cayman erano gli anni Ottanta, noi siamo pronti ai saluti perché poi dobbiamo cedere la linea allo studio per il pacchetto informativo delle 19. Non prima però della sigla finale di questa specie di villaggio turistico che si chiama Lugano Marittima. Ok?
1: È pronto, ha studiato. Di...
0: Le metto anche un pelo di riverberino così giusto per...
1: Ah, ok, bello.
0: Vuole che gliela ripeta per capire?
1: Sì, forse meglio.
0: Ma sciam-

0: Bene.
1: Vuole provare?
0: No.
1: Appuntamento a domani. Da Marco Di Gioia
0: e da Griso.
1: Mi raccomando, ore 17 qui al Ciringhito, siateci, ci fa piacere. Ciao ciao.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stesso.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 19 in punto. Le previsioni del tempo questa sera: qualche possibile rovescio temporale isolato. Domani in tutto il paese, mercoledì, tempo ancora prevalentemente soleggiato e molto molto caldo, sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da rovesci o temporali isolati. Temperature massime al sud sui 32 gradi, al nord fino a 36 gradi. Nulla da comunicare per quanto riguarda il traffico, perciò guidate con prudenza e state attenti.
0: News.
1: L'UDC correrà da sola alle elezioni cantonali ticinesi dell'anno prossimo. La riserva politica sul nome dell'attuale consigliere di Stato Claudio Zali è alla base della decisione di sganciarsi dalla Lega, annunciata questa mattina tramite un comunicato stampa. E sempre oggi la Commissione della gestione del Gran Consiglio ha deciso di avviare l'alta sorveglianza per l'interessamento dello stesso consigliere di Stato Zali al caso del 14enne detenuto per quasi un mese alla Farera per una possibile violazione della separazione dei poteri. È sempre in Ticino, dove gli inquirenti confermano che è stato convalidato l'arresto dei 4 giovani arrestati sabato all'alba per aver rubato in un'armeria di Camorino. 4 giovani, tutti tra i 19 e i 25 anni, residenti in Francia, che dopo il colpo hanno tentato di scappare in auto ma sono stati fermati dalla polizia. Questo furto non è un unicum. In Svizzera sono molte le armerie toccate negli ultimi anni, tanto che la polizia federale ha creato una apposita task force. E continua ad aggravarsi l'ondata di caldo che sta investendo gran parte dell'Europa. In Francia quasi il 90% della popolazione è confrontato con temperature considerate eccezionali. In Italia salgono a 17 le città con il massimo livello di allerta, mentre nel Regno Unito si valutano misure straordinarie nelle aree più esposte, compresa la chiusura delle scuole. In Svizzera, dove il pericolo per canicola di livello 4 è stato ulteriormente esteso, preoccupa anche la siccità. In Ticino, nelle scuole ancora aperte, come quelle professionali, le lezioni termineranno a mezzogiorno e saranno accesi i climatizzatori durante gli esami, dopo i quali la presenza ai corsi non sarà più obbligatoria.
0: Rete 3 Sport.
2: Buonasera da Patrick Locatelli. Portogallo e Inghilterra impegnati questa sera. Il primo deve riscattare il pareggio dell'esordio e l'avversario sulla carta dovrebbe essere battibile per i lusitani. Si tratta dell'Uzbekistan, squadre in campo dalle 19. 3 ore più tardi toccherà l'Inghilterra contro il Ghana. Inglesi che al debutto non hanno steccato, anzi hanno dato vita assieme alla Croazia a una delle partite sin qui più spettacolari. Croati che nella notte se la vedranno con Panama, poi a notte inoltrata Colombia contro Repubblica Democratica del Congo. Poco meno di 3 mesi dopo aver lasciato la guida dell'Italia, che non è riuscito a condurre ai mondiali, Gennaro Gattuso ha trovato una nuova squadra da allenare. Il 48enne ha firmato con la Lazio, sostituendo Maurizio Sarri, passato all'Atalanta. L'Ambri Piotta perderà Miles Müller e Manix Landry a partire dalla prossima stagione, così riporta il Blick. I due attaccanti, entrambi con ancora un solo anno di contratto in Leventina, sarebbero stati infatti ingaggiati dalla Losanna. Secondo quanto riferito dal giornale, i vodesi sarebbero però intenzionati ad anticipare l'arrivo di almeno uno dei due già quest'anno, così da sopperire la partenza di Theo Rochette direzione Detroit. Concludiamo con il tennis. Solamente una svizzera ha superato il primo turno di qualificazione al tabellone principale di Wimbledon e si tratta di Jill Teichmann, che ha eliminato in 2 set l'altra rossocrociata Rebecca Masarova. Fuori già al primo turno anche Susan Bandecchi, battuta dalla polacca Kawa, e che dunque non è riuscita a ribadire l'ottimo percorso proposto alla Roland Garros. Ai saluti anche Selene Neff, sconfitta dalla taiwanese Garland.
0: Le fatine dei dischi.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.
2: Mi mamma.

0: Get Upset, roba veramente ultra maciccia, che si può macicciare di più così solo se ci pompi un basso a volume 1000 e ciccia 1000 miliardi, cosa che fecero i Beastie Boys ai tempi belli bellissimi dell'album Ile Communication, su pezzi come Fatter Man's Rule.
1: Time is running, I'm passing, I'm running, I'm passing, so you all better get right at this time, 'cause it might be no

Le urla belluine rappate con la dovuta mestizia dai sempre discreti amici H9099, o meglio horror. Gente bella, gente infoiata, gente chiamata dai prodigi del loro ultimo periodo a sparar dentro un bello baldo featuring. Prodigi, sempre prodigi di amici che si recavano nel loro studio per imprintare quattro versi e maggiorare l'effetto di giovial scompenso delle loro melodie. Certo, gli H9099, ma pure gli oggi molto più conosciuti Sleaford Mods.

Sugar erano veramente un trio di quelli maggiorati, proprio tanta roba il loro lascito, anche se confinato solo ai 2-3 album e un EP e poco più. Una componente melodica da paura sfarfalleggiava sulle massicce basi imbastite dagli Sugar, roba che del resto era mutuata dall'esperienza stilistica del leader Bob Mould, che queste formule le aveva già sperimentate e consolidate con gli Husker Du, la band capostipite di tutto il punk mix melodia della storia Wacke. Dopo di loro è venuta su una genia di panchettari con un bel cotè melodico piazzato in prima linea e non ultimi quegli Hazen Street, progetto che metteva insieme musici provenienti da band quali Madball, Cro-Mags, Bad Brains e altre top number one della scena punk americana. Un unico disco consigliato alla storia, ma che perla!

Magari fai fatica a crederlo, ma è proprio così. I Bronx, belli motivatissimi appena osgultati, dopo questo disco si trasformarono in un gruppo mariachi. Sì, proprio una band mariachi traditional, con la divisa in classico stile messicano, i sombreri e tutto quanto. Poco ci manca che cominciassero pure ad andare a suonare ai matrimoni. Boh, gli è presa così e così hanno fatto, perché i Bronx sono fatti a questa maniera. Zero sforzo invece in questo senso per i Los Cuates de Sinaloa, veri narcorridos, diventati famosissimi nel mondo tutto anche al di fuori di questo particolare genere crime musicale, altrimenti prettamente confinato al Messico, grazie alla loro attiva partecipazione alla colonna sonora della serie TV ultra famosissima Breaking Bad, dove appunto i Los Cuates de Sinaloa non solo piazzavano il pezzo Negra y Azul, The Ballad of Heisenberg, ma gagliardissimi se la zompettavano pure nella puntata in questione, entrando di diritto nella leggenda.

Oggi tutto pensiamo a Elton John come a una vecchia zia cavarucca, ma nel 1969 Elton era un pianista ultra gagliardo, con una bella inclinazione anche rock and roll, uno che nel suo primo disco piazzava roba di spessore come l'appena ascoltata Empty Sky, mica le lagne maranza a cui ci ha abituato negli ultimi anni. Qua andava di pezzi come Empty Sky, che avrebbe potuto saltare fuori da un disco degli Stones del tempo come piglio e come tutto. Quindi diamo a Elton quello che è di Elton, invece di svegliarci la mattina e pensare a come possiamo sbeffeggiarlo, perché siamo giovani, sì, siamo buffoni pure, siamo ilari al punto giusto per piacere alle fanciulle, ma siamo pure abbastanza gagliardi da capire che il giusto è giusto e che uno che ha fatto pezzi come Empty Sky o come questa The Cage che ci andiamo ad ascoltare va portato il giusto rispetto.

Sembra che a tutti quelli nel mondo che ha messo mano al pezzardo Baggin sia andata proprio di stralusso, quasi in automatico. No, non è propriamente così. Se non hai dietro un mastodonte discografico pronto a foraggiare di danaro, dove di danaro bisogna foraggiare perché arrivi il successo planetario, diciamo che ti puoi anche attaccare alla fungia di Gigi Massagaranazza, come toccò fare a tanti complessini ultra talentuosi che, pur risuonando Baggin in versione da paura, si ritrovarono appunto una bella ceppa tra le mani. Successe a molti e successe pure ad una delle band musicalmente più preparate della scena mods inglese degli anni 60, quei Time Box, che offrirono questa versione capolavoro di Baggin e ottennero appena più successo del carciofaro all'angolo. Vabbè, perlomeno però hanno avuto l'eterno rispetto di tutti i mods del tempo e del tempo a venire, anche di giovani ultracontemporanei come gli Spitfire.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica trasmette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: Ma è...
4: Ne?
5: Ah,

Brasile di Chico Science e Nassau Zumbi, il Brasile intriso di funk, hip hop, rock e elettronica, che ha fatto di questo progetto uno dei massimi vertici della produzione musicale brasiliana contemporanea. Progetto interrotto purtroppo dalla tragica scomparsa di Chico Science in un incidente automobilistico. Il Brasile resta però con noi, anzi è proprio qui con noi, nella Svizzera italiana, grazie alla figura e alla musica di Dom Lampa, personaggio che ha militato nelle frange più toste della medesima scena di gente come Chico Science e Nassau Zumbi, appunto, trasferitosi poi nelle nostre lande, portando un patrimonio musicale veramente di ultra spessore, a cavallo tra hip hop, funk, folk, jazz e non ultimo dub e reggae.

0: la cavalla.
1: L'Argentina reggae funk è anche proto panchettosa barricadera dei Todos Tus Muertos, in assoluto una delle band sudamericane di maggior rilievo anche al di fuori dei confini patri. Potremmo dire, in fatto di successo, subito dietro, che so, a quei Control Machete, che con la partecipazione alla colonna sonora di successi cinematografici di ultraspessore, come il filmazzo Amores Perros, si ritrovarono proiettati verso la fama mondiale. Tra l'altro, per la cronaca, i pezzi finiti nella colonna sonora di Amores Perros uscivano diretti da quel disco bomba totale che fu Artiglieria Pesante.

0: Radio Monnezza.
1: Ehi, bambino, ciao! Vuoi ascoltare una canzone?
2: No, cretino del Menga!
0: Radio Monnezza.

Santana Ultra Dantan con la Soul Sacrifice, immortalata pure nel documentario sul Festival di Woodstock, dove Carlos Santana ne offriva una versione da panico, supportato dalla batteria di un allora ultra giovanissimo Michael Shreve, al tempo 19enne. Andate a vedervi i filmati di quella performance per capire cosa non tirava giù sto ragazzino sulla batteria, una cosa che poco ci mancava non mettesse in secondo piano il leader e la sua chitarra. Infatti nel documentario Michael Shreve è filmato tantissimo. Al tempo, un'altra chitarra che avrebbe meritato molto più successo di quanto poi in realtà invece ottenne fu quella di John Cipollina, lo sfortunato leader dei Quicksilver Messenger Service, una delle più importanti band della scena di San Francisco alla fine degli anni 60. Un chitarrista che, nonostante oggi sia infilato nella lista dei 100 migliori chitarristi davanti a, che so, a gente come Frank Zappa, Brian May dei Queen e altri che hanno stragoduto del successo, in carriera purtroppo, come detto, non incassò quanto meritato. Giusto per capire quanto guappo fosse il buon John Cipollina, andiamo a sentircelo proprio alla guida dei suoi Quicksilver Messenger Service in una spettacolare rilettura della Bo Diddleyana.

La voce è inconfondibile, ma al tempo Janis Joplin null'altro era se non la vocalist di quei Big Brother che presto lascerà per entrare nella leggenda come una delle più grandi voci nella storia del rock. Ma qui ancora la sua figura era inserita appunto tra le fila di quei Big Brother che alla fine degli anni 60 rappresentavano comunque uno dei gruppi di punta della scena di San Francisco. Stesso periodo, questa volta in quel di Dallas, vedeva muoversi i garage rockers Warlocks, quei Warlocks da cui poi sarebbero fuoriusciti parte dei musici che creeranno una delle più iconiche hard blues band di sempre, gli ZZ Top. E la matrice hard blues già risuonava di potenza nelle corde rozze e garage il giusto dei Warlocks. Osgultalo qui.

0: Radio Monnezza.
1: Balliamo, scendiamo in pista, andiamo a ballare, lasciamoci andare.
2: Lascia un bacio, pezzo di cornuto, a mio figlio.

Gruppi come i Salt ne salteranno fuori uno ogni 30 anni minimo. Come ha saputo rielaborare la formula della black music questa band fantasma di cui i musici praticamente non si conoscono, lo sanno fare decisamente in pochi. Quei pochi in cui possiamo però infilare anche l'altrettanto talentata e amante della sperimentazione Miss Ebony Bones, qui gagliarda e motivata as usual con Misery Bad.

I Viagra Boys, nel mondo bello che gira che mai si fermerà, non ce ne sono tanti. Con quelle pieghe lì fanno scatenare subito la festa e l'allegria nel medio giovane sconsiderato. Viagra Boys, che con questo piglio ci ricordano e ci riportano quegli Sleaford Mods ascoltati prima con i Prodigy. Sleaford Mods, perché la birraccia in mano e la giusta panza ci devono essere sempre, anche qui con noi, anche qui con Stick in a Five and Go.

0: per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Eccomi qua, ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata di Un'ora per voi. E allora, ineluttabilmente, il 21 di giugno si pensa ovviamente all'estate, anche se poi a livello astronomico non è magari la data giusta per via di tutto quello che è il fenomeno della precessione degli equinozi, ma noi possiamo dire che nel nostro calendario parte ufficialmente l'estate. E c'è una manifestazione musicale interamente legata alla musica dell'estate che ha caratterizzato un sacco di nostri ricordi e soprattutto il successo di alcuni artisti. Parlo del Festival Bar, che era l'estate, che andò in onda dal 1964 al 2007, ideato da Vittorio Salvetti su un meccanismo geniale, semplice, come poi semplice sono tutte le cose di grande successo. Le canzoni venivano classificate in base a quante volte venivano selezionate nei jukebox dei bar. E poi negli anni il format si trasformò in un grande spettacolo itinerante estivo per varie piazze un po' ovunque, che costringeva noi addirittura a ritrovarci con gli amici a fare magari una cena per poter godere insieme di questa bella serata musicale. E poi in settembre la tradizionale finale all'Arena di Verona. Un appuntamento fisso dell'estate che, come dicevo, contribuì tantissimo a lanciare grandi nomi della musica italiana. Così dopo gli esordi in Rai dal 1980 passò alle reti Mediaset e lì ricordiamo conduttori come Gerry Scotti, Amadeus, Fiorello, Alessia Marcuzzi, Elisabetta Canalis, e per oltre 40 anni è stato considerato proprio l'emblema delle lunghe giornate con il sole che tramontava più tardi che mai. Beh, 19 anni fa, in questo periodo, andava in onda l'ultima edizione del Festival Bar, quella del 2007, che alla fine incoronò un altro gruppo che in quel momento stava costruendo il suo grande successo. Erano i Negramaro e la canzone che vinse fu questa.

e così poi calò il sipario definitivamente su questa manifestazione con grande nostalgia. È anche da parte mia che ricordo alcune partenze del Festival Bar in cui ci si telefonava e si diceva parte il Festival Bar, significava che cominciava davvero l'estate. Apriamo invece il sipario di un'ora per voi sulle novità che ho scelto per voi. Ce ne sono alcune assolutamente bocciate. Promossa, dito nella piaga, che forte ormai del suo inconfondibile e strutturatissimo sound pop dance spinge sempre fortissimo in una direzione molto ironica per distruggere tutta la costruzione dell'odierna società. In questo caso la canzone si chiama Businessman e entra nello specifico ribaltando non solo la figura professionale in sé ma il generale affanno dei tempi moderni, che è vero che è molto colorato, è variopinto, è frastagliato ma poco profondo. E nel sound ironico Margherita, ossia dito nella piaga, ci trascina nel labirinto del mondo del lavoro alla ricerca di una figura professionale dai contorni esasperati, reperibilità continua, capacità di gestire call, mail anche in pieno agosto, attitudine impeccabile alla produttività performativa da social network, a completare il quadro benefit surreali e dichiaratamente ironici, perfettamente in linea con l'immaginario del brano, con quello che è lei, che secondo me con il Festival di Sanremo in Che Fastidio ormai ha consacrato una figura che la vedrà molto a lungo vincente.

bravissima, è sempre molto uguale a se stessa, ma questa è la cifra che ha scelto. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi e delle novità che stiamo commentando. Torna con un nuovo singolo, un duo che secondo me aveva portato all'ultimo festival di Sanremo una bellissima canzone, La felicità e basta. Questa canzone nuova si chiama Senza vestiti, mette al centro due elementi particolari che sono una notte e il mare, scritta da loro due, il tema della notte come spazio sospeso sul mare, come luogo del bisogno per dimenticare, con una scrittura che continua a tenere insieme romanticismo, disincanto, io dico anche una certa poesia che abbiamo ritrovato con La felicità e basta, che era il brano di Sanremo. Senza vestiti racconta questa cornice di una corsa condivisa per entrare in una bolla in cui due persone possono spogliarsi metaforicamente di tutto quello che segue durante il giorno e almeno per quel tempo, per quell'ora, essere sospesi nella realtà. La promessa di questo brano è chiara e implicita nel ritornello che dice: vorrei dimenticarmi, amore, tutto il resto senza vestiti o in un mini dress argento, che è un'immagine visiva da scena di film estivo e che il duo costruisce con una scrittura asciutta, poco letteraria ma molto cinematografica. Aggiungo che sono molto bravi e io l'ascolterei con una certa attenzione. Il video, tra l'altro, vede loro due in una scena improbabile dove scappano da paparazzi e da reporter in un'assoluta provincia italiana, che è una chiave narrativa che si stacca dal tono notturno ma dà l'idea della necessarietà a un certo punto di scappare per trovare uno spazio per noi stessi.

Antonietta e Colombre, non so nemmeno se li avevo citati all'inizio, l'ho dati per scontati. Attenzione, lasciamo uno spazio a quello che è il momento, visto che abbiamo aperto parlando di estate, dei tormentoni estivi. Allora, ricetta perfetta per un tormentone estivo: metti due producer con un orecchio chirurgico come Merck & Cremont per il pop commerciale, poi le chitarre funky dei The Colors con la voce perfetta intonata di Stash e anche come frontman, che è importante anche nei video per portare la canzone un po' dappertutto, la voce pulita di Serena Brancale, li lasci in studio mezza giornata ed ecco che esce Partenope, un'operazione perfetta. A volte si dice che musicalmente è mortificante scrivere a tavolino un tormentone, però attenzione, perché il tormentone per funzionare deve avere dei requisiti molto precisi, deve essere fatto bene, e quando è fatto bene dura negli anni ed è una bella canzone. E questa, ispirata a sonorità fresche, ritmate, estive, delle grandi hit del passato, contiene cassa dritta, giro di basso flappato, si dice così tecnicamente, che funziona molto bene, e Il calore del sud è un singolo solare, contagioso, che contiene dentro di sé tutto il meridione d'Italia. E tra l'altro loro stessi hanno dichiarato che tutto quello che veniva fuori nella fase creativa in studio metteva d'accordo tutti all'istante. Questa è sempre la garanzia per la buona riuscita di un pezzo. Io anche l'ho sentita per pochi secondi e ho detto ok.

Chiello con Ti penso sempre, direttamente dall'ultimo festival di Sanremo, una canzone secondo me passata troppo via così, che aveva qualcosa che ricordava Lucio Battisti. Ancora una volta dico che Chiello è bravissimo in questa chiave melodica e la canzone meritava molto di più. L'abbiamo ascoltata perché già si parla del prossimo festival di Sanremo, sembra presto ma non è così, si lavora moltissimo alla costruzione di questa manifestazione. Sanremo 2027 si terrà da martedì 16 a sabato 20 febbraio e le date della 77esima edizione del festival sono state ufficializzate da Stefano De Martino. Io sono ancora un po' così, cioè ancora mi chiedo come Stefano De Martino possa procedere alla selezione delle canzoni, che è una roba difficilissima, ma la risposta poi ce la siamo già data alla fine del festival passato, cioè sicuramente dietro di lui ci sarà uno stuolo di gente al tavolo che lo aiuta in questo compito difficilissimo. Sicuramente la prima grande novità sarà che si parla di costruire una serata in cui si decreterà chi andrà a Eurovision. Non mi sembra una cosa del tutto sbagliata, perché spesso quando si arriva alla vittoria della canzone del Festival di Sanremo si dice ma sarà poi idoneo ad andare a Eurovision. Ecco, il fatto di costruire magari una serata ad hoc potrebbe essere una bellissima idea. Ora, non lo so, la mia è assolutamente un'illazione, che l'abbia pensato Stefano De Martino, ancora ho dei dubbi, che rimane un ragazzo bello, simpatico, capace di tenere lo show, che porterà una grande ventata di novità, ma il Festival di Sanremo a mio avviso necessita di sontuosità, perché attenzione, ne abbiamo parlato per tutta la settimana in cui lo abbiamo seguito molto da vicino, dove manca lo spettacolo finisci poi per non avere il giusto audience, ed è vero che al centro devono rimanere le canzoni, ma poi l'audience è fondamentale. Cambiamo argomento, parliamo di Vasco. Conto alla rovescia iniziato, è ufficiale, ormai si parla del giubileo di Vasco. Nel 2027 Roma ospiterà una lunga stagione di appuntamenti dedicati ai 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Annuncio tra l'altro arrivato a sorpresa durante il live di Vasco il 5 di giugno, dove lui ha svelato il progetto di questa grande celebrazione con questo evento che punta a riunire 500.000 persone in quello che si preannuncia essere uno dei più grandi appuntamenti live mai organizzati in Italia in assoluto, pensato come una festa collettiva per ripercorrere mezzo secolo di musica e di storia del rocker di zocca. Progetto che unirà cultura, turismo, spettacolo, anche perché non ci sono possibilità diverse, cioè è una roba mastodontica, un raduno storico per un anniversario storico. Secondo me lui ce la farà e reggerà la scena benissimo. Dopo 50 anni di storia, milioni di dischi, migliaia di pagine scritte e infinite emozioni condivise, lui è ancora lì e riesce a creare magia, come la magia di una bellissima canzone del 1983 che recentemente è stata raccontata da Dodi Battaglia. Perché? Perché è venuto fuori che Dodi Battaglia, molto abile nel suonare la chitarra e nel realizzare particolari arpeggi, era stato chiamato proprio dal produttore di Vasco per fare dei suoni di chitarra alle canzoni di Vasco. E mentre era lì, a un certo punto, strimpellando così la chitarra, ha tirato fuori uno degli assoli più importanti e indimenticabili di tutta la musica italiana, perché non è vero che i riff di chitarra appartengono solo ai Dire Straits. Un altro è questo.

di battaglia, ha ceduto ovviamente con immenso piacere il suo riff a Vasco Rossi per realizzare questa bellissima e intramontabile canzone. C'è un altro personaggio che secondo me in una fase precisa creativa della sua vita artistica ha regalato delle grandi emozioni. Parlo di Ligabue, che a Bologna, in occasione di un festival, ha presentato e raccontato alcuni passaggi del suo ultimo libro, Fuori e dentro il borgo, che racconta in qualche modo alcuni personaggi della sua Correggio, la sua giovinezza, restituendo con forza della scrittura un mondo fatto di memoria, identità, provincia, musica e relazioni umane. E in questo libro, oltre ad averlo detto verbalmente durante la presentazione del libro, ha parlato delle radio libere, di quel momento magico in Italia quando chiunque poteva aprire una radio, e dice lui fu bellissimo anche perché quelli più scarsi tipo me potevano trasmettere impapinandosi, dicendo le cose peggiori, portandosi i rischi da casa per comunicare col suo pubblico. Erano radio che nascevano e morivano nell'arco di poco tempo, perché poi magari nessuno investiva in pubblicità in quelle radio perché erano troppo scarsi, ma la radio libera ha cambiato tantissimo la musica e la cultura di quelli che in quel momento hanno consentito questo fenomeno. Lo stesso Vasco Rossi non sarebbe diventato Vasco se non avesse frequentato la prima radio libera, dove ha conosciuto Gaetano Curreri e tutti quelli che poi hanno fatto parte della sua vita artistica. Luciano Ligabue racconta questa epoca eroica delle prime radio libere, nate nella metà degli anni 70 in una piazza maggiore a Bologna, gremita di persone che lo hanno ascoltato molto attentamente. Secondo me, vicino al film Radio Feccia, che poteva anche avere una trama discutibile dal punto di vista dell'impegno, della contestazione alla droga, era un bellissimo ritratto della magia e dell'odore quasi e della luce di quelle stanze con un mixer e dei dischi e quelle parole messe lì col desiderio di parlare fra un disco e l'altro per comunicare col proprio pubblico. E soprattutto cosa è riuscito a scrivere in quel 1998 in questa canzone, che narra ovviamente una cosa abbastanza surreale, quando a un certo punto chi deve parlare non trova più le parole.

0: Un'ora per voi in compagnia delle belle canzoni italiane con Herbert Cioffi. Attenzione, nessuno avrebbe mai immaginato di trovare allo stesso tavolo Biagio Antonacci, Olly, il produttore di Giuli, una sorpresa che ha divertito tutti quelli che seguono i social, perché questo trio ha cominciato a cantare con le chitarre, così in versione acustica, proprio Iris, la canzone di Biagio Antonacci che abbiamo appena ascoltato, una canzone molto amata. Tra l'altro, a documentare il tutto è stato lo stesso Biagio Antonacci che poi ha postato il video della serata su Instagram con grandi like, così ormai si dice, grande gradimento di tutta la sua fan base. Anche Olly, io il video l'ho visto, è visibilmente emozionato di trovarsi accanto comunque a un grande esponente della musica italiana durante questa cena in cui si erano ritrovati probabilmente per una futura collaborazione. Beh, staremo a vedere. Allora, è cominciato ufficialmente il tour di Cesare Cremonini, enorme, mastodontico. Ci sono stati grandi spettatori a Roma, oltre 70.000 spettatori per il Cremonini Live 2026 al Circo Massimo, dove non soltanto lui, quindi uno spettacolo veramente colossale, ma Elisa, Luca Carboni, Jovanotti. Con Jovanotti e Cesare Cremonini ho visto che hanno duettato nell'Ombelico del Mondo in una versione molto molto affascinante. Due ore e mezza di musica scandite da circa 30 brani, tutto il repertorio di Cesare Cremonini che racconta anni e anni di carriera, cioè anni e anni di carriera e di grande successo. Qual è il mio punto su cui sono un po' scettico? Io penso che lui abbia scritto delle cose meravigliose, tra l'altro c'è stato anche un momento molto toccante in cui lui ha dedicato Vorrei, che non era poi sua, ma era quando era ancora con la formazione Luna Pop dedicata alla madre. Io penso che lui abbia un atteggiamento di uno un po' che è arrivato ormai, grandi occhiali da sole, e si appoggia un po' a questo status di artista arrivato. Però effettivamente le carte le ha, perché le canzoni sono bellissime e tutte le collaborazioni che sono avvenute sul palco di quella serata e che ci saranno per tutte quelle che sono le celebrazioni di tutti i suoi anni di carriera di Cesare Cremonini, che tra l'altro ha concluso il concerto cantando Roma Capoccia, coronando il grande legame suo con la capitale. A chiusura di questo discorso, in cui dico sì, molto bravo, però ha un atteggiamento che forse poi alzo le mani, perché quando nel 2018 lui ha scritto Nessuno vuole essere Robin, che è vero, perché tutti noi vogliamo essere protagonisti della scena vincente, non accontentandoci di essere una figura collaterale o seconda, secondo me aveva raggiunto il grande apice del capolavoro.
1: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.

in questo ruolo di vincente in un mondo che è assolutamente difficile, perché poi teniamo presente che riuscire nell'ambito artistico è la somma di tante caratteristiche. Allora, per tutti voi che amate la musica italiana, ricordatevi che Un'ora per voi sarà sempre al vostro fianco, per cui dovete dirlo a quelli che amano la musica italiana e che ancora non lo ascoltano. Se avete perso delle puntate potete andare a consultare il sito rsi.ch lasciandovi ingolosire dai vari titoli per il riascolto di alcune delle puntate. E visto che abbiamo aperto parlando di estate, che è una stagione straordinaria, profumata, con queste serate lunghe, e abbiamo parlato del concetto di tormentone, di quanto sia svilente definirlo tale, e io però ho detto che quando è costruito bene allora diventa immortale. È il motivo per cui negli anni 60 i tormentoni erano fatti talmente bene che ancora oggi tutti li conoscono, anche le nuove generazioni li usano come sottofondo delle loro stories o dei loro post. Per esempio, e questa volta acquista un significato del tutto particolare, visto che quest'anno ci ha salutati anche Gino Paoli, non possiamo che salutarci con Sapore di sale, fra l'altro arrangiata da Ennio Morricone. Questo significa appunto quando si parla di qualità di un pezzo. E ci sono queste parole indimenticabili: sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Momenti solari pieni di torpori, di visioni che trapelano negli occhi socchiusi di un uomo che ha chiuso il proprio mondo attorno al miracolo di due che si amano al mare nel periodo estivo. Sapore di sale era un flash, un lampo di luce, uno stacco dalla realtà, come dovrebbe essere una vacanza veramente, che significa allontanamento temporaneo dalle abitudini consolidate. Fra l'altro si vocifera che lui l'avesse scritta per Stefania Sandrelli, ma ha sempre negato. Si sa per certo che fu scritta in Sicilia, in una località che si chiama Capo d'Orlando, proprio perché era andato lì a fare dei concerti e poi si trattenne con la band per un mese intero e dalla finestra aveva la visione di questo mare straordinario. Ecco, con l'immagine del Festival Bar in apertura di questa puntata e con Sapore di sale in chiusura, possiamo dire ufficialmente che l'estate è cominciata. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Rare Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Quando nominiamo Wayne Cochran nel mondo del funk, bello bello, più che nominare un'icona della musica, nominiamo un'icona dei parrucchieri. Ma certo, dei parrucchieri con le modifiche, si direbbe guardando il ciuffo alla Elvis super pompato alla Pompadour, con cui Wayne Cochran saltava sul palco proponendosi come una versione delirante di James Brown. Alla guida dei suoi CC Riders, il buon Wayne piazza qualche singolo alla corte di quella King Records, dove proprio si muove il giovane James Brown. E Wayne Cochran, uno che ama la competizione, di fisso vince e stravince in quella per il cappello più espanso, ma va a perdere in quella vocale con il più celebrato antagonista. Ma non perde tanto perché non ha voce, ma perché si ostina a spingere la sua ugola oltre l'estremo consentitogli. Risultato, nel giro di qualche anno la voce di Wayne lo saluta e il nostro si riduce giusto a rantolare qualcosa. Rantolo per rantolo, tanto vale. Nel 1981 Wayne Cochran scende dal palco della musica per salire su quello della chiesa, tramutandosi nel buon pastore di anime. Da segnalare che nei tempi d'oro il nostro aveva in formazione un giovanissimo bassista di nome Jaco Pastorius.

0: Il radiogiornale.
1: Europa nella morsa di una canicola senza tregua. L'Italia corre ai ripari e torna alla cassa integrazione per chi lavora sotto il sole. Affitti sempre più cari in Svizzera, parte la sfida degli inquilini, lanciata un'iniziativa per fermare gli aumenti eccessivi. Divorzio a destra in Ticino. Lega e UDC si separano mentre il caso del 14enne conosciuto dal consigliere di Stato Zali finisce sotto la lente della gestione. Addio alla carta, da agosto in Ticino i permessi di soggiorno si richiederanno con pochi click online. Sport, mondiali di calcio del Nord America, i portoghesi vincono 5-0 sull'Uzbekistan, ancora in corso Inghilterra-Ghana. Mercoledì 24 giugno, ben ritrovate e ben ritrovati al radiogiornale della mezzanotte e una buona notte da Raffaele Pedrazzini. In apertura una notizia dell'ultima ora: in Germania Deutsche Bahn ha fermato tutti i treni a livello nazionale per un problema al sistema di comunicazione radio. I convogli sono stati trattenuti nelle stazioni in attesa di chiarimenti tecnici. Non sono ancora note le cause del guasto né la durata dell'interruzione. Il blocco ha colpito l'intera rete ferroviaria tedesca. L'ondata di caldo estremo continua a stringere l'Europa. Partiamo dalla Svizzera, dove la pressione resta alta. Meteo Svizzera ha infatti esteso l'allerta di grado 4 su 5 a diverse regioni del paese. Nella giornata appena trascorsa si sono toccati 36 gradi a Ginevra, Basilea e Payern, mentre nei prossimi giorni le temperature potrebbero salire fino a 37 gradi. Ma a preoccupare non è solo il caldo, anche la siccità e il calo dei livelli dei corsi d'acqua stanno creando problemi, con limitazioni ai prelievi già decise in alcuni cantoni della Svizzera orientale. Situazione ancora più estrema in Francia, dove la giornata del 23 giugno è stata la più calda dall'inizio delle misurazioni. In alcune località si sono superati i 44 gradi e 58 dipartimenti sono finiti in allerta rossa. Le autorità parlano di una situazione eccezionale. Dall'inizio dell'ondata di caldo si sono già solo in Francia contati 40 morti per annegamento, spesso giovani che hanno cercato refrigerio in zone non sorvegliate. E il caldo pesa anche sull'Italia. Il governo ha reintrodotto la possibilità di accedere alla cassa integrazione, cioè al sostegno in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le temperature estreme. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, mentre le città da bollino rosso sono salite a 17. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
2: L'Europa si scalda e anche in Italia arrivano le prime misure per salvaguardare la salute e per estensione del salario dei lavoratori e delle lavoratrici più esposti ai pericoli del caldo. Il Consiglio dei Ministri ha ripristinato una norma che era già stata attivata negli anni scorsi, che riguarda l'accesso alla cassa integrazione proprio a causa, indica il decreto, di eccezionali ondate di calore. Chi ne ha diritto può contare sull'80% del salario per tutte le ore non lavorate, mentre sull'attribuzione del sostegno deciso dall'INPS, cioè dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, incidono diversi fattori. Oltre al caldo e all'umidità, i macchinari utilizzati, lo sforzo fisico, i dispositivi e gli indumenti che il lavoratore deve indossare per svolgere la sua mansione. Nel 2025 l'INPS ha registrato un totale di quasi 560 milioni di ore di cassa integrazione guadagni, sotto la cui voce figura appunto anche il caldo estremo. Un rapporto di Lancet Countdown, organizzazione di 120 esperti che monitorano il cambiamento climatico e le sue influenze, ha stimato che le ore di lavoro perse costano all'Italia 4 miliardi e mezzo di dollari all'anno.
1: Ed è notizia degli ultimi minuti che a Milano l'ondata di caldo ha nuovamente mandato in crisi anche la rete elettrica. L'aumento dei consumi legato ai condizionatori ha provocato anche questa sera dei blackout in diversi quartieri, da San Siro fino a San Giuliano. In Svizzera ora, dove gli affitti sono sempre più cari nonostante i tassi ipotecari restino ai minimi. Per questo l'Associazione Svizzera degli Inquilini ha lanciato un'iniziativa popolare che chiede regole più severe e canoni legati ai costi effettivi sostenuti dai proprietari. L'obiettivo è frenare gli aumenti considerati ingiustificati e rendere il mercato degli affitti più trasparente. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
3: Sì, iniziativa sugli alloggi o contro affitti abusivi. L'Associazione Svizzera degli Inquilini ha consegnato 140.000 firme come lancio dell'iniziativa che chiede l'applicazione del mandato costituzionale che mira a lottare contro le pigioni abusive, denunciando la mancanza di un controllo sistematico per meglio regolare gli affitti e renderli conformi alla legge. L'iniziativa si pone poi l'obiettivo di porre un freno alla speculazione edilizia, secondo il principio per cui se gli affitti non rendono più in modo esagerato come ora, non ci sarà più una corsa ai terreni che a loro volta hanno ormai raggiunto prezzi inaccessibili. Negli ultimi 20 anni gli affitti sono cresciuti del 25%, i tassi ipotecari sono invece ora ai minimi storici e, documentano i promotori dell'iniziativa, ogni mese ogni inquilino in Svizzera paga 360 franchi di troppo.
1: In Ticino si riaccende il dibattito politico in vista delle elezioni cantonali del prossimo aprile. È infatti ufficiale la separazione tra Lega e UDC, che correranno con liste distinte per il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio. Pomo della discorda è il consigliere di Stato leghista Claudio Zali, che a detta dei democentristi non ha mai riconosciuto il grosso contributo dell'UDC nel garantire i 2 seggi in Consiglio di Stato, il suo compreso. La giornata di ieri è stata però anche segnata dal caso che coinvolge direttamente il consigliere di Stato Claudio Zali. La commissione della gestione del Gran Consiglio ha deciso di esercitare l'alta vigilanza sulla vicenda del 14enne detenuto alla Farera. Il caso è diventato politico perché Zali conosce sia il ragazzo coinvolto sia la madre. Si vuole ora chiarire se vi sia stata o meno una violazione del principio della separazione dei poteri. Il direttore del Dipartimento del Territorio ha così risposto. Sentiamo Alea Melchionda.
0: La conoscenza del fatto che un ragazzo di 14 anni si trovava collocato a tempo indeterminato alla Farera in correlazione a gravi fatti che ha commesso, certo, ma collocato a tempo indeterminato in uno stabilimento che è stato costruito come carcere per gli adulti.
4: Le si rimprovera anche di essersi mosso non rispettando la separazione dei poteri. Non poteva segnalare a chi di competenza invece di agire in prima persona?
0: Non si è trattato da parte mia di chiedere assolutamente di negoziare o pretendere o suggerire la modifica di decisioni, in concreto quella di collocamento, ma semmai di segnalare che la Farera non è il luogo per collocare a lungo un minorenne.
4: Sotto traccia c'è chi li rimprovera di essersi mosso perché c'è una conoscenza dietro questo.
0: La conoscenza in realtà è stata l'occasione per questa persona di contattarmi. È anche l'unico caso di cui io sono venuto a conoscenza di un 14enne trattenuto così a lungo in collocamento alla Farera. L'avrei fatto veramente per qualsiasi 14enne.
4: La separazione dei poteri. Lei è cosciente di aver fatto un passo oltre una linea ben definita o secondo lei non è successo?
0: Secondo me non è successo. È venuto il magistrato dei minorenni, che non era neanche il titolare di questo incarico, per delle spiegazioni di ordine generale. Erano dei funzionari. Lo scopo della riunione era per me quello di sapere fino a quando doveva durare questa situazione per me non accettabile di collocamento di un 14enne in Farera e la ricerca della volontà di vedere se e quali soluzioni alternative potevano essere trovate a breve termine.
1: Rimaniamo in Ticino. Da agosto tutte le domande di permesso all'ufficio della migrazione potranno essere inoltrate interamente online. La nuova procedura, presentata ieri, completa il processo di digitalizzazione e permetterà di eliminare definitivamente formulari cartacei, stampe e spedizioni postali. Sentiamo Silvia Gada, capa della sezione della popolazione del Canton Ticino.
5: Tutti i documenti, tutti i controlli che sono attualmente in vigore sono ancora confermati. Quindi per il rilascio di un permesso per frontalieri c'è il controllo svolto dalla Polizia Cantonale, per il rilascio di permessi BLG indipendenti svolti dal Servizio Nuove Entrate e il casellario rimane anche un documento che è richiesto e va semplicemente caricato e poi fa parte della documentazione da valutare.
1: In Francia la salma dello storico Marc Bloch è entrata al Pantheon, mausoleo dove la Repubblica rende omaggio alle sue figure di spicco come Voltaire, Rousseau, Victor Hugo e Émile Zola. Professore, soldato nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale, poi resistente, Bloch fu arrestato, torturato e fucilato dalla Gestapo nel giugno del 1944. La cerimonia, voluta dal presidente Macron, ha avuto anche un forte significato politico. La famiglia dello storico aveva chiesto di evitare ogni recupero ideologico, in particolare da parte dell'estrema destra. Per Macron, Bloch resta una coscienza repubblicana e un difensore della verità storica. RG24, ora la pagina sportiva con Patrick Locatelli.
6: Sì, iniziamo dall'ultimo risultato che ci ha regalato pochi minuti fa il Mondiale di Calcio, sia lo 0-0 tra Inghilterra e Ghana. Boston è terminata con un punto per parte dopo che gli inglesi all'esordio avevano sconfitto in una delle partite più spettacolari sin qui della Mondiale, la Croazia. Dunque Inghilterra che frena contro la formazione africana, in precedenza nettissimo invece 5-0 del Portogallo ai danni dell'Uzbekistan con doppietta di Cristiano Ronaldo che lo erge a unico giocatore ad aver segnato in 6 mondiali. Le prossime partite saranno alla 1 Panama contro Croazia, alle 4 Colombia contro Repubblica Democratica del Congo e poi in serata tornerà in campo la Svizzera. Alle 21 a Vancouver contro il Canada in palio c'è la vetta del gruppo B, alla stessa ora anche Bosnia Erzegovina e Qatar. A Wimbledon invece sono in corso le qualificazioni, nel secondo turno tocca alla ticinese Remy Bertola provare a raggiungere l'ultimo stadio, quello che dà accesso al tabellone principale. Avversario del 27enne l'austriaco Rodionov, Jerome Kim sarà opposto alla danese Holmgren, Gillette Eichmann invece nel tabellone femminile se la vedrà con la canadese Andreescu.
1: Grazie Patrick Locatelli e buonanotte. Prima di concludere, uno sguardo alle previsioni del tempo. Anche nei prossimi giorni, tempo in prevalenza soleggiato, con cumuli pomeridiani in montagna seguiti da possibili rovesci o temporali isolati. Al nord massime di 37 gradi e al sud di 35. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. È anche fruibile ad ogni momento sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è tutto e il radio del radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale, con Mauro Benzoni alla regia, a voi tutti un cordiale augurio di una serena notte.
7: Radio Televisione Svizzera.

Il recensore, a cura di Ale De Bon. In 70 anni di regno, Elisabetta II ha assunto il titolo di regina per uso capione. Più potente di qualsiasi brand, Queen Elizabeth era la regina come l'iPod è il lettore MP3. E anche lei, schivando il beige per non passare inosservata e poco credibile, ha passato un regno e un secolo a rendersi disponibile in infiniti colori. Più che illuminata, dunque, direttamente luce, scomposta dal prisma della corona. Elisabetta II era borsa, cappotto e cappellino, corgi, cavallo e Filippo, tartan, foulard e Range Rover. Diventata regina per sbaglio in cima a un albero keniota, in 70 anni secchi e una vita prescritta, come ha sintetizzato il genio di Vivienne Westwood, tra mariti cartonati, figli sospesi, nuore devastanti e nipoti ribelli, ha trasportato nel XXI secolo qualcosa appartenente a un'altra era. Regine e principi, castelli e carrozze, sudditi e servitù. Senza che apparentemente nessuno se ne accorgesse, obiettando l'anacronismo, ha spianato i salti della storia, ritrovandosi nello stesso mondo e nello stesso millennio, lei e Kabilami, i cannoni a salve e Spotify, i messi a cavallo e Instagram. Fino a quella di Liz Truss, 48 ore prima di stringersi dal petto in eterno, Elisabetta II ha stretto la mano a tutto il XX secolo. E l'8 settembre, anticipata di una curva da Gorbaciov, il XX secolo se l'è portato nella tomba. Lui, lei e la sua scatola nera, o forse rosa pastello.

pas bien mes idéaux. Elle ferme les yeux quand je parle trop.